0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: che tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te. Oh!

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

Eccoci, eccoci e bentornati e bentornate a voi, ben ritrovati in questa puntata di inizio settimana, le 14, passate veramente da pochissimo, di questo lunedì 8 giugno. La diretta del pomeriggio di RBE inizia con questa trasmissione Voci Protestanti, in cui appunto sono presente io, Daniela Grill, a condurre, ad aprire, diciamo così, le danze del pomeriggio. Si susseguiranno poi tante altre voci, quella di Darianna Tedesco, che subentrerà insieme a me anche in puntata e poi proseguirà con il filo d'Arianna, e poi Marta e Samuel con il Mi ritorni in mente tra le 5 e le 7 di sera, e ovviamente le voci anche di chi si occuperà di curare le due edizioni dei notiziari locali alle 16 e alle 18, l'aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest. Se non riuscite a seguire, ricordo sempre, questi due momenti in diretta, potete ritrovare i notiziari IGR curati dalla redazione di RBE sul nostro sito rbe.it. troverete sempre l'ultima versione aggiornata, quindi ve la potete andare a riascoltare in differita se appunto come dirette non riuscite a seguirci. Gli orari appunto pomeridiani degli aggiornamenti dei notiziari sono alle 16 e alle 18, mentre al mattino alle 11 e alle 13. Noi abbiamo una puntata ricca di informazioni, ricca di appuntamenti. È stato un weekend altrettanto ricco di eventi anche per la redazione di RBE. Abbiamo partecipato al Pride di Torino questo scorso sabato 6 giugno con una lunga diretta pomeridiana dalle 15 alle 18, e poi ancora in diretta su YouTube gli interventi e la musica dal palco allestito in Piazza Vittorio Veneto. Speriamo che abbiate potuto seguirci, ascoltarci, e che vi sia piaciuta insomma questa carrellata di interviste, di contributi, di audio, di immagini che abbiamo proposto appunto nell'arco del pomeriggio di sabato scorso. E poi c'è stato un appuntamento importante per quanto riguarda le nostre chiese locali, le chiese del distretto, la conferenza distrettuale che si è svolta a Pomaretto, di cui torneremo a parlare nei prossimi giorni, e ovviamente tanti concerti di cui vi avevamo dato informazione e che si sono appunto svolti in questo weekend che si è appena concluso. Allora, invece, ritornando alla nostra diretta, ritornando alla nostra puntata, iniziamo con un primo brano musicale. Lei è Caterina Valente ed è stata una delle prime showgirl, quindi attrici direi un po' a 360 gradi, soubrette a 360 gradi, diciamo italiane. Lei ha iniziato a esibirsi appunto a metà del 1900, molto giovane. È stata cantante, attrice, chitarrista, produttrice, insomma il classico esempio di artista contemporanea e anzi anche cosmopolita, perché lei aveva i genitori italiani ma è nata a Parigi, poi è stata sposata insomma con persone che non erano appunto italiane, e ha avuto degli spostamenti importanti anche nell'arco della sua vita. Bongo cha cha cha, Caterina Valente.

Caterina Valente con Bongo Cha Cha Cha. Abbiamo ascoltato poco fa questo brano, vi parlavo appunto di questa sua vita, vi accennavo a questa sua vita estremamente poliedrica e molto girovaga. Beh, insomma, questo brano che abbiamo ascoltato, seppur così proposto in versione quasi ludica, però in realtà richiama i ritmi del Sud America, America Latina, dove lei appunto andò a vivere per alcuni periodi, e quindi fu una tra le prime a portare in Europa queste sonorità particolari, dal calipso alla samba, dal cha cha cha appunto alla bossa nova, e quindi anche in questo senso, dal punto di vista musicale, fu un'innovatrice Caterina Valente. Torniamo a noi, torniamo ai nostri temi che riguardano questa trasmissione, ovvero le nostre comunità, le chiese protestanti, evangeliche, un po' in tutta Italia, e partirei proprio da alcuni appuntamenti dei prossimi giorni. In particolare ricorderei un incontro che si terrà domani a Milano alle ore 18 alla Casa della Cultura, il quinto ed ultimo appuntamento del ciclo sui fondamentalismi religiosi promosso dal Centro Culturale Protestante di Milano, e domani ci si concentrerà sul tema dell'Islam. Fondamentalismo islamico, storia, testi e pretesti, ne parlerà Nibras Brekeke, docente di lingue, arabista e islamologa. Se qualcuno non può essere presente a Milano per questo appuntamento, si potranno comunque sempre seguire in diretta streaming sui canali YouTube e sulla pagina Facebook del Centro Culturale Protestante di Milano. Mentre mercoledì prossimo, il 10 di giugno, a Villa Arperosa, appuntamento con il Caffè Alzheimer, questi momenti di incontro pensati per incontrare le persone che in casa convivono con il tema delle demenze, e il tema in particolare sarà proprio questo, quello di mercoledì 10. Il titolo che è stato dato all'incontro è Vita quotidiana con le persone con demenza, strategie per gestire e prevenire momenti difficili. Ne parlerà Rossella Monardo, responsabile di Alzheimer al Rifugio Re Carlo Alberto della Diaconia Valdese. L'appuntamento, ripeto, mercoledì 10 di giugno alla Foresteria Valdese di Villa Arperosa, nel pomeriggio dalle 15 alle 17. Sono incontri assolutamente aperti a chiunque abbia interesse e curiosità di partecipare. Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Lasciamo da parte un attimo gli incontri e gli appuntamenti, torneremo dopo all'interno di questa sezione. Intanto vi ricordo anche i nostri contatti, se volete scriverci, se volete mandarci delle ulteriori segnalazioni, siete invitati ovviamente a farlo, scrivete al 328 87 57 845. Se invece preferite via mail, potete mandare appunto un messaggio, una mail a diretta@rbe.it. Questo è il contatto ufficiale, diciamo, della redazione di RBE, Radio Bequit Evangelica, ovviamente radio e TV. Allora, parlavamo prima del Pride, parlavamo della nostra partecipazione, non solo nostra, ma abbiamo anche avuto un'intervista con chi diciamo dalle valli è sceso e si è unito ai membri della comunità della Chiesa Valdese di Torino, e quindi in rappresentanza delle Chiese delle Valli c'è stata questa presenza della Chiesa Valdese proprio al corteo del Pride sabato scorso, sabato 6 di giugno. E rimanendo sul tema appunto delle aperture, dell'inclusione, dell'abbattimento di quelli che sono appunto pregiudizi, frontiere rispetto al mondo queer, vi cito un articolo che riguarda un documento pubblicato dal Rainbow Index of Churches in Europe, inserito nel Forum Europeo dei Gruppi Cristiani LGBTQIA+. Le chiese europee si muovono a ritmi molto diversi. Questo è, diciamo, in estrema sintesi quello che emerge da questo documento, cioè dall'indice arcobaleno delle chiese in Europa, che da un lato rileva, testimonia, documenta dei progressi nell'inclusione delle persone queer all'interno delle chiese, ma allo stesso tempo dice che questi progressi sono molto differenti da una realtà all'altra. Quindi queste chiese viaggiano appunto a ritmi molto diversi nell'approccio alle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali. Gli autori di questo documento hanno infatti esaminato il livello di apertura e di inclusività delle chiese europee nei confronti della diversità sessuale e di genere, e hanno analizzato anche la questione dell'inclusione in un contesto sociale sempre più teso. Non dimentichiamo che il contesto non aiuta, perché purtroppo le crescenti ostilità sociali, politiche, sicuramente non agevolano un'apertura in tal senso, e questo è un elemento che viene messo sui piatti della bilancia. Il rapporto appunto dell'indice arcobaleno delle chiese in Europa descrive appunto, come dicevamo, in particolare si concentra molto sulle differenze tra le diverse confessioni religiose. Le chiese protestanti in generale sono quelle che ottengono punteggi complessivi migliori, cioè hanno avviato un percorso di inclusione ormai da tempo e iniziano anche a trarne i frutti di questo lungo cammino, ma appunto ci sono notevoli differenze anche tra le singole realtà. Vengono evidenziate delle chiese che si impegnano in modo attivo sui temi del genere, della sessualità, delle famiglie. Vengono citate anche chiese che purtroppo fanno molta fatica a consentire aperture in questo ambito e che quindi non vedono, diciamo, più di tanto dei progressi in ambito di apertura verso il mondo queer. Si parla poi anche di linguaggio rispettoso, che è uno dei compiti che viene affidato alle chiese per i prossimi anni, cioè cercare di lavorare sull'utilizzo corretto delle parole farlo in modo appunto rispettoso delle scelte di tutti e di tutte. Se volete andarlo a riprendere in versione originale, questo testo lo trovate sul sito appunto del Forum Europeo dei Gruppi Cristiani, RICE 2025, fa riferimento all'anno scorso, Rainbow Index of Churches in Europe, cioè indice arcobaleno delle chiese in Europa. Trovate anche un articolo su riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste metodiste valdesi, che riassume appunto questi temi, questi argomenti che sono stati trattati in questo documento.

Parliamo sovente di volontariato su RBE in generale e in questo programma Voci Protestanti in particolare. Abbiamo recentemente avuto anche ospiti le operatrici della Diaconia Valdese che lavorano nell'ambito del volontariato internazionale. Ci sono tanti progetti attivi in diversi stati europei. Ancora prima abbiamo presentato in più di un'occasione il servizio civile universale, anche questo insomma una forma di volontariato. E quindi sappiamo che è un tema particolarmente caro, a noi sicuramente, ma anche a voi ascoltatori e ascoltatrici. La stessa Diaconia Valdese ha lanciato la campagna dedicata alla promozione del volontariato e a questo proposito vorrei citarvi un articolo che è stato pubblicato sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia, dal titolo Chiese e volontariato, un legame antico, una sfida contemporanea. L'articolo viene firmato da Giorgio Betz che inizia con queste parole: in Italia quasi 5 milioni di persone fanno volontariato, 1 su 10 adulti. Se ci pensate, non è affatto un dato basso. È un dato notevole. Persone che reggono biblioteche, mense, ambulanze, progetti educativi, servizi sociali, servizi ambientali, servizi con animali. Insomma, veramente c'è di tutto nell'ambito del volontariato e ovviamente le chiese sono fortemente implicate in questi progetti. Anzi, sovente si tratta proprio di progetti che collaborano con la realtà delle chiese in generale, non solo stiamo parlando in questo caso di chiese protestanti, anche la Chiesa Cattolica sappiamo che ha una radice di volontariato molto forte, molto radicata, quindi le chiese in generale evangeliche, riformate, cattoliche contribuiscono in modo strutturale appunto a promuovere e a portare il valore del volontariato all'interno della collettività. Per quanto riguarda poi le chiese protestanti, c'è un piccolo approfondimento curato appunto da Giorgia Betz rispetto alla base del volontariato che addirittura venne posta nell'ambito teologico proprio da Martin Lutero, il quale appunto ribadì il concetto che tutte le persone battezzate, credenti, sono chiamate al servizio, non solo i pastori, non solo chi è pagato a farlo, diciamo così, ma tutti e tutte. Quindi c'è questa base, questa radice teologica che arriva da lontano. C'è poi una sorta di volo d'angelo nell'articolo su quelli che sono i principali esempi di volontariato: Diaconia Valdese, le iniziative dell'Esercito della Salvezza, le chiese valdesi, la Federazione Chiese Evangeliche in Italia, la Chiesa Luterana, le chiese battiste. Insomma, si parla un po' così a vario titolo di vari esempi appunto italiani, esempi anche in Germania e in Austria, sempre delle chiese evangeliche protestanti, e quindi anche un pochino come si potrebbe prendere ispirazione dall'estero. I dati sono presi dall'Atlante del Terzo Settore e dai dati Istat dedicati proprio al volontariato, pubblicati nel luglio dello scorso anno del 2025. Viene citato, come vi accennavo già prima, proprio questo percorso anche che il volontariato viene diciamo valorizzato con la Diaconia Valdese, che ha un po' lo slogan "si può fare", intervistiamo anche i curatori in passato. Quindi lasciamo a voi l'approfondimento sul sito appunto nev.it Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia, su questo tema: chiese volontariato, un legame antico, una sfida contemporanea, articolo firmato da Giorgia Betz, molto molto interessante e dettagliato. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30.
3: Se vai avanti con gli attacchi all'Iran potresti rimanere da solo, e quanto avrebbe detto Trump a Netanyahu nella telefonata dopo la quale il primo ministro israeliano ieri ha accettato di fermare i raid su Teheran, lo dice Axios. Dopo lo scambio a fuoco tra domenica e lunedì, iraniani e israeliani hanno fatto un passo indietro, ma entrambi hanno minacciato di essere pronti a riprendere la guerra. Le ultime 48 ore sono state le più complicate in 2 mesi di tregua. In un discorso in TV Netanyahu ha ribadito che la guerra con Iran ed Hezbollah non è finita. Ieri in Libano ci sono state ancora delle vittime dopo un attacco israeliano su Tiro nel sud del paese.
2: Il ministro israeliano di estrema destra Ben Gvir è indagato dalla procura di Roma. Il motivo è il video pubblicato da lui stesso in cui derideva le persone sequestrate e portate in Israele dopo il blocco delle navi dell'ultima missione della flottiglia. Israele non è un sacco da box per un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo, ha detto il ministro, commentando il suo coinvolgimento nell'inchiesta sulla vicenda in cui vengono ipotizzati diversi reati, tra cui tortura e sequestro di persona. È sacrosanto che ci sia un'indagine a carico di Ben Gvir, ma non dobbiamo dimenticare che è un ministro del governo Netanyahu, è espressione di un sistema sionista di quel governo, ha dichiarato la portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia.
3: La segretaria del PD Schlein parla di chiara affermazione dell'alleanza progressista dopo i ballottaggi delle elezioni comunali. Ieri 3 capoluoghi sono andati al centro-sinistra, 3 alla destra, ma contando anche il primo turno la coalizione guidata dal PD porta a casa 8 vittorie contro le 6 della maggioranza di governo. Resta però la batosta che il centro-sinistra ha dovuto incassare a Venezia e che di fatto permette a Meloni di non dichiararsi sconfitta. I risultati confermano la forza del centrodestra, ha detto ieri la Presidente del Consiglio.
2: Una studentessa spagnola di 20 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo fuori da una discoteca di Milano. La ragazza stava facendo l'Erasmus in Italia e potrebbe essere stata stuprata da almeno 4 giovani. Gli abusi sono stati accertati poi alla clinica Mangiagalli, dove la studentessa è stata portata, prima di essere ascoltata dalla polizia, che sta cercando di identificare gli aggressori insieme alla squadra della procura che si occupa di reati sessuali.
3: Dopo anni di preparativi, il progetto militare da diversi miliardi di euro per un caccia franco-tedesco è fallito. Merz e Macron avrebbero riconosciuto che le aziende Dassault e Airbus non riescano a trovare un accordo sulla costruzione di un aereo da combattimento fra Berlino e Parigi. La notizia è stata data inizialmente da fonti tedesche e arriva in un momento nel quale l'Europa dice di voler avere un maggior ruolo sulla scena internazionale anche con un suo progetto di difesa.
2: Xi Jinping e Kim Jong-un hanno detto di voler consolidare ulteriormente i rapporti tra Cina e Corea del Nord. L'annuncio è stato fatto durante la visita di Xi a Pyongyang, la prima dal 2019. Pechino è il principale sponsor del regime nordcoreano, ma negli ultimi anni ha perso la relazione esclusiva, visto l'avvicinamento tra Corea del Nord e Russia. La scorsa settimana Pyongyang aveva anche annunciato di avere nuove armi nucleari. La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
5: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

incertezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate.

Extraterrestre, Eugenio Finardi, il brano che ci accompagna nella seconda metà di questa prima parte di Voci Protestanti. Ricordo ancora i nostri contatti 328-87-57845 per gli sms, WhatsApp, l'email diretta @rbe.it. E tornerei invece a dare uno sguardo alla nostra agenda di appuntamenti, agenda che ricordo viene condivisa anche con Riforma, la trovate solitamente pubblicata il martedì sulla newsletter o sull'online riforma.it, la ritrovate anche ovviamente sul cartaceo, sul settimanale Riforma, la ritrovate sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi, sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org e anche sull'agenzia stampa NEV che citavamo già poco fa. Quindi tanti luoghi che servono ovviamente tanti territori, tanti pubblici diversi, ognuno però riporta per quello che riguarda la propria parte, la propria comunicatività, le informazioni di questa agenda condivisa che anche voi ascoltatori e ascoltatrici contribuite ad arricchire di segnalazioni di incontri. Volevo segnalarvi un incontro che si terrà questo giovedì 11 di giugno a Sondrio, online peraltro, quindi in realtà si può seguire tranquillamente anche da remoto, alle 20:30, l'ultimo studio biblico mensile con Andrea De Martini, Jason Lora ed Emanuele Campagna. Le informazioni e anche il modo per accedere lo ritrovate sul sito sondrioevangelica.it. Mentre il prossimo venerdì 12 di giugno segnalo il concerto di inaugurazione dell'organo restaurato del Tempio del Centro a Torre Pellice. L'organista Walter Gatti eseguirà musiche di Buxtehude, accompagnerà anche la corale valdese di Torre Pellice nella Deutsche Messe di Franz Schubert. L'appuntamento è appunto venerdì 12 di giugno alle 21 nel Tempio del Centro in via Beckwith 4. Sarà l'occasione anche per festeggiare la chiusura dei lavori di restauro appunto dell'organo del Tempio di Torre Pellice. Ancora proseguiamo con la musica, questa volta andiamo in Francia con Zaz, Le Long de la Route.

Ci spostiamo in Argentina adesso e andiamo a raccontarvi in realtà una notizia che ho ritrovato pubblicata su riforma.it, vi ricordo, il quotidiano online delle chiese battiste, metodiste, valdesi in Italia, tutti i giorni aggiornata la versione online e poi in uscita una volta alla settimana la versione cartacea, il settimanale appunto Riforma. Allora, qualche giorno fa su riforma.it è stata pubblicata una notizia, lo scorso venerdì in realtà, dedicata all'Argentina. Perché? Perché le organizzazioni ecumeniche argentine si stanno mobilitando per cercare di contrastare la povertà e la disuguaglianza che purtroppo sono in tragico aumento nel paese sudamericano. C'è stata anche una tavola rotonda che ha visto presenti numerosi esponenti a livello ecumenico. Si è fatto il conto di quante persone, di come la percentuale delle persone che hanno necessità economica stia continuando a salire anno dopo anno, anche perché purtroppo i programmi sociali, la salute, l'istruzione e le pensioni sono state fortemente tagliati, la spesa pubblica è stata appunto fortemente ridotta con tagli importanti e quindi sempre più famiglie hanno difficoltà economiche. Ci ricorda purtroppo decenni passati e episodi storici già vissuti proprio in questo stato, in Argentina, qualche tempo fa. Le chiese evangeliche fanno parte di questo, diciamo, comitato ecumenico e hanno preso parte a questi incontri in cui ci si è un po' interrogati per capire cosa si può fare, quindi quali sono le azioni, sia quelle un po' più, diciamo, di sensibilizzazione, sia quelle un po' più concrete per portare realmente una mano. Allora, a livello di sensibilizzazione è stata organizzata è stato organizzato un digiuno, un momento di digiuno proprio per cercare di risvegliare le coscienze, di denuncia quasi, ecco, della situazione argentina molto problematica, mentre dal punto di vista dell'organizzazione concreta ci si sta organizzando a livello appunto interdenominazionale ecumenico per creare delle reti che possano andare a raccogliere appunto le esigenze e poi a soddisfare se non altro i primari bisogni, quindi contrastare la povertà, l'esclusione, la fame e ovviamente poi tutto ciò che deriva da questo contesto, quindi la violenza, l'erosione dei legami sociali, la solitudine, la situazione anche psicologica molto molto delicata che si viene a creare. Quindi sono delle iniziative, appunto, dicevamo, da una parte un po' più, potremmo chiamarle simboliche, anche se di fatto sono delle, anche il digiuno è un atto concreto, però è, ecco, una dimostrazione quasi di denuncia, appunto, di presa di posizione di denuncia rispetto a quello che sta avvenendo, e dall'altra parte appunto eventi che stanno stimolando la creazione di una rete nazionale di solidarietà e di partecipazione.

0: partecipazione. L'articolo, ripeto, lo trovate su riforma.it, Argentina, digiuno e preghiera per risvegliare le coscienze.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Siamo quasi in chiusura di puntata di questa prima parte di Voci Protestanti. Colgo l'occasione anche per ricordare che questa prima ora di Voci Protestanti, oltre alla diretta pomeridiana, tra le 14 e le 15 del pomeriggio, viene anche replicata al mattino successivo, quindi potete riascoltarci con la replica mattutina, mattiniera, dalle 6 alle 7 del mattino. Anzi, colgo l'occasione per salutare chi ci sta seguendo con la replica e augurare un buon inizio di giornata. Prima di chiudere, però, velocemente, volevo ancora citarvi un appuntamento per il prossimo sabato 13 di giugno, un appuntamento al Tempio Valdese di Milano alle 20:30, nuovo incontro di musica al Tempio con l'orchestra dell'Università degli Studi di Milano. Milano Bicocca, che proporrà musiche di Mozart, di Beethoven per arpa, pianoforte e orchestra, questo sabato 13 di giugno. Sempre sabato 13 ritorna la prima delle passeggiate storiche a cura dei musei e luoghi storici del Sistema Museale Valdese. La prima passeggiata sarà appunto questo fine settimana a Villar Pellice, e poi c'è un lungo calendario che terrà compagnia per tutta l'estate, anzi in realtà fino all'autunno prossimo, ma di questo parleremo meglio domani. Mi riservo di appunto tornare su questo argomento nella puntata di Voci Protestanti domani per cercare di darvi un po' più di dettagli, le date, i percorsi, dove mandare, diciamo, la mail per eventuali prenotazioni o per richieste di informazioni. Le passeggiate storiche a cura dei musei e luoghi storici del Sistema Museale Valdese, 26esima edizione, domani saranno appunto oggetto di approfondimento all'interno di Voci Protestanti. Nel frattempo vi saluto, chiudo qui per quanto riguarda la parte che mi compete, vi lascio nelle mani di Darianna Tedesco e soprattutto saluto chi ci ha potuto seguire fino a questo punto, e a domani invece con una nuova puntata. Ciao! Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Se continui ad attaccare l'Iran rimarrai da solo, lo avrebbe detto Trump a Netanyahu per convincerlo a fermare i raid su Teheran. Dopo lo scambio a fuoco tra domenica e lunedì, israeliana e iraniana hanno fatto un passo indietro, almeno per ora. Nelle ultime 24 ore ci sono state però altre vittime in Libano. Flottiglia, Ben-Gvir è indagato a Roma per il video in cui derideva le persone sequestrate e portate in Israele. Un branco di bugiardi, sostenitori del terrorismo, ha detto il ministro di estrema destra, commentando il suo coinvolgimento nell'inchiesta. Le elezioni comunali, Schlein parla di affermazione dell'alleanza progressista dopo i ballottaggi. 3 capoluoghi al centro-sinistra, 3 alla destra, ma contando anche il primo turno, la coalizione guidata dal PD vince 8-6. Resta la batosta di Venezia, che permette a Meloni di non dirsi sconfitta. I risultati confermano la forza del centrodestra, dichiara la presidente del Consiglio. A Milano una studentessa spagnola di 20 anni denuncia una violenza sessuale subita fuori da una discoteca. La ragazza stava facendo l'Erasmus, potrebbe essere stata stuprata da almeno 4 giovani. Gli abusi sono stati accertati alla clinica Mangiagalli. Polizia e procura cercano di identificare gli aggressori. Xi Jinping e Kim Jong-un hanno annunciato relazioni ancora più strette tra Cina e Corea del Nord. Il presidente cinese è in visita a Pyongyang. Pechino è l'alleato storico del regime nordcoreano, che però negli ultimi anni si è avvicinato anche alla Russia. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 9 giugno, la meditazione di oggi è curata dal pastore Leonardo Magri della Chiesa Valdese di Brescia. Ascolteremo in chiusura il brano di Ben Harper, Waiting on an Angel, in attesa di un angelo. Per oggi il lezionario Un giorno una parola propone la lettura dei seguenti versetti dal libro della Genesi, capitolo 32, versetto 1. Giacobbe continuò il suo cammino e gli vennero incontro degli angeli di Dio. E poi ancora dagli Atti degli Apostoli, capitolo 27, versetti 23-24, Paolo disse: un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te.
2: Care sorelle, cari fratelli, care ascoltatrici e ascoltatori, vorrei soffermarmi oggi su due brevi versetti della Bibbia che parlano di angeli, di questa figura che non è frequente nei nostri studi o nelle nostre meditazioni. Nel libro della Genesi abbiamo letto che mentre Giacobbe prosegue il suo viaggio gli vennero incontro degli angeli di Dio. Nel Nuovo Testamento, nel libro degli Atti, nei giorni difficili della tempesta che porterà Paolo verso Roma, l'Apostolo può invece dire ai suoi compagni di viaggio: questa notte mi è apparso un angelo del Dio al quale appartengo e che servo. Due situazioni molto diverse. Giacobbe è in cammino verso un incontro che teme. Sta per rivedere suo fratello Esaù, da cui si era separato dopo averlo ingannato. Paolo invece si trova nel mezzo di una tempesta che sembra destinata a provocare un naufragio. Eppure in entrambi i casi compare la figura di un angelo. Nella tradizione evangelica gli angeli non occupano il centro della fede. Il centro è Dio stesso, che si è fatto conoscere in Gesù Cristo. Gli angeli nella scrittura sono semplicemente messaggeri. La loro presenza ci ricorda che Dio non abbandona coloro che percorrono strade difficili. L'angelo non è un essere semidivino che a volte incrocia il nostro cammino, ma è come Dio si manifesta a noi in quel particolare momento. Dio stesso è presente nel nostro tempo, nella nostra gioia o nella nostra sofferenza. Torniamo ai nostri versetti. È significativo che né Giacobbe né Paolo ricevano una soluzione immediata ai loro problemi. Esaù è ancora davanti a Giacobbe. La tempesta continua a infuriare attorno a Paolo. L'angelo non elimina la difficoltà, piuttosto annuncia una presenza. Giacobbe comprende che il suo viaggio non dipende soltanto dalle sue capacità o dalle sue paure. Paolo riceve la certezza che la sua vita è nelle mani di Dio e che la missione affidatagli proseguirà. Forse è questo il messaggio che possiamo accogliere oggi. Anche noi attraversiamo momenti di incertezza. Ci sono incontri che temiamo, decisioni che ci pesano, prove che sembrano più grandi delle nostre forze. Non sempre Dio cambia immediatamente le circostanze, ma ci ricorda che non siamo soli. Gli angeli della Bibbia sono segni di una promessa. Dio accompagna il suo popolo. Egli continua a parlare, a sostenere, a incoraggiare. E spesso i suoi messaggeri assumono forme molto semplici. Una parola ascoltata al momento giusto. Una persona che ci tende la mano. Un versetto della scrittura che illumina una situazione oscura. Una comunità che ci sostiene nella prova. Come Giacobbe e come Paolo, possiamo continuare il cammino non perché tutto sia diventato facile, ma perché sappiamo a chi apparteniamo. Che questa certezza, fratelli e sorelle, ci accompagni oggi. Il Signore è presente lungo la strada, anche quando non riusciamo ancora a vedere come andrà a finire. Amen.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Le elezioni comunali, Schlein parla di affermazione dell'alleanza progressista dopo i ballottaggi, 3 capoluoghi al centro-sinistra, 3 alla destra, ma contando anche il primo turno, la coalizione guidata dal PD vince 8-6. Resta la batosta di Venezia che permette a Meloni di non dirsi sconfitta. Se continui ad attaccare l'Iran rimarrai da solo, lo avrebbe detto Trump a Netanyahu per convincerlo a fermare i raid su Teheran. Dopo lo scambio a fuoco tra domenica e lunedì, israeliane e iraniane hanno fatto un passo indietro, almeno per ora. Nelle ultime 24 ore ci sono state però altre vittime in Libano. Flottiglia, Ben-Gvir è indagato a Roma per il video in cui derideva le persone sequestrate e portate in Israele. Un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo, ha detto il ministro di estrema destra, commentando il suo coinvolgimento nell'inchiesta. Xi Jinping e Kim Jong-un hanno annunciato relazioni ancora più strette tra Cina e Corea del Nord. Il presidente cinese è in visita a Pyongyang. Pechino è l'alleato storico del regime nordcoreano, che però negli ultimi anni si è avvicinato anche alla Russia. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. La segretaria del PD Schlein parla di chiara affermazione dell'alleanza progressista dopo i ballottaggi delle elezioni comunali. Ieri 3 capoluoghi sono andati al centro-sinistra e 3 alla destra, ma contando anche il primo turno, la coalizione guidata dal Partito Democratico vince 8-6 e il bilancio gli è favorevole 50-40, anche se si considerano tutti i comuni al voto in cui vivono più di 15.000 abitanti. Resta però la batosta che l'opposizione ha dovuto incassare a Venezia e che di fatto permette a Meloni di non dichiararsi sconfitta. I risultati confermano la forza del centrodestra, ha detto ieri la Presidente del Consiglio. Da Roma Anna Bredice.
3: Il primo ad esultare per un dato che a guardare bene è un pareggio è stato Antonio Tajani, toni da trionfo già proiettati alle politiche con lo slogan no patrimoniale né tasse di successione, forse perché ad esaltarlo è stato il risultato di Vigevano, il suo candidato ce l'ha fatta anche senza l'appoggio di Vannacci, forse la stessa cosa che ha pensato Giorgia Meloni in vista delle alleanze per le politiche. Questo era un primo test per la destra, anche se la strada è ancora lunga. Per la Presidente del Consiglio il voto definitivo premia la stabilità del governo, ma la tenuta del centrosinistra che prende 3 delle 6 città capoluogo di provincia al ballottaggio è un campanello d'allarme per le amministrative dell'anno prossimo, che sono un grande test elettorale con milioni di elettori al voto a Milano, Roma, Torino, Napoli, città dove spesso la sinistra è stata premiata. Ognuno ora guarda il bicchiere mezzo pieno, il governo la vittoria di Venezia, la tenuta di Arezzo, di Macerata, la sinistra vince ad Agrigento, feudo di ex DC per decenni, a Trani, a Chieti, in tanti piccoli comuni, soprattutto al sud. Nel complesso la coalizione progressista ne vince 50, quelle di destra 40. Aumentano anche i sindaci di liste civiche. Si chiude quindi il voto che arriva dopo il referendum e secondo Utrend in 25 città dove ha vinto il no al referendum ha vinto ora la destra. Una conferma che quel voto non è strettamente legato alla scelta politica, soprattutto a livello locale. Ora il governo dovrà procedere sulla legge elettorale, tenendo conto che se il risultato non è una sconfitta, non lo è neanche per la sinistra, che si dice pronta a mantenersi unita per vincere l'anno prossimo. Linea allo studio.
2: E queste elezioni comunali erano la prima prova elettorale per l'estrema destra di Roberto Vannacci dopo la sua uscita dalla Lega. Il suo candidato a Vigevano ha ottenuto un clamoroso 14% al primo turno, ma al secondo ha vinto un uomo di Forza Italia senza l'appoggio di Vannacci, che invece era arrivato in un altro comune al ballottaggio, Legnano, dove alla fine è stato eletto un sindaco di centrosinistra. Sentiamo Alessandro Braga.
0: Se si guarda solo il risultato finale nelle urne dei due comuni dove il voto vannacciano poteva fare la differenza, Legnano e Vigevano, entrambi in Lombardia, si potrebbe dire che il centrodestra classico, se unito, vince senza bisogno dell'ex generale, mentre dove si apparenta con lui, seppur in maniera indiretta, perde. In realtà quello che esce da questo turno elettorale è che il centrodestra avrà bisogno del voto vannacciano se vorrà vincere le prossime elezioni, mentre Futuro Nazionale viene premiato se si presenta in solitaria, alternativa al centrodestra, dato che pone non pochi problemi entrambi. Cosa farà la coalizione guidata da Meloni, che ufficialmente sembra chiudere ogni porta all'ex generale di fronte alla possibilità di una sconfitta? Dall'altra parte, cosa farà Vannacci? Scenderà più miti consigli e farà un'alleanza col centrodestra o punterà a fare il pieno di voti correndo da solo? La questione non potrà non essere discussa, e anche a breve, perché Vannacci, che nel fine settimana a Roma terrà l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, trasformando ufficialmente il suo movimento in partito, sta facendo incetta di militanti su e giù per l'Italia, drenando amministratori locali, piccoli potentati cittadini e lobbisti vari a discapito della destra classica, rafforzando sempre di più la struttura territoriale della sua formazione, pronto a battere cassa. In alleanza in solitaria si vedrà.
2: Se vai avanti con gli attacchi all'Iran rimarrai da solo, lo avrebbe detto Trump a Netanyahu nella telefonata dopo la quale il primo ministro israeliano ha accettato di fermare i raid su Teheran. Lo dice il sito americano Axios. Dopo lo scambio a fuoco tra domenica e lunedì, iraniani e israeliani hanno fatto un passo indietro, ma minacciando entrambi di essere pronti a riprendere la guerra. Le ultime 48 ore sono state le più complicate in due mesi di tregua. In un discorso in TV, Netanyahu ha ribadito che la guerra con Iran ed Hezbollah non è finita. Ieri in Libano ci sono state ancora delle vittime dopo un attacco israeliano su Tiro, nel sud del paese. In studio c'è Emanuele Valenti. Emanuele, cosa ci dicono questi ultimi giorni di crisi in Medio Oriente?
4: Ci confermano come, nonostante i proclami e le minacce, Trump non stia riuscendo a raggiungere i suoi obiettivi in Medio Oriente. Lo dimostrano i rapporti tumultuosi con Netanyahu, il suo alleato, che in questo momento ha obiettivi quasi opposti rispetto alla Casa Bianca. Il presidente ha bisogno di mettere fine alla guerra, il primo ministro israeliano ha necessità di andare avanti. Gli iraniani invece, da parte loro, hanno consolidato la loro posizione, probabilmente anche nel negoziato con gli Stati Uniti, e internamente hanno rafforzato l'idea di un sistema resiliente che resiste a tutto e a tutti. Teheran è stata anche abile, possiamo dire, nel legare il Libano alle sorti della crisi in tutta la regione, consolidando così la loro rete in Medio Oriente, seppur sappiamo fortemente indebolita. Sappiamo anche quanto sia questa una guerra asimmetrica, ma al momento questa guerra asimmetrica la sta vincendo la Repubblica Islamica. Nel caso in cui Stati Uniti e Iran dovessero sul serio, come dice Trump, arrivare a un primo accordo sulla fine totale della guerra e poi a un secondo accordo sul nucleare, il presidente poco fa ha parlato di pochi giorni, Israele si troverebbe nella condizione di dipendere sempre da Washington per difendersi dall'Iran, ma allo stesso tempo senza poterlo attaccare. C'è infine una variabile delicata in queste ore: Teheran ha detto che non attaccherà Israele fino a quando l'esercito israeliano non colpirà nuovamente il Libano, e come dicevi tu, Andrea, nelle ultime 24 ore in realtà ci sono stati ancora morti nel sud del Libano. Stiamo a vedere.
2: Grazie Emanuele. Il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir è indagato dalla procura di Roma. Il motivo è il video pubblicato da lui stesso in cui derideva le persone sequestrate portate in Israele dopo il blocco delle navi dell'ultima missione della flottiglia. Israele non è un sacco da box per un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo, ha detto il ministro commentando il suo coinvolgimento nell'inchiesta sulla vicenda in cui vengono ipotizzati diversi reati tra cui tortura e sequestro di persona. È sacrosanto che ci sia un'indagine a carico di Ben-Gvir, ma non dobbiamo dimenticare che è un ministro del governo Netanyahu, è espressione di un sistema sionista di quel governo, ha dichiarato la portavoce italiana della flottiglia, Maria Elena D'Elia. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
5: Dove andrà questa indagine lo vedremo, però è un segnale che la procura di Roma dà, che non c'è da lasciare impunito nulla, quei fatti sono fatti gravissimi. La cosa importante ora è non considerare Ben-Gvir una pecora nera isolata, perché Ben-Gvir è un ministro del governo di Netanyahu, quindi sarebbe sbagliato dire lo risolviamo con Ben-Gvir e salviamo tutto il resto. No, Ben-Gvir è lo Stato israeliano, è la politica dello Stato israeliano.
2: Xi Jinping e Kim Jong-un hanno detto di voler consolidare ulteriormente i rapporti tra Cina e Corea del Nord, l'annuncio durante la visita di Xi a Pyongyang, la prima dal 2019. Pechino è il principale sponsor del regime nordcoreano, ma negli ultimi anni ha perso la relazione esclusiva, visto l'avvicinamento tra Corea del Nord e Russia. La scorsa settimana Pyongyang aveva anche annunciato di avere nuove armi nucleari. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
6: Prima visita all'estero di Xi Jinping nel 2026, dopo che ha ricevuto a Pechino mezzo mondo e soprattutto le maggiori potenze globali. Inoltre il presidente cinese ha affermato che il sostegno della Cina alla Corea del Nord e a Kim Jong-un è incrollabile. La visita di Xi Jinping in Corea del Nord è un grande onore per Kim Jong-un e l'intento sembra essere quello di riportare Pyongyang nella sfera di influenza cinese, dopo i recenti giri di valzer di Kim con Putin, molto concreti a dire il vero. Dopo la visita del presidente russo nel 2024, Corea del Nord e Russia hanno siglato un trattato di mutua difesa e circa 14.000 soldati nordcoreani hanno partecipato alla guerra in Ucraina a fianco dei russi. Non è un caso che Xi non abbia parlato di denuclearizzazione della penisola coreana, un argomento che dà fastidio a Kim, il quale ha sia l'atomica sia i missili intercontinentali per colpire gli Stati Uniti, e di questi tempi è difficile dargli del pazzo, semmai di quello che ci ha sempre visto lungo. Va ricordato che la Corea del Nord è l'unico paese al mondo con cui la Cina ha un'alleanza militare, retaggio della guerra di Corea degli anni 50, e anche qui va rimarcata l'abilità di Kim di giocare su più tavoli e portare a casa il risultato. Alleanza con Russia e Cina, fine delle pressioni affinché rinunci al nucleare, probabili accordi economici in arrivo, seppure con cautela, viste le sanzioni delle Nazioni Unite, in un contesto in cui anche l'economia sembra andare bene, come ha certificato anche il Wall Street Journal.
2: La guerra in Ucraina, la notte scorsa un attacco russo nella zona di Kharkiv ha causato 3 morti e 18 feriti, Zelensky ha detto di aver parlato con l'inviato di Trump, Witkoff. Il presidente ucraino ha terminato il suo ultimo viaggio in Europa in un momento nel quale la guerra è entrata chiaramente in una nuova fase. Sentiamo Michele Migone.
7: Più che passi in avanti sul fronte della diplomazia, il vertice di Londra con Volodymyr Zelensky è servito a mettere a fuoco il cambio di passo nella guerra. Se 6 mesi fa il presidente ucraino si recava in Gran Bretagna mentre Kiev era al gelo sotto le bombe e i missili, con la fanteria di Mosca che si lanciava contro le difese ucraine nel Donbass, oggi la situazione è ben diversa. L'offensiva russa si è di fatto esaurita, gli ucraini con i loro droni sono riusciti a fermarla e, ben più importante per loro, sono riusciti a portare la guerra in Russia con il loro blitz contro le infrastrutture militari e petrolifere. L'incontro del primo ministro Starmer con il presidente Macron e con il cancelliere Merz era stato convocato con l'ipotesi di discutere dei segnali di disponibilità russi a una trattativa, ma la risposta netta e negativa data a Vladimir Putin alla lettera aperta con cui Zelensky lo invitava a un incontro ha fatto cambiare l'ordine del giorno. I 4 hanno così fatto il punto sugli aiuti militari ed economici necessari a Kiev e hanno discusso della possibilità di allargare la collaborazione nella produzione bellica. Il messaggio per Putin è ben chiaro: l'Europa si vuole sedere al tavolo delle trattative, da cui era stata espulsa da Donald Trump e dal presidente russo, e fino a quando il tavolo non verrà convocato continuerà ad aiutare l'Ucraina. La linea rossa è stata tracciata insieme a Zelensky e l'attuale linea del fronte. Non ci saranno concessioni o il ritiro dal Donbass. Una tregua parte della situazione sul campo per poi arrivare attraverso delle trattative a un accordo che permetta all'Ucraina di avere le condizioni necessarie internazionali di sicurezza per evitare un'altra aggressione. Sono cose già dette in passato, ora però è cambiato il quadro. La Russia è in difficoltà, Trump è seggiato dall'altra parte, Orban non può più sabotare.
2: Una studentessa spagnola di 20 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo fuori da una discoteca di Milano. La ragazza stava facendo l'Erasmus in Italia, potrebbe essere stata stuprata da almeno 4 giovani. Gli abusi sono stati accertati, poi alla clinica Mangiagalli, dove la studentessa è stata portata prima di essere ascoltata dalla polizia, che sta cercando di identificare gli aggressori insieme alla squadra della procura che si occupa di reati sessuali. Dopo Marco Bianchi, anche il fratello Gabriele è stato condannato all'ergastolo per l'assassinio di Willy Monteiro, il ragazzo che fu ucciso nel 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. Lo scorso novembre Marco Bianchi era stato condannato in via definitiva al carcere a vita. La stessa pena è stata decisa ieri per suo fratello dalla Corte d'Appello di Roma. In un primo momento la condanna per Gabriele Bianchi era stata a 28 anni, ma la Cassazione aveva chiesto un nuovo processo d'appello per ridiscutere le attenuanti generiche che gli erano state concesse. Già definitive le condanne a 23 e 21 anni per altri 2 imputati, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, che parteciparono al pestaggio del ragazzo. Alla Camera è in corso l'esame del cosiddetto decreto lavoro. È stato modificato il contestato emendamento della maggioranza che legittimava esplicitamente i contratti firmati da sindacati minoritari purché assicurassero un TEC, un trattamento economico complessivo, equivalente a quello degli accordi sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative. Quel riferimento è stato eliminato, ma resta la definizione di tech, che fa sì che per definire il salario giusto di cui parla il governo si consideri non solo lo stipendio in senso stretto, ma anche voci come le indennità e il welfare aziendale. Ieri l'opposizione ha abbandonato la commissione lavoro in polemica con la maggioranza. Francesco Mari fa parte della commissione per Alleanza Verdi e Sinistra.
8: L'equivalenza era palesemente un favore ai contratti pirati, ma la sostanza non cambia. La definizione di tech

0: Senatore Alfredo Somoza.
1: Elezione a Ricardo Palma in Perù, ma non è la prima volta. L'eterna candidata alla presidenza Keiko Fujimori, figlia del dittatore Alberto, per la quarta volta arriva al ballottaggio sperando di vincere. Ora è testa a testa con Roberto Sanchez e mancano ancora voti e il ricontrollo di oltre 1000 seggi contestati. Non si confrontano soltanto due visioni della società e dell'economia agli antipodi, ma emerge anche la fotografia di un paese spaccato tra le città della costa e l'interno rurale andino. Fujimori vince a Lima con il 63%, Sanchez nel Cusco con il 77%, città contro campagna, desiderio di liberalizzazione di mano duro contro la richiesta di una sanità e di una scuola pubblica efficienti. Non si saprà presto chi prevarrà alla fine, ma nel caso in cui vinca la sinistra, il Parlamento dovrà fare i conti con la propria condizione di minoranza, che in Perù equivale quasi ad avere i mesi contati prima di un impeachment. Il punto più qualificante del programma di Sanchez è la modifica della Costituzione ereditata dalla dittatura, ma i numeri non ci sono, anche in caso di vittoria.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 8.30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Fossano e Marene in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Frejus. Infine ci occupiamo della A26 Genova-Gravellona-Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Ovada e Masone in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui, buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

0: RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te. E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
2: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: Leggi, minita linda, doma tra tua torita, doma tra tua torita, doma te la leggi, minita linda, e a mi mira, e voy a hacer la canción.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 8.30. La guerra in Ucraina. La notte scorsa una serie di attacchi russi nella zona di Kharkiv ha causato 4 morti e 18 feriti. Ci sono stati anche attacchi ucraini sulla Crimea. Le autorità locali hanno detto di aver intercettato diversi droni. Alla fine del suo ultimo viaggio europeo, Zelensky ha detto di aver parlato al telefono anche con l'inviato di Trump, Witkoff.
2: Siamo alle battute finali del negoziato con l'Iran, forse 2 o 3 giorni e avremo un ottimo accordo, lo ha detto Donald Trump commentando la situazione in Medio Oriente. Intanto i media libanesi parlano questa mattina di un bombardamento israeliano nel sud, nella zona di Tiro. Ieri l'Iran aveva detto di aver fermato gli attacchi su Israele, ma solo se l'esercito israeliano non attaccherà più proprio il Libano. Ancora nessuna conferma ufficiale su questo bombardamento da parte di IDF, l'esercito israeliano.
1: Il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir ha risposto con i suoi soliti toni alla notizia del suo coinvolgimento nell'inchiesta della Procura di Roma sul sequestro dell'ultima missione della flottiglia. Israele non è un sacco da box per un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo, ha detto il ministro, che in un video pubblicato da lui stesso aveva deriso le persone ammanettate, costrette a stare in ginocchio e con la faccia a terra. Nelle indagini italiane sulla vicenda sono ipotizzati diversi reati, tra cui tortura e sequestro di persona.
2: Dopo Marco Bianchi, anche il fratello Gabriele è stato condannato all'ergastolo per l'assassinio di Willy Monteiro, il ragazzo che ho ucciso nel 2020 a Colleferro, provincia di Roma. Lo scorso novembre Marco Bianchi era stato condannato in via definitiva al carcere a vita. La stessa pena è stata decisa ieri per il fratello dalla Corte d'Appello della Capitale. In un primo momento la condanna per lui era stata a 28 anni, ma la Cassazione aveva chiesto un nuovo processo per ridiscutere le attenuanti generiche che gli erano state concesse. Già definitive le condanne a 23-21 anni per altri due imputati, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, che parteciparono al pestaggio del ragazzo.
1: A Milano la polizia e la squadra della procura che si occupa di reati sessuali cercano almeno 4 giovani che avrebbero violentato una studentessa spagnola di 20 anni fuori da una discoteca. La ragazza stava facendo l'Erasmus in Italia e gli abusi sono stati accertati alla clinica Mangiagalli, dove è stata accompagnata da un'amica.
2: Dopo anni di preparativi, il progetto militare da diversi miliardi di euro per un caccia franco-tedesco è fallito. Merz e Macron avrebbero riconosciuto che le aziende Dassault e Airbus non riescano a trovare un accordo sulla costruzione di un aereo da combattimento fra Berlino e Parigi. La notizia è stata data inizialmente da fonti tedesche e arriva in un momento nel quale, sappiamo, l'Europa dice di voler avere maggior peso e ruolo sulla scena internazionale anche con un suo progetto di difesa.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Restiamo sulla A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 23 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine ricordiamo che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, Informazione, relax.
5: E ora pubblicità.
6: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può! Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Yo, yo. Hey.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: senti.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: gente.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Buongiorno, oggi è martedì 9 giugno, io sono Jacopo Bertuglia e questo è Almeno Due Pagine al Giorno, lo spazio che dedichiamo alla lettura dei giornali nazionali e nell'approfondire storie e notizie da tutto il mondo. Iniziamo quindi con quelli che sono gli avvenimenti della giornata, perché in Asia occidentale si fermano i bombardamenti dopo una chiamata tra Trump e Netanyahu. Iran e Israele fermano quindi i bombardamenti, ma avvertono di essere pronti a riprenderli dovessero verificarsi nuovi attriti. Intanto avvengono nuovi raid nel sud del Libano per mano di Israele. Ieri invece la procura di Roma, nell'ambito della vicenda Flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, indagato per sequestro di persone e tortura. Il ministro israeliano ha commentato con: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, non mi faccio intimorire. È finita invece ieri la sfida dei ballottaggi nei capoluoghi di provincia. Il centrodestra vince a Lecco, Arezzo e Macerata, mentre il centrosinistra vince a Chieti, Trani e Agrigento. Mentre nelle Filippine invece sale a 35 il numero di morti dopo il terremoto di magnitudo 7.8 di ieri. Quindi noi adesso partiamo dalle pagine nazionali dei giornali, partendo innanzitutto dal Corriere della Sera, che questa mattina inizia, titola in prima pagina con: Israele e Iran, stop a raid, il leader dello Stato ebraico, ma c'è il diritto all'autodifesa. Ben-Gvir, indagato a Roma, attacca l'Italia. Trump blocca Netanyahu, stai attento, resterei solo. Anche Teheran si ferma. Dopo la notte di fuoco, stop ai raid tra Iran e Israele, l'intervento del presidente Trump e l'avvertimento al premier israeliano Netanyahu, attento, resterei solo. La replica, ho diritto a difendermi. Questa è l'apertura del Corriere della Sera, che poi dedica la fotonotizia al summit bilaterale in Corea del Nord tra Xi Jinping e Kim Jong-un. Abbiamo approfondito ieri, nella giornata di ieri, il summit, appunto l'evento, e il fatto che il Corriere scriva: Corea del Nord, la strategia del presidente cinese, l'omaggio di Xi a Kim, una mossa anti-Putin. Appunto ne avevamo parlato ieri, come Xi Jinping cerchi di ribilanciare gli equilibri di questa alleanza tra Corea del Nord, Cina e Russia, che al momento sono un po' sbilanciati. Però, rimanendo sulla prima pagina del Corriere, ci spostiamo a sinistra sugli editoriali, dove leggiamo: 30 intese possibili per l'Italia di Antonio Polito. Arezzo di qua, Agrigento di là, Macerata di qua, Chieti di là, Lecco di qua, Trani di là, scrive Polito. I partiti si godono la loro giornata di corrida elettorale, anche se lo stadio è sempre più vuoto e l'astensione sfiora ormai la metà dell'elettorato. Infatti a questa seconda tornata elettorale l'affluenza è stata appena del 52%, meno 8 punti percentuali rispetto al primo turno. E poi appunto sul taglio medio del Corriere leggiamo quelli che sono stati i risultati di questi ballottaggi 3-3, il duello sul risultato. I sindaci eletti ad Agrigento vince il centro-sinistra, come anche a Trani e a Chieti, mentre a Lecco, Arezzo e Macerata vince il centro-destra. Il risultato, diciamo l'exploit elettorale da segnalare, di Michele Sodano ad Agrigento, che vince con il 72,31%, e commenta il Corriere: finisce con pareggio l'esito dei ballottaggi dei 6 comuni chiamati al voto, l'affluenza è stata del 52%, il centrodestra vince a Macerata, Lecco, Arezzo, al centrosinistra vanno Trani, Chieti, Agrigento. Noi solidi, commenta Meloni, si afferma alleanza progressista, dice invece Schlein. E poi ancora vicenda del risico bancario, Monte dei Paschi di Siena, l'offerta d'intesa da oltre 30 miliardi, leggiamo sempre sulla prima pagina del Corriere. Noi ci spostiamo adesso sulla Stampa, che questa mattina scrive in apertura: intesa 30 miliardi per Monte dei Paschi di Siena, quindi apre appunto con il risico bancario. Unipol rileverà 635 sportelli per fonderli con Miper, Messina Unicredit vince chi offre di più, si scrive. Carlo Messina rompe gli indugi e con un blitz tra Milano e Bologna sponda Unipol, mette una seria ipoteca sulla conquista di Siena con vista sulle generali, un'operazione che porterebbe Intesa San Paolo a diventare la seconda banca dell'Eurozona per capitalizzazione, a una incollatura da Santander. Se Intesa San Paolo scende in campo, non lo fa per giocare un amichevole, giochiamo per vincere, è il messaggio dell'AD. E poi gli editoriali sulla sinistra, il primo firma di Stefano Lepri: ora l'Italia serve una banca globale, questo è il titolo. E invece la fotonotizia è dedicata allo stop dei raid tra Iran e Israele dopo la telefonata Trump Netanyahu, Tel Aviv, ma la lotta continua, e appunto si titola: tregua o l'orologeria, e l'immagine è quella di un razzo caduto alle porte di Gerico durante uno degli attacchi israeliani. Sulla spalla destra leggiamo invece Leone e la risposta agli estremismi, il metodo Prevost che cattura le folle. La missione a Madrid ha mostrato il volto rassicurante di Papa Leone XIV di fronte agli estremismi del mondo. Questo il commento della Stampa, che poi conclude in taglio basso con lo sport, quindi il calcio, giovani e bel gioco, il Toro ha scelto Abate, e ancora Sinner check-up a Milano con il medico di Berlusconi. Infatti Sinner si è recato ieri all'ospedale per controllare che fosse tutto a posto dopo la defiance del match a Roland Garros, che l'aveva visto ritirarsi durante appunto la partita. Invece sulla Repubblica, che questa mattina apre innanzitutto con la vicenda Minetti al centro di nuovo dei quotidiani questi ultimi giorni, perché sarebbe stata smentita l'inchiesta iniziata dal Fatto Quotidiano, ne parleremo dopo anche con il contributo della prima pagina del Fatto Quotidiano, però appunto la Repubblica scrive: Minetti, la ritrattazione della massaggiatrice, distorte le mie parole. Maldonado, Uruguay, sono le 14:30 del 29 maggio, quando Graciela Mabel de los Santos Torres entra nello studio del notaio Andrés García Sensión, accompagnata dal suo avvocato. Per mesi è stata la donna che aveva riaperto il caso Nicole Minetti. Appunto la massaggiatrice Graciela è quella che poi avrebbe smentito le proprie dichiarazioni al Fatto Quotidiano. E poi la Repubblica continua: il senatore Silvestro sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale. Lei possiede documentazione relativa ai fatti che denuncia? Risposta della signora V. Sì. E accanto alla mia denuncia porgo questi allegati e indico i testimoni. Gli atti sulla presunta violazione sessuale rivelata da Repubblica arrivano alla Procura di Roma. E poi in taglio medio banche, il blitz d'Intesa. Su Monte dei Paschi un'offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi. Unipol Biper nell'operazione verso la nascita del secondo istituto di credito europeo. La quota del 13% di Generali. Poi si dedica ancora ampio spazio ai ballottaggi, pareggio nelle città, Meloni Schlein, scontro sul risultato, e quindi vengono di nuovo elencati i risultati di cui abbiamo già abbondantemente parlato. E poi in taglio basso la fotonotizia: stop di Trump a Iran e Israele, Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia. E questo sulla prima pagina della Repubblica. Adesso sono le 9:22 e 34 secondi e noi, prima di continuare con appunto le prime pagine nazionali, ci concediamo una breve pausa musicale con Stuck in Heaven di Noga Eretz.

0: E questa era Stuck in Heaven di Noga Eretz, dall'omonimo album appunto Stuck in Heaven, dalla cantante israeliana, uscito da pochissimo quest'album a marzo 2026. Ma torniamo a noi, torniamo sulla prima pagina del manifesto, che questa mattina titola Frenesie militari, citando l'omonima commedia dell'88, se non vado errato. E appunto poi scrive il manifesto: Israele bombarda Beirut per far deragliare il negoziato tra Iran e Stati Uniti, Teheran risponde con i missili, ore di tensione, poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma. Si allargano le crepe nell'alleanza che va avanti senza strategia. A pagare è il Libano, massacrato dai raid. Questa l'opinione di chi vi parla. Aggiungo io che appunto il Libano è fondamentale, lo stiamo vedendo sempre di più in questi ultimi giorni. Infatti né i Pasdaran non sono né disposti a lasciare andare il Libano, tantomeno lo è Israele e lo sono gli Stati Uniti. Continua però il manifesto: 8 capoluoghi ai progressisti che perdono Lecco e conquistano Agrigento, 6 alle destre comunali, il centro-sinistra non sfonda. La partita dei ballottaggi finisce 3-3 con il centro-sinistra che tiene Chieti e Trani e conquista Agrigento, mentre le destre tengono Arezzo e Macerata e si prendono Lecco. Dei 18 capoluoghi al voto tra fine maggio e lo scorso fine settimana, 8 vanno a sinistra, 6 a destra, 2 a civici o indipendenti e 2 a esponenti del PD che non avevano il sostegno del partito. 2 settimane fa le destre avevano tenuto a sorpresa Venezia e strappato Reggio Calabria, mentre i progressisti avevano conquistato Pistoia. Nel complesso l'equilibrio tra i due blocchi cambia di poco rispetto a 5 anni fa, ma i risultati di questa tornata mostrano una destra ancora forte. Conclude il manifesto, che poi appunto termina con: Meloni canta vittoria, confermata la nostra forza, Schlein ha problemi con la calcolatrice, intervista al neo sindaco di Molfetta Manuel Minervini. Sul manifesto appunto potete leggerla a pagina 8 e 9. Poi in taglio basso: la mossa contro BPM, Intesa e Unipol offrono 30,6 miliardi per Monte dei Paschi. L'offerta pubblica per assorbire il Monte dei Paschi, incluse le azioni generali e Mediobanca, farebbe nascere il secondo istituto quotato dell'Eurozona. La mossa ieri dopo la lettera di BPM a Monte dei Paschi di Siena con la proposta di fusione tra pari, governo prudente e il libero mercato. E poi ancora: l'Albania delle piazze non vende l'anima. È così che l'abbiamo scoperta, abbiamo nuotato fino all'isola, siamo saliti a piedi nudi fino alla cima e ne siamo rimasti completamente affascinati. Nel corso di molti anni abbiamo sviluppato l'opportunità di contribuire a realizzarne il potenziale. Questa è una citazione di Ivanka Trump, che racconta appunto di come ha scoperto l'isola, in questo momento al centro delle cronache in Albania, perché è il motivo delle grandi proteste di piazza che stanno andando avanti da 9 giorni a questa parte, per la tutela degli habitat naturali e anche per l'indipendenza in qualche modo del popolo albanese, che si sta venendo sottratto un patrimonio della propria nazione. Noi ci spostiamo per uno sguardo più economico però sul Sole 24 Ore, che questa mattina in testata parla di Israele e Iran, il pressing di Trump ferma i raid in Libano, ancora attacchi, ancora il flottiglia, la procura di Roma indaga per tortura il ministro Ben-Gvir. Di questo ne parleremo, approfondiremo meglio nella parte internazionale. E invece però in taglio medio il Sole 24 Ore scrive: banche, scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su Monte dei Paschi di Siena, mossa da oltre 30 miliardi di euro su Siena. Il gruppo girerà Unipol B per 635 sportelli, Messina occasione unica per rafforzarci, pronto l'acquisto del 3% di Generali. E poi appunto la fotonotizia dedicata alla vicenda del risico bancario: i titoli di Stato scontano la stretta della BCE, i BTP a 2 anni già saliti al 2,9% e rinnovabili via libera di Bruxelles a 23 miliardi di aiuti per l'Italia. Dalla Commissione UE ok a 23 miliardi di aiuti all'Italia per finanziare nuovi impianti eolici e onshore, solari, idroelettrici e alimentati a biogas per 37,15 gigawatt di nuova capacità rinnovabile, si scrive sul Sole 24 Ore, che poi termina la propria prima pagina nel taglio basso con: decreto lavoro, contratti scaduti, sale al 50% l'anticipo a forfè dell'aumento e ancora buste paga in chiaro e l'ora della trasparenza nelle offerte di lavoro. Si conclude così questa prima pagina e ci spostiamo quindi sul Fatto Quotidiano, fatto che in questi giorni è, come accennavamo anche prima, al centro delle vicende nazionali, perché ci sarebbe stata appunto la ritrattazione della testimone chiave sul caso Minetti. Caso Minetti, ve lo ricorderete, ne abbiamo parlato anche ieri e negli scorsi giorni. Il Fatto Quotidiano aveva messo in dubbio con una sua inchiesta la grazia concessa a Nicole Minetti e appunto adesso però la testimone chiave avrebbe, come dicevamo, ritrattato, e questa mattina Il Fatto titola la ritrattazione che non ritratta. Atto del notaio: Nicole non reclutava le prostitute ma non ce l'aveva mai detto. Insomma, in pagina 2 e 3 Il Fatto Quotidiano si, diciamo, cerca di smontare anche quelle che sarebbero le ritrattazioni della testimone, mostrando come alcune cose non erano mai state dichiarate al giornale e altre invece erano esattamente come diceva appunto Il Quotidiano di Travaglio. Vale la pena leggere questa mattina per capire anche meglio la vicenda l'editoriale appunto di Travaglio, direttore del Quotidiano, che scrive: c'è una donna in Uruguay che ha bisogno di aiuto e lo chiede, lo grida per 3 mesi. È Gabriela, Graciela Mabel de los Santos Torres, 51 anni, massaggiatrice disoccupata. Dice di aver subito molestie sessuali da Giuseppe Cipriani nel suo ranch Gin Tonic a Punta dell'Este, di aver visto festini per VIP con ragazze anche molto giovani selezionate da Nicole Minetti e portate lì dai bordelli locali e dall'estero. Lo dice come fonte coperta un giornalista TV uruguaiano, ben prima che il 18 febbraio in Italia il presidente Mattarella dia la grazia alla Minetti. Il servizio va in onda il 20, mancano 2 mesi al 21 aprile quando la notizia esce sul Fatto Quotidiano e diventa un caso politico. Poi Graciela ripete tutto e rincara la dose in 1 ora e mezza di telefonate, 766 messaggi in chat e decine di foto scambiati con il nostro Thomas McKinson, che la contatta appena sa della grazia e tiene i contatti con lei per 3 settimane, dal 22 aprile all'11 di maggio. Graciela gli apre il suo cuore perché non sa più dove aggrapparsi, non si fida delle autorità locali, siano esse magistratura o polizia. Inutile denunciare, dice di aver visto troppi VIP in quei festini e troppi poliziotti che arrotondano come guardie private al Gin Tonic. Ha pure un ex marito agente e sa che nel suo paese la vita umana vale meno di 2 spiccioli. Ma l'Italia è un'altra cosa, legge che il Presidente della Repubblica e la magistratura di Milano vogliono la verità e le si accende una speranza. Insomma, poi continua e si conclude con: ma sono pronta a testimoniare, appunto queste sarebbero le parole di Graciela, a sostegno dell'inchiesta milanese sulla grazia, anche se ancora nessun investigatore italiano mi ha contattato. Decide di esporsi ancora, di non perdere la speranza. Il giorno 13 aprile appare di persona con la sua voce e il suo volto schermato nel programma televisivo Simpiedad. Ritratta, nemmeno per sogno, ha paura questo sì, ma conferma molte cose che ha detto al Fatto il Corriere, mentre le altre non le smentisce. Le riferirà solo alla magistratura italiana quando mi convocherà. E poi l'editoriale segue a pagina 16, però adesso sono le 9:33, quindi siamo anche in ritardo di solito rispetto alla tabella di marcia, e ascoltiamo il GR di Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
2: Vibes, Video Backit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 9:30. Nel Bresciano un operaio è morto mentre lavorava all'interno di un capannone. La notizia di poco fa arriva in particolare da Piancamuno in Val Camonica. Secondo le prime informazioni l'operaio sarebbe stato impegnato in lavori di demolizione quando una parete gli sarebbe crollata addosso. Al momento non si sa come si chiamava il lavoratore né quanti anni aveva.
5: La guerra in Ucraina: la notte scorsa una serie di attacchi russi nella zona di Kharkiv ha fatto 4 morti e 18 feriti. Ci sono stati anche attacchi ucraini sulla Crimea. Le autorità locali hanno detto di avere intercettato diversi droni. Alla fine dell'ultimo viaggio europeo, Zelensky ha detto di avere parlato al telefono anche con l'inviato di Trump, Witkoff.
4: Stiamo lavorando con gli Stati Uniti, speriamo in un accordo entro fine mese, lo ha detto il rappresentante iraniano agli Stati Uniti. Nelle ultime ore anche Trump ha parlato nuovamente di un accordo finale molto vicino, ma il presidente americano lo aveva già detto molte altre volte in passato. Stamattina l'esercito israeliano ha emesso l'ennesimo ordine di evacuazione per la zona di Tiro, nel sud del Libano. Tiro era stata colpita anche ieri, nonostante sulla carta Israele avesse accettato di fermare i suoi attacchi.
5: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale dell'AIA, Karim Khan, è stato sospeso. La procedura disciplinare è cominciata per una denuncia di abusi sessuali e terminata, e Khan sarebbe stato considerato responsabile di abusi. Khan, noto avvocato britannico, ha sempre negato.
4: In Libia oggi è prevista un'udienza sui membri della flottiglia che sono detenuti nella parte est del paese da oltre 2 settimane. L'ho confermato poco fa il ministro degli esteri italiani, rispondendo anche alle parole con cui il ministro israeliano Ben Gvir ha commentato il proprio coinvolgimento nell'inchiesta di Roma sul sequestro dell'ultima missione navale della flottiglia. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, aveva detto ieri sera Ben Gvir, indagato per il video in cui derideva le persone sequestrate e portate in Israele. Parole inaccettabili e indegne, ha dichiarato Tajani.
5: A Napoli la polizia ha fermato un giovane che alcuni giorni fa aveva sparato a un 29enne con disabilità. L'aggressore è parente di un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale e ha detto che si sta indagando di aver ferito la vittima per vendicarsi di un like che il 29enne aveva messo su un profilo social della fidanzata del giovane fermato.
4: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30, buon ascolto.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
6: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Fossano e Marene in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Aosta e fra Venaria e Bruere in direzione Freius. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione per Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per lavori si rallenta fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e disinteresse.

Giulia e 13 Pietro con Qui piangono tutti, dall'album uscito anche questo da pochissimo, Il solito cinema, il nome dell'album. E ringraziamo Nicolo Sezzu per la selezione musicale che ci propone, continua a proporci queste novità, super novità, perché appunto tutte uscite da molto poco. Noi però ci soffermiamo ancora un attimino sulla conclusione dell'editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. E leggiamo: nessun travisamento e nessuna smentita sul nocciolo della questione. Si parla ancora della smentita, appunto della cosiddetta, come l'hanno chiamata i giornali, di Graziella, la testimone chiave all'interno dell'inchiesta del Fatto Quotidiano sulle sue dichiarazioni. Scrive Marco Travaglio: nessun travisamento e nessuna smentita sul nocciolo della questione, le feste con prostitute in casa di chi ha avuto la grazia perché avrebbe cambiato vita. Nella foga di dar torto al fatto, il Corriere è già stato dimenticato, tutti hanno commentato la ritrattazione prima di leggerla, perché era ciò che tutti si aspettavano da Graziella. Così la faccia di Minetti e Cipriani, e dunque dei PG di Nordio e di Mattarella, era salva. Quella di Graziella un po' meno, anche se ora che pareva rimangiarsi tutto diventava attendibilissima. Però non l'ha fatto, si è tenuta in equilibrio per non doversi guardare le spalle per tutto il resto dei suoi giorni. Ma anche nella dichiarazione giurata ha avuto molto più coraggio delle nostre istituzioni. A noi resta il rammarico di averla illusa che in Italia si cercasse la verità. Se fosse stata un'italiana a denunciare molestie, festini di sesso e droga, schiere di politici, giornalisti e femministe strillerebbero che la donna ha sempre ragione, a prescindere. Invece Graziella, massaggiatrice disoccupata uruguaiana, aveva torto a prescindere e non ha potuto neppure guardare negli occhi un magistrato, forse perché il magistrato avrebbe faticato parecchio a reggere il suo sguardo. Questa è la conclusione di Travaglio, che appunto diciamo attribuisce alla non prosecuzione, diciamo, delle accuse da lui portate avanti sul suo giornale, il fatto che la testimone chiave fosse uruguaiana. Io personalmente non so quanto questo possa avere a che fare con la situazione, però sono le conclusioni che Travaglio ha tratto. Per concludere la nostra rassegna nazionale, noi ci fermiamo prima su Domani, che passiamo veramente molto rapidamente, che in prima pagina questa mattina scrive: Libano tra bombe e tregue fragili, il circolo vizioso di Bibi e Trump. E poi ancora: il voto nelle città premia la sinistra ma serve di più, diciamo più ottimista rispetto al Manifesto, che invece dava una lettura diversa, dava la destra ancora forte in Italia. E poi per concludere parliamo di Libero: le mille e una balla del Fatto, le carte che inguaiano Travaglio, il documento degli avvocati americani smonta una ad una le accuse a Minetti e Cipriani, la richiesta di risarcimento Monster da 220 milioni, ecco come funziona negli Stati Uniti. Eppure la NM scarica il quotidiano giustizialista, la grazia stima per la procuratrice. Questo il titolo di apertura di Libero, che appunto parla di questa richiesta di risarcimento da parte di Minetti e Cipriani da 220 milioni di dollari, insomma un prezzo oneroso, per così dire, per il Fatto Quotidiano. E poi c'è un lungo editoriale di Alessandro Sallusti che commenta la vicenda e scrive: Sallusti, dall'America è arrivato il conto al Fatto Quotidiano per l'inchiesta rivelatasi infondata sulla mancanza dei requisiti della grazia concessa a Nicole Minetti. Come era nell'aria, si tratta di un conto salato, 150 milioni di dollari che oltre Travaglio vengono chiesti in parte pure alla RAI per le affermazioni di Siegfriedo Ranucci, conduttore di Report, e vengono, questo lo aggiungiamo noi, vengono chiesti anche la carta bianca. Dopodiché è noto che però Libero nel titolo scrive la richiesta di risarcimento da 200 milioni di dollari, mentre Sallusti nell'editoriale scrive 250 milioni di dollari. Almeno mettersi d'accordo tra editoriale e titolo potrebbe risultare utile. Adesso noi cerchiamo, per garantire diciamo più informato, anche se non è così fondamentale, però comunque. E adesso sono le 9:45 e prima di passare alla parte internazionale ci concediamo una breve pausa musicale con Paul McCartney.

Days We Left Behind, questo è Paul McCartney. Noi torniamo un secondo sulla prima pagina di Libero, perché appunto ci chiedevamo se avesse ragione il titolo di apertura di Libero oppure l'editoriale di Alessandro Sallusti sulla prima pagina, sempre di Libero, il risarcimento chiesto da Minetti e Cipriani alla triade di media italiani, Fatto Quotidiano, Report e Carta Bianca, sarebbe da 250 milioni di dollari. Non è tanto importante il fatto che ci sia uno scarto di 30 milioni, milione più, milione meno, ma il fatto che questo sia un chiaro esempio di sciatteria giornalistica, come l'avrebbe chiamata Michele Barbero quando gestiva lui questo spazio. Ecco, noi adesso però ci spostiamo sulla parte internazionale che diciamo iniziamo con il New York Times che ci racconta dell'ultima ondata di violenza che è scoppiata pochi giorni dopo il raggiungimento di un nuovo cessate il fuoco a Washington, Tenere e Libero, il quotidiano in testa. Hezbollah appunto aveva respinto quell'accordo, Israele ha minacciato poi di reagire e di attaccare Beirut qualora Hezbollah avesse attaccato nuovamente il territorio israeliano. Quando Hezbollah ha effettivamente lanciato poi dei razzi contro Israele domenica, Netanyahu ha ordinato un attacco contro Daieh, che è una roccaforte di Hezbollah nella periferia sud di Beirut, e poche ore dopo l'Iran ha risposto lanciando la prima tranche di missili, circa 30 missili contro Israele, e lunedì poi gli Houthi, alleati dell'Iran nello Yemen, una delle milizie proxy dell'Iran, hanno lanciato una serie di missili contro Israele e minacciato di attaccare le navi israeliane e quelle affiliate a Israele in transito nel Mar Rosso. Israele risponde poi attaccando l'Iran, ma lo scambio di attacchi viene fermato da Donald Trump, che interviene a fermare Netanyahu. Quindi appunto questa è la ricostruzione degli scambi di missili che sono avvenuti tra domenica sera e ieri, e il New York Times parla di un Netanyahu in difficoltà dopo questi scambi. Infatti dopo appena 15 ore di combattimenti contro l'Iran, il primo ministro israeliano è stato costretto a fermarsi, e se nutriva qualche speranza di poter minare in modo significativo i negoziati di pace, il suo piano ha fallito e anzi ha solo contribuito a cambiare le regole di questa guerra non in favore di Israele. Infatti dagli scambi di missili di ieri è emerso chiaramente che l'Iran può far sì che il suo esercito alleato in Libano, Hezbollah, attacchi civili nel nord di Israele, che i contrattacchi israeliani contro Hezbollah possano spingere l'Iran a lanciare missili contro Israele e che Trump possa poi impedire a Israele di reagire contro l'Iran con troppa forza o per troppo tempo. Per i Pasdaran questo è un chiaro segnale che Trump non vuole tornare a combattere sul campo e che quindi possono prendersi qualche rischio in più. Tra pochi giorni inizieranno i mondiali, il presidente non vuole imbarcarsi in una nuova avventura bellica, soprattutto con le midterm che si avvicinano, perché per quanto Trump possa dichiarare che non è preoccupato dalle condizioni economiche degli americani e dalle midterm, queste elezioni di metà mandato rischiano di rendere il suo governo un'anatra zoppa, insomma di affossare il potere decisionale di Donald Trump. E gli americani, ricordiamolo, votano ancora con il portafoglio, come dicono la maggior parte degli analisti. Per di più, se c'è una cosa che questa guerra ha fatto è mettere al potere in Iran una leadership militare più propensa ad attaccare di quella religiosa di prima. I Pasdaran sono riusciti a liberarsi della dottrina della pazienza strategica di Ali Khamenei, che da tempo non sopportavano più e che considerano il Libano non negoziabile, quindi sono disposti, diciamo, a sacrificare qualche testata pur di mantenere Hezbollah attivo. Ma tornando a Netanyahu, questo scambio di missili ha fornito a Netanyahu almeno un argomento utile, ha dimostrato alla sua base politica, che è sempre in fermento, che era disposto a tenere testa a Trump, il quale aveva rimproverato Israele per i bombardamenti su Daieh e aveva poi sostenuto che Israele avrebbe dovuto essere più moderato nei confronti dell'Iran. Mostrare spina dorsale contro Trump era significativo per Netanyahu, che indietro nei sondaggi in vista di una difficile battaglia per la rielezione, e appena una settimana fa Trump lo aveva umiliato in una telefonata costellata di parolacce, insulti, gli aveva detto: sei pazzo, cosa stai facendo, tutti ti odiano, questo è il motivo per cui tutti odiano Israele, insomma non era stato carino. Ecco, molti israeliani temono che un eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran possa rivelarsi buono solo di facciata e non essere una garanzia assoluta nel frenare il programma nucleare iraniano, e potrebbe dare un nuovo impulso all'economia iraniana per di più e di conseguenza alla capacità dei Pasdaran di esercitare un'influenza nella regione e minacciare Israele. Alcuni analisti hanno ipotizzato che Netanyahu potesse aver creduto che la ripresa dei combattimenti con l'Iran sarebbe degenerata abbastanza rapidamente e violentemente da interrompere i colloqui per la pace tra Iran e Stati Uniti. Invece un post sui social media pubblicato

0: fatto lunedì da Trump, in cui si chiedeva a Israele e all'Iran di smettere immediatamente di sparare, e una richiesta avanzata in una telefonata con Netanyahu sembrano essere bastate per porre fine ai combattimenti. Poi ieri invece, sempre per quanto riguarda Israele, non nello specifico Netanyahu, però uno dei suoi ministri, è arrivata la notizia che la procura di Roma, nell'ambito delle vicende Flotilla, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, indagato per sequestro di persone e tortura dopo il video diffuso sui social. Infatti il ministro si era fatto firmare mentre vessava e derideva gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che erano stati fatti inginocchiare dall'IDF. Dopo che si è diffusa la notizia dell'iscrizione di Ben-Gvir nel registro degli indagati, è arrivata anche la reazione della portavoce italiana della Global Sumud Flotilla: siamo soddisfatti dell'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano, e sacrosanto che ci sia un'indagine a suo carico per quel video, per quel comportamento nei confronti degli attivisti. Ma non dobbiamo dimenticare che Ben-Gvir è un ministro del governo Netanyahu e espressione di un sistema sionista di quel governo. Questo l'ha detto Maria Elena Delia, appunto portavoce italiana della Global Sumud Flotilla. L'Italia si aggiunge dunque alla Francia, che ha già aperto un'inchiesta giudiziaria formale contro il ministro israeliano, e nei rapporti tra Israele e Europa è poi cruciale la questione nelle sanzioni. Il primo snodo arriverà lunedì 15 giugno, quando i ministri degli esteri dell'Unione Europea saranno riuniti a Lussemburgo e discuteranno le opzioni messe sul tavolo dall'alta rappresentante Kaya Kallas, nel tentativo di costruire una posizione comune, potremmo dire, e vincere le resistenze ancora presenti in alcune capitali nell'imporre sanzioni su Israele. Appunto, una di queste resistenze è quella di Antonio Tajani, anche se nelle settimane scorse avrebbe chiesto di procedere con le sanzioni. Insomma, vedremo. Adesso sono le 9.55, prima di concludere quest'ultima parte di rassegna internazionale, ci ascoltiamo Che fastidio di Dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Dito nella piaga con che fastidio la canzone sanremese di Dito nella piaga, a cui poi è seguito il disco, l'album intitolato Miss Italia, uscito da poco, anche questo il 10 aprile 2026, quindi molto recente. Noi però, per finire la nostra rassegna internazionale, ci spostiamo un attimino nel continente americano, perché si sono tenute le elezioni presidenziali in Perù, o meglio i ballottaggi delle elezioni presidenziali, perché non so se vi ricorderete, se vi ricordate, però il 12 aprile in Perù si era tenuto il primo turno. Ne avevamo parlato anche quando avevamo fatto lo speciale per l'Ungheria, perché si erano tenute lo stesso weekend le elezioni, e adesso si è tenuto quindi il secondo turno, i ballottaggi. Il Perù è una repubblica presidenziale, negli ultimi anni è stata caratterizzata da una grande instabilità. In 10 anni, per darvi un'idea, si sono succeduti 9 presidenti e il paese ha visto un aumento considerevole del crimine. Al primo turno nessun candidato superava il 15% e i candidati erano 35, e ricordiamo appunto, nel primo turno è stato segnato da grandi polemiche per i problemi logistici che hanno caratterizzato quelle elezioni. Però appunto questo primo turno elettorale ha selezionato poi i due sfidanti che in questi giorni hanno partecipato al ballottaggio finale, e sarebbero appunto Keiko Fujimori, figlia dell'ex dittatore del Perù, Alberto Fujimori, e poi Roberto Sanchez, che è stato ministro per un ex presidente peruviano, adesso al momento in carcere dopo un tentativo di golpe. Fujimori è una figura di spicco della politica peruviana, appartenente alla conservatrice, mentre Sanchez promette ampie riforme economiche ed è un esponente del centro-sinistra. Al momento i risultati mostrano i due candidati in una sostanziale parità, si andrà quindi poi a riconteggio delle schede, un'operazione che potrebbe durare settimane, considerando che per la prima tornata elettorale le autorità elettorali hanno impiegato più di un mese per proclamare i vincitori. Adesso, per prendere anche un attimo di ossigeno in quest'ultimo minuto che occupiamo di questa rassegna stampa, parliamo dei mondiali, rimanendo nel continente americano, quindi dove tra pochi giorni inizieranno i mondiali di calcio. Gli scienziati avvertono che il caldo torrido potrebbe compromettere lo svolgimento degli eventi sportivi. Il mese scorso gli esperti di clima hanno avvertito che una partita su 4 dei mondiali potrebbe disputarsi in condizioni di caldo estremo, con ripercussioni sia sui tifosi che sui giocatori. Insomma, potremmo dover rivedere scene come quella di Sinner al Roland Garros. Gli esperti parlano di almeno 26 partite che si disputeranno con una temperatura di bulbo umido superiore ai 26 gradi. Cos'è la temperatura di bulbo umido? È l'indice della capacità dell'aria di far evaporare il sudore, detto in parole povere, e questo significa che il corpo non riesce più a raffreddarsi in maniera efficiente e attraverso la sudorazione, e questo fa aumentare il rischio di colpi di calore. Queste preoccupazioni si sono concretizzate la scorsa settimana. Sui social media si vedevano ovunque immagini di giocatori scottati dal sole, per lo più, bisogna dirlo, appartenenti a squadre europee, che si bagnavano con l'acqua per rinfrescarsi, e la nazionale norvegese, che era stremata dal caldo, ha persino deciso di indossare dei collari di ghiaccio al collo durante un'amichevole giocata contro il Marocco. Insomma, questo anche appunto per respirare un attimo al termine di questa rassegna stampa molto densa. Adesso sono le 10:02, noi ci salutiamo qui, ci sentiamo domani. Adesso tra poco tornerà anche poi Francesco Piperis, e quindi verrà ripristinato anche lo spazio di Play Live, dove facciamo approfondimenti e uno spazio più squisitamente culturale, come piace dire a Francesco. E appunto noi ci sentiamo domani, buona giornata e continuazione di ascolti e trasmissioni su RBE Radio TV.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Aveva 71 anni l'operaio che è morto stamattina in Lombardia a Piancamuno, nella zona della Val Camonica. L'uomo stava lavorando dentro un capannone. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato impegnato in lavori di demolizione quando una parete gli sarebbe crollata addosso.
3: La giudice per le indagini preliminari di Milano, Angelica Cardi, ha convalidato il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato ordinato dai pubblici ministeri storari e clerici per la sezione italiana della società americana Cadel Construction. L'inchiesta è quella in cui l'azienda è accusata di avere pagato meno di 2 euro l'ora operai indiani reclutati da una società del loro paese a cui avrebbero dovuto dare una sorta di pizzo per lavorare.
2: Questa mattina ci sono stati diversi attacchi russi sull'Ucraina. Secondo le autorità locali ci sono 4 morti nella zona di Kharkiv, altri 2 in quella di Zaporizhia, diversi feriti. Kiev ha invece attaccato con droni da Crimea.
3: Medio Oriente, rimane critica la situazione in Libano. Anche questa mattina ci sono stati raid israeliani nel sud, nelle zone di Tiro e Nabatie. Secondo le autorità locali ci sarebbero in tutto almeno 4 morti. Ieri l'Iran aveva detto di avere fermato i suoi attacchi su Israele, ma solo se l'esercito israeliano non avesse più sparato sul Libano. Questa mattina Trump ha ribadito che il negoziato con Teheran prosegue bene. Anche gli iraniani, attraverso il loro rappresentante alle Nazioni Unite a New York, hanno parlato di una possibile intesa entro fine mese.
2: 20 paesi hanno firmato un documento nel quale descrivono come catastrofica la situazione a Gaza. Tra i firmatari, Australia, Regno Unito e Giappone. Il documento chiede a Israele la riapertura della striscia e l'ingresso di aiuti umanitari.
3: Decine di attivisti di 13 stati, tra cui Italia, Spagna e Stati Uniti, sono in sciopero della fame in solidarietà con i 10 membri della flottiglia detenuti da oltre 2 settimane in Libia. Lo ha annunciato l'organizzazione umanitaria, dando notizia anche di proteste fuori dai ministeri degli esteri dei diversi paesi e delle ambasciate dello Stato africano. Oggi a Bengasi, in Libia, appunto, è prevista un'udienza sulla vicenda, come ha confermato il ministro degli esteri italiano Tajani.
2: A Napoli la polizia ha fermato un giovane che alcuni giorni fa aveva ferito un 29enne con disabilità. L'aggressore è parente di un presunto affiliato alla criminalità organizzata. Ha detto a chi sta indagando di aver sparato alla vittima per vendicarsi di un like che il 29enne aveva messo su un profilo social della fidanzata del giovane fermato, che prima di scappare in moto gli aveva detto: ringrazia perché non ti ho ucciso. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, diramazione per Moncalieri, dove segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra gli svincoli di San Paolo e Corso Unità d'Italia, verso Torino. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove troviamo rallentamenti per un incidente tra Greggio e l'innesto con la A26 per i veicoli in direzione Milano. Ci occupiamo infine della provincia di Asti per segnalare che oggi per lavori è prevista la chiusura della provinciale 15 in corrispondenza del comune di Agliano d'Asti in fascia oraria 8-17. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Almeno due pagine al giorno, oggi non va in onda. Buon ascolto e buona visione su RBE.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca: il Tribunale di Torino ha disposto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per due persone accusate di rapina pluriaggravata e sette furti in abitazione commessi tra gennaio e marzo a Torino e provincia. Nel corso delle attività investigative, gli agenti della squadra mobile sono riusciti a individuare i veicoli con targhe clonate utilizzati dagli autori dei reati e a identificare gli indagati. Gli episodi sarebbero avvenuti nei comuni di Collegno, Rivoli, Beinasco e Borgaro Torinese. I due erano stati arrestati in flagranza dalla squadra mobile per il possesso di segni distintivi contraffatti. Secondo le ricostruzioni effettuate, la coppia fingeva di appartenere alle forze dell'ordine per introdursi nelle abitazioni con il pretesto di effettuare controlli su presunti furti avvenuti nella zona e, approfittando della vulnerabilità delle vittime, per la maggior parte anziane, conquistavano la loro fiducia impossessandosi di denaro contante, gioielli e altri oggetti di valore. ASAPS, acronimo per Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, ha pubblicato i dati relativi ai pedoni uccisi nei primi 5 mesi di quest'anno in Piemonte, seguiti a stretto giro dalle statistiche sui ciclisti, vittime dello stesso destino. 19 i primi, 10 i secondi. Il Piemonte risulta la quarta regione d'Italia per numeri assoluti dopo Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ma è terza tra le grandi regioni per incidenza sulla popolazione. Analizzando le statistiche emerge come i ciclisti piemontesi uccisi siano tutti maschi e di fasce di età diverse. Due delle vittime sono uscite di strada senza scontri con mezzi motorizzati, mentre in due casi sono ancora aperte le indagini per ricostruire l'accaduto. Si tratta di un ragazzo di 19 anni trovato morto la notte del 24 gennaio sulla pista ciclabile tra Corso Marconi e Via Nizza a Torino e il fotografo e rider torinese trovato senza vita lo scorso 19 aprile dopo una consegna sulla collina di Torino. Per entrambi la procura sta indagando per omicidio stradale a carico di ignoti. Ha vinto la voglia di cambiamento nei due comuni piemontesi chiamati al ballottaggio in questa tornata di elezioni amministrative. A Trecate, in provincia di Novara, reduce da un anno di commissariamento dopo la sfiducia a Federico Binatti, che aveva guidato il comune per due mandati per il centrodestra, è stato eletto il candidato di centrosinistra Raffaele Sacco, che ha avuto la meglio su Roberto Minera, espressione del centrodestra. Discontinuità anche a Valenza, in provincia di Alessandria, dove Marilena Griva ha vinto sul sindaco uscente di centrodestra Maurizio Oddone. A Valenza l'affluenza si è fermata al 45,39%, più bassa rispetto al primo turno, che è stato del 54,03%. Voto in flessione anche a Trecate, dove i votanti sono stati il 51,77% degli aventi diritto contro il 57,47% del primo turno. Secondo i dati forniti da ARPA Piemonte, si assiste a un progressivo deterioramento delle condizioni idrologiche regionali, con i primi segnali concreti di siccità già evidenti all'inizio dell'estate. Nel nord della regione, per la prima volta negli ultimi 2 anni, l'indice sintetico di siccità evidenzia una situazione di siccità moderata. Nel resto del Piemonte il quadro resta ancora nella norma, ma gli indicatori mostrano una chiara tendenza verso condizioni sempre più secche. Nel solo mese di maggio sono caduti mediamente circa 70 mm di pioggia, valore inferiore del 44% rispetto alla media climatica del periodo 1991-2020 nel bacino del Po. Il deficit ha interessato tutta la regione, ma è risultato particolarmente marcato nelle aree settentrionali e orientali, dove gli scarti negativi hanno raggiunto il 50%. Anche il bilancio complessivo dell'anno idrologico ha un segno negativo. Da inizio stagione si registra una carenza di precipitazioni del 23% rispetto alla norma. Dall'inizio dell'anno solare il deficit risulta più contenuto, attestandosi intorno al 6%, ma il trend resta comunque preoccupante. Ne abbiamo parlato con Daniele Catberro di Nimbus Piemonte.
0: Effettivamente siamo reduci da una stagione idrologica, diciamo, iniziata lo scorso autunno, piuttosto povera di precipitazioni. Una stagione che era cominciata con un autunno decisamente secco, soprattutto in ottobre e novembre. Dopodiché l'inverno aveva anche recuperato bene inizialmente questa carenza di precipitazioni invernali, perché è stato un inverno soprattutto nel basso Piemonte e nella Valle d'Aosta occidentale decisamente fornito di precipitazioni sotto forma anche di neve, ma per lo più alle quote di montagna, mentre a bassa quota la neve è stata scarsa o assente un po' dappertutto. Però poi, nonostante siamo arrivati, diciamo, alla metà di marzo con una buona dotazione di neve alle quote di media alta montagna, sono poi mancate le grandi e tipiche perturbazioni primaverili, quelle di aprile, maggio, che rappresentano poi la nostra stagione delle piogge e delle nevicate ancora abbondanti in alta. La primavera quindi è stata carente di precipitazioni e complice poi aprile, decisamente tiepido, tra i più tiepidi mai registrati, e l'ondata di calore, soprattutto l'ondata di calore della terza decade di maggio, che è stata la calda mai registrata in oltre un secolo in Piemonte. Ecco che ci affacciamo ora all'inizio dell'estate con già una generale carenza di umidità nei suoli e di neve in alta montagna. Questo è vero soprattutto sull'Alto Piemonte, perché lì l'inverno era stato povero di nevicate, quindi non solo l'autunno, non solo la primavera, ma anche l'inverno, a differenza del Cuneese, ad esempio, dove le nevicate erano state sovrabbondanti. Ecco, nell'Ossola, ad esempio, di neve ne era caduta pochina anche già durante l'inverno. Quindi aggiungo un dato che abbiamo rilevato proprio una settimana fa, una decina di giorni fa, su Gran Paradiso, sul ghiacciaio Chardonnay, che seguiamo da oltre 30 anni in Valle Soana, e lì intorno ai 2.900-3.000 metri di quota abbiamo trovato un innevamento tra i più modesti dell'ultimo trentennio.
4: A partire dalla mattinata di giovedì 11 giugno avrà inizio la pulizia del tratto torinese del Po, compreso tra la darsena del Fioccardo e la Gran Madre. L'operazione prevede la rimozione di ammassi di vegetazione che si sono accumulati nelle ultime due settimane, riempiendo la superficie del fiume di grandi chiazze verdi, e sarà effettuata tramite una chiatta dotata di un braccio meccanico che aggancerà e solleverà le masse vegetali per poi depositarle sulla banchina dei murazzi, dalla quale Amiat le preleverà per lo smaltimento finale. L'operazione risponde alle evidenze rilevate in un sopralluogo effettuato giovedì scorso, arrivato dopo giorni di segnalazioni e proteste, soprattutto da parte dei circoli dei canottieri, che proprio in questi giorni hanno avviato la preparazione estiva. Le analisi effettuate sui campioni prelevati hanno individuato una decina di specie differenti, tra cui l'Elodea nuttali, pianta acquatica invasiva originaria del Nord America, che da alcuni anni prolifera nel Po, e il Myriophyllum aquaticum, originaria invece del Sud America, protagonista nel 2016 di una delle più significative proliferazioni vegetali mai registrate nel tratto torinese del fiume. La crescita imponente della vegetazione acquatica delle ultime settimane è stata favorita dalle temperature elevate, dall'abbondanza di nutrienti trasportati dal fiume e alla lentezza della corrente nel tratto urbano del corso d'acqua. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, annuvolamenti in aumento su Torinese, Biellese, Vercellese, Verbano e Novarese, in estensione dalle vallate alle pianure e colline, maggiori schiarite a sud del Po, sulle alte valli torinesi e l'interno della Val d'Aosta. Locali rovesci o temporali pomeridiani sulle basse valli torinesi e le valli del Biellese, Sesia e Ossola, e dal tardo pomeriggio e in serata in estensione fino alla pianura torinese, più estesi a nord Piemonte fino al Vercellese. in Liguria, nuvolosità bassa sui versanti marittimi del Savonese nella seconda parte di giornata, possibili veloci rovesci tra le Alpi Liguri e la Bormida occidentale nel pomeriggio, cieli velati nelle restanti aree interne sugli estremi di regione fino a fine giornata. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBS.

I am big, big stuff, Mr. Big Stuff, Jimmy X. Lui è il Mr. Big Stuff, Jimmy X, che vi ho proposto per aprire la puntata di Caffè Bleu. Io invece sono Claudio Petronella e vi do il benvenuto, la benvenuta a una nuova puntata di Caffè Bleu, il bistrò radiofonico e televisivo di RBA, il bistrò radiofonico e televisivo che ogni giorno vi accompagna alla scoperta di una possibile bellezza nutriente per i vostri cinque sensi più uno, il senso che aggiungiamo sempre, quello della meraviglia. 328-8757-845 il nostro numero di SMS e WhatsApp, ricordo anche i social di RB Radio TV e di Caffè Bleu. Ci trovate su Facebook e Instagram, dove è disponibile anche il mio profilo personale, Claudio Petronella. Con la regia di Samuele Benece torniamo in onda dopo il notiziario. Tra poco vi darò anche qualche altra notizia presa dalle ultime novità, dalle news provenienti da tutto il mondo, che riguardano soprattutto, noi ce l'auguriamo, belle buone notizie innanzitutto. Questo vuole essere Caffè Bleu per voi. Di cosa parliamo oggi? Parleremo di teatro, parleremo di inclusione, parleremo di sentimenti raccontati attraverso il teatro con lo spettacolo Malamore No, della compagnia Voci Erranti Onlus, che mette in scena spettacoli realizzati con attori detenuti del carcere di massima sicurezza di Saluzzo. Tra poco vi racconterò dove andrà in scena questo spettacolo, ma prima lasciamo spazio alla musica, rimaniamo nel blues con Big Mama Thornton.

Big Mama Thornton nella mattina di RBE per Café Bleu. Giusto qualche notizia prima di entrare nel menu di oggi di Café Bleu di martedì 9 di giugno. Inizio di giugno solitamente coincide con la fine della scuola. Ci sono già diverse immagini sui social di cene di classe di fine anno. E invece voglio darvi una notizia che riguarda l'inizio della nuova, del nuovo anno scolastico a partire da settembre. I primi che torneranno a scuola saranno gli studenti e studentesse di Bolzano e saranno seguiti poi da dai giovani e dalle giovani della Val d'Aosta, del Veneto e del Trentino. Quando si tornerà a scuola in Piemonte e in Liguria? Lunedì 14 settembre. Questa è la data stabilita dal Ministero per riaprire l'anno scolastico in Piemonte e in Liguria, insieme ovviamente alle istituzioni regionali locali. Quindi ricordo ancora, lunedì 14 di settembre riparte l'anno scolastico 2026-2027. Ancora spazio alla musica, Steel Wheels.

Dalla colonna sonora di Le Iene di Quentin Tarantino agli studi di RBE, dopo Stuck in the Middle with You, torniamo in onda. Effettivamente qualcuno mi ha scritto: la scuola non è ancora finita, effettivamente ci sono coloro che si avvicinano alla maturità, agli esami di maturità, ma il fine delle lezioni è previsto domani 10 di giugno, almeno da noi qui in Piemonte. Vabbè, noi adesso lasciamo spazio alla musica, ringrazio coloro che mi scrivono e vi propongo adesso Rhythm is a Dancer, canzone dance meravigliosa degli Snap, che in realtà è stata reinterpretata tra gli altri da un interprete, un cantautore italiano di origine israeliana, Sagi Rei. Questa è la sua Rhythm is a Dancer.

0: Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

Mister Monkey Man con Amy Winehouse, torniamo in onda amici e amiche di RBE, tra poco andremo nel dietro le quinte di uno spettacolo messo in scena dai detenuti del carcere di Saluzzo, Malamore no, di cosa si tratta? Ne parleremo tra poco, spazio alla musica, Tame Impala.

0: Scema va in scena Malamore No, spettacolo teatrale con i detenuti d'alta sicurezza della casa di reclusione di Saluzzo. Come è nato questo progetto? Vi propongo un audio video con la testimonianza della regista Grazia Isoardi di Voci Erranti.
1: Lo spettacolo Malamore No è nato con il gruppo dei detenuti che partecipano al laboratorio teatrale nostro di Voci Erranti. Come ogni anno, il laboratorio finisce con una nuova produzione, un nuovo spettacolo. E Malamore No è nato 2 anni fa perché era forte l'esigenza, la necessità di parlare dell'affettività in carcere. È un tema ancora abbastanza tabù, se ne parla molto poco, per pudore, per motivi anche legati alla difficoltà di entrare, diciamo, nella parte più intima della persona. Sta di fatto che questa parte, sia di affettività che di sessualità, è una parte negata alla persona reclusa. E quindi nel caso della casa di reclusione di Saluzzo sono storie di uomini che hanno condanne lunghe di molti anni e di delle relative donne, compagne, mogli che vivono questa assenza nelle loro case a distanza. Quindi ci è sembrato giusto dare voce a questo aspetto della vita detentiva. Ed è uno spettacolo che fa pensare, che fa riflettere, perché è vero che la carcerazione congela non solo il tempo, non solo le relazioni umane, i rapporti lavorativi con il mondo esterno, ma purtroppo va a congelare anche tutta quella parte emotiva che è una parte fondamentale nel percorso anche di riabilitazione, di rilettura di se stessi. E quindi è uno spettacolo fruibile da parte di tutti, non ci sono scene scabrose o scandalose, è delicato, ma nello stesso tempo porta a galla, ecco, questi pensieri di una parte importante della nostra vita.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Night Radio Show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Café Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

Amici e amiche di RB, venite con me, andiamo nel retroscena di un appuntamento in programma lunedì 15 giugno alle 20 al Teatro Marenco di Ceva. Andiamo in provincia di Cuneo, torniamo ben volentieri nella provincia Granda per presentare un appuntamento organizzato dalla Fondazione Azzoaglio con la realtà di Voci Erranti Onlus, lo spettacolo Malamore No, con in scena le persone detenute della casa di reclusione d'alta sicurezza di Saluzzo. Per scoprire in che ambito rientra questa iniziativa, abbiamo ascoltato poco fa la voce di Grazia Isoardi, la regista di Voci Erranti, che ci ha spiegato un po' il filo conduttore di come è nato il lavoro e l'urgenza di questo spettacolo.

0: E quindi grazie a questa collaborazione tra istituti penitenziari ci siamo conosciuti e abbiamo avuto modo di iniziare una progettazione di attività insieme dedicata all'istruzione e alla pedagogia all'interno sia di istituti che di comunità. E poi per gioco sono andata a vedere un loro spettacolo del quale mi sono innamorata e così abbiamo scelto come fondazione di inserire all'interno dei nostri spettacoli culturali la rassegna di Voci Erranti, che sarà il primo spettacolo di molti altri.
1: Vorrei solo specificare chi è Marco. Abbiamo parlato di Grazia Isoardi, ma Marco chi è?
0: Marco Mucaria è il socio di Grazia
1: Certo.
0: Isoardi e lui si occupa con un grandissimo entusiasmo sia del teatro che anche dei progetti di Voci Erranti legati al biscottificio e legati ai due locali che hanno a San Luca Savigliano.
1: Sì, ecco, infatti questa è solo una delle iniziative in effetti di Voci Erranti ed è interessante insomma come progetto di integrazione e di reinserimento di persone detenute. Tra l'altro Voci Erranti, lo dico a chi ci guarda ascolta, noi di RB abbiamo anche raccontato altri progetti, non solo teatrali, ma anche progetti legati ad esempio a pubblicazioni, a volumi, a libri, fiabe, racconti per bambini e bambine lette da queste persone detenute. Quindi si può fare assolutamente reinserimento sociale anche attraverso le arti. Ecco, questo spettacolo quindi, Elena, fa parte un po' delle vostre iniziative per favorire il reinserimento di queste persone detenute. Io vorrei capire la Fondazione Azzoaglio, insomma, che fondazione è e come opera nell'ambito del territorio, diceva, e dintorni.
0: Bene, allora noi siamo neonati e la fondazione è nata su volontà della banca e sulla volontà della famiglia Zoaglio, che è alla guida della banca da ormai più di 140 anni e è sempre stata vicino al territorio con attività sociali e anche artistiche in modo molto continuativo e definito. Da dicembre del 2025 la necessità di creare un contenitore utile a lavorare in modo anche autonomo in questo frangente è diventata indispensabile. Anche perché come banca già attivavamo percorsi all'interno degli istituti penitenziari, all'interno di comunità per il recupero dalle tossicodipendenze e anche nelle case di riposo, se non nelle scuole. Quindi noi ci muoviamo sul territorio con la logica di aiutare e farci in qualche modo promotore di cultura e di attività pedagogiche in ambienti dove l'isolamento sociale è dirompente.
1: Quindi la fondazione lavora più che altro nel territorio, diceva, della Valtanaro, ho capito bene?
0: Non necessariamente, perché ci muoviamo su tutto il territorio dove il banco è radicato, quindi nel Torinese, nel Basso Piemonte, nell'Albese, anche nel nostro territorio natale, per forza, Ceva,
1: Certo.
0: dove attiveremo una residenza artistica a brevissimo, e anche in Liguria. E poi siamo disponibili per muoverci lungo
1: Ottimo,
0: l'Italia.
1: bene, bene, vabbè, perché no? Insomma, si parte da questo spettacolo, da Amore No, ricordo ancora, in scena lunedì 15 di giugno al Teatro Marenco di Ceva. A che ora è lo spettacolo? Sarà preceduto da un altro momento conviviale? Può raccontarci qualcosa di più, Elena?
0: Sì, è preceduto da un aperitivo conviviale. Dove abbiamo creato una partnership tra un nostro fornitore storico di Ceva e Panatè. Quindi avremo una nuova partnership anche durante l'aperitivo che si terrà tra le 7 e le 8 meno un quarto, e poi dalle 8 ci dedicheremo allo spettacolo di Voci Erranti.
1: Per partecipare a questo spettacolo c'è un biglietto d'ingresso, l'ingresso è libero.
0: È completamente libero, si può contattare la banca sia al numero di telefono che si trova sul sito, oppure si può inviare un'email a comunicazione@zoaglio.it e ci sono ancora alcuni posti, quindi per chi avesse piacere, c'è dello spazio.
1: Benissimo. Amici e amiche di RB, siamo stati nel dietro le quinte dell'Amore No, raccontare la necessità e l'urgenza della parte di colmare, insomma, le mancanze che riguardano la parte dedicata ai sentimenti all'interno del carcere, con queste persone detenute che si mettono in gioco attraverso il teatro. Questo è solo uno dei progetti di Voci Erranti che ha incontrato la Fondazione Azzoaglio per questo spettacolo, ma Amore No, in scena lunedì 15 giugno alle 20.

0: Teatro Marenco di Ceva, uno spettacolo preceduto da un aperitivo che sarà offerto a partire dalle 19. C'è una prenotazione, c'è un form per registrarsi. Tutte le informazioni sono sul sito della Fondazione Azzoaglio e sui social di Voci Erranti. Per scoprire questo appuntamento abbiamo incontrato Elena Ramondetti della Fondazione Azzoaglio, la direttrice. Grazie Elena, io vi auguro buon lavoro, magari ci incontreremo ancora per raccontare le vostre attività. Grazie per questo racconto e a presto.
1: Volentieri, grazie, a presto.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Lady Marmalade, Patti LaBella, alle 12:03:09. Buongiorno, ancora buongiorno a tutte e a tutti. Café Bleu, il bistro radiofonico e televisivo di RBE, Claudio Petronella, cioè io con voi insieme nella seconda parte della mattinata tra musica, parole e incontri. E tanta musica, sì, no? Musica, una selezione musicale che cuciamo appositamente per voi, come dei sarti, ci mettiamo qui e cuciamo su misura ogni puntata di questa trasmissione. Questa è la puntata numero 193 della undicesima stagione di Café Bleu. Bene, abbiamo avuto modo poco fa di scoprire il dietro le quinte dello spettacolo Ma l'amore no, in scena lunedì 15 di giugno al Teatro Marenco di Ceva, in provincia di Cuneo, a partire dalle 20, uno spettacolo a ingresso gratuito organizzato dalla Fondazione Azzoaglio. Si può accedere a questo spettacolo tramite prenotazione sul sito della Fondazione e sui social di Voci Erranti. Voci Erranti è una realtà che lavora attraverso il teatro, attraverso la formazione professionale di persone detenute all'interno della casa di reclusione d'alta sicurezza di Saluzzo. Troverete questo articolo, questo approfondimento sullo spettacolo Ma l'amore no, che pone un'urgenza a chi ascolta, a chi guarda, cioè la necessaria formazione e necessaria cura anche dell'aspetto che riguarda i sentimenti per le persone carcerate. Insomma, tutto questo sarà messo in scena da questo spettacolo Ma l'amore no, Ceva, lunedì 15 giugno alle 20. E ci spostiamo a Pomaretto, amici e amiche di RBE, torniamo a Pomaretto dagli amici che stanno proponendo al pubblico la settimana della montagna, il tratto del vivo, il programma in scena fino a domenica 14 di giugno nella struttura dei piani sportivi di Pomaretto. Questa sera, martedì 9 di giugno alle 20:45, appuntamento con la piramide dell'Everest, con Pietro Verza che racconterà anche con una proiezione video la sua avventura che parte da 8 metri a livello del mare fino agli 8.000 metri sul livello del mare con la scalata al Monte Everest. Gianpiero Verza in scena alla struttura di Pomaretto per la settimana della montagna, l'esperienza raccontata con questo incontro, questo modo insomma di incontrare, di approcciarsi a questa montagna meravigliosa, all'Everest, questa sera martedì 9 giugno alle 20:45, ingresso gratuito a Pomaretto. L'intervista a Danilo Breusa con l'estratto video che racconta che cos'è la settimana della montagna.
1: Sicuramente uno degli obiettivi è quello di coinvolgere la nostra comunità, le nostre comunità del nostro territorio in varie sfaccettature, nei vari settori che però portano tutti a quell'elemento fondamentale di cosa vuol dire vivere in montagna, cos'è il turismo di montagna, cos'è la conservazione della montagna, cosa vuol dire fare attività di sviluppo sul territorio. Quindi in queste 9 edizioni abbiamo toccato tanti temi, anche quest'anno c'è serate più diverse che quindi può accontentare tante persone, ma un esempio la serata di apertura dove c'è, sì. Parliamo di transumanza, ma parliamo anche di storie di persone delle nostre valli, con un bellissimo progetto che ha visto anche l'Unione Montana insieme ai due istituti scolastici a Piemonte Muvi a organizzare questo momento dove è stato realizzato questo cortometraggio proprio dai ragazzi della scuola, quindi a 360 gradi un coinvolgimento di tutta la comunità in tutti i settori.
2: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Setac e Simone Cristicchi, figli della storia. Tra l'altro magari qualcuno di voi l'ha visto ieri, Setac propaganda sulla 7. Setac è un cantautore abruzzese, abbiamo avuto modo di ospitarlo tempo fa, Setac, per presentare il suo ultimo lavoro, lui vincitore della Targa Tenco per le sue canzoni in dialetto o lingua abruzzese. Torniamo in onda giusto per ricordare alcuni degli appuntamenti che tra poco vi ricorderò. Prima del momento del Gheddo, ricordo il Festilab, l'appuntamento con il festival che ha organizzato RBE con la città di Pinerolo, con il laboratorio dei giovani e delle giovani del Pinerolese, un appuntamento in programma il 19 e il 20 di giugno, ve ne parleremo più diffusamente nei prossimi giorni, spiegando, insomma, raccontandovi cosa verrà. Vi dico solo che sarà sia all'auditorium di Corso Piave 5 a Pinerolo, ma anche alle nuove terrazze a Caia, in via Principi da Caia, nel centro storico, un nuovo spazio, uno spazio rinnovato che ospiterà sia momenti di incontro, ma anche di gioco, di scambio di abiti, insomma di aggregazione, che vi racconteremo e vivremo insieme, sia venerdì sera con Adrian Fartade in scena all'auditorium di Pinerolo, e sabato 20 fino dal mattino fino al tardo pomeriggio sera, per gli appuntamenti che fanno parte di questo programma, che trovate già elencato sul sito rba.it. Prima di immergerci nel momento del Gheddo, del groove, della musica di Café Bleu, ancora spazio al rock con ZZ Top.

0: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: E adesso relax, amici e amiche di RBE, lasciamo spazio alla musica dopo gli incontri di oggi di Kraftwerk con lo spettacolo dedicato ai sentimenti, alla necessaria affettività che deve essere anche parte della vita, del quotidiano delle persone detenute. E questo è il tema dello spettacolo Malamore No, in scena a Ceva lunedì 15 giugno alle 20 al Teatro Marenco. Ne abbiamo parlato con la regista Grazia Isoardi della Onlus Voci Erranti, che ha organizzato questo spettacolo, che ha curato e ha diretto questo spettacolo portato in scena dalle persone detenute del carcere di Saluzzo, che saranno al Teatro Marenco di Ceva. Un'iniziativa organizzata insieme alla Fondazione Azzoaglio, di cui abbiamo ascoltato i progetti e i contenuti e le finalità con la nostra ospite, la direttrice Elena Ramondetti. Troverete il podcast e l'articolo che racconta questo spettacolo sul sito rbe.it. Adesso lasciamo spazio alla musica con il momento dedicato al groove, al gheddu di Kraftwerk, quella parola gheddu che è impronunciabile per me, anche con il mio naso chiuso che non riesce ancora a sturarsi a causa di questo raffreddore che non mi abbandona da un mese. Bene, lasciamo lo spazio alla musica con Rehab, Corona, Lina Simons e subito Christina Aguilera.

0: E torniamo in onda, amici e amiche di Erbie. Questo era il momento dedicato al Ghetto, il groove di Café Bleu. Abbiamo terminato il momento totalmente musicale di questa trasmissione. Appuntamento domani alle 11:15. Vi lascio agli altri programmi del palinsesto di Erbie. Ringrazio Samuele Benecci in regia e tutte e tutti voi. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao.
1: Erbie, vicina a te.
2: Polare Network.

0: Netanyahu non si ferma. Ancora questa mattina raid israeliani sul sud del Libano con diverse vittime. Nella città di Tiro, per la prima volta, ordine di evacuazione anche per il quartiere cristiano. Ai nostri microfoni il parroco di Tiro: ci è stato tolto anche il diritto di vivere. Flotilla, oggi mobilitazione per i suoi 10 membri detenuti in Libia nel giorno di una nuova udienza sulla vicenda. A Roma, Ben-Gvir indagato nell'inchiesta sul sequestro dell'ultima missione navale per Gaza. Il ministro israeliano risponde insultando l'Italia e le persone che furono fermate. Alla Camera è in corso la discussione generale sul decreto lavoro, quello sul cosiddetto salario giusto. Sia Schlein sia Meloni intanto cantano vittoria dopo le comunali. Tra primo e secondo turno il centro-sinistra vince in più capoluoghi rispetto alla destra, ma resta la batosta subita a Venezia. Relazioni ancora più strette tra Cina e Corea del Nord, lo hanno detto Xi Jinping e Kim Jong-un durante una visita a Pyongyang del presidente cinese. Per Xi è stato il primo viaggio all'estero del 2026. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. La crisi in Medio Oriente rimane molto volatile, la situazione in Libano. Questa mattina ci sono stati altri attacchi israeliani. Solo ieri l'Iran aveva minacciato di riprendere il lancio di missili su Israele se Netanyahu non avesse smesso di bombardare il Libano. In studio Emanuele Valenti.
1: Esatto Andrea, situazione molto volatile. In mattinata Israele ha ordinato l'evacuazione di una buona parte di Tiro, una grossa città nel sud del Libano, ordine di evacuazione per la prima volta anche per il quartiere cristiano. In tutto il sud in queste ore ci sarebbero stati almeno 8 morti. Questa è la conferma che Netanyahu non abbia alcuna intenzione di fermarsi, non ha più colpito Beirut, ma dal suo punto di vista non può accettare di fermare la guerra a Hezbollah solo per una minaccia iraniana, perché ricordiamo che ieri, dopo uno scambio fuoco con Israele, Teheran aveva detto: non lanceremo più missili su Israele, ma gli israeliani non dovranno più colpire il Libano, cosa che però invece, appunto, abbiamo appena raccontato, sta succedendo. E poco fa oltretutto Hezbollah ha detto di avere sparato sulle truppe israeliane nel sud, appunto durante la notte. Tutto questo, Andrea, è legato al negoziato Stati Uniti-Iran. Gli iraniani hanno chiesto che il Libano faccia parte di un eventuale futuro accordo, devono continuare a proiettare il loro ruolo regionale, ma come stiamo vedendo non bastano le richieste di Trump per fermare Netanyahu. Israele ed Hezbollah non sembrano andare nella direzione di una de-escalation, e il rischio è nuovamente che salti tutto. Stati Uniti-Iran comunque hanno detto ancora in queste ore che il negoziato tra loro prosegue.
0: Grazie Emanuele. I raid israeliani di questa mattina si sono quindi concentrati soprattutto su Tiro. Padre Tufik è parroco a Tiro, in questo momento si trova a Beirut per organizzare proprio l'arrivo degli sfollati dalla sua città.
2: Adesso io mi trovo a Beirut, non a Tiro, e ringrazio il Signore che sto a Beirut. Non è perché la mia vita vale più della vita dei nostri che stanno sotto i bombardamenti a Tiro o sotto minacce, ma questo qui, stare qua per il momento, mi permette la libertà di movimento e di occuparmi di quelli che sono già arrivati qua, a trovare per loro accomodazione o un posto dove possono ripararsi, perché la gente che era rimasta a Tiro sono gente povera che non si permetteva un affitto o non aveva dove andare. Proprio una donna adesso mi ha chiamato, una mamma di 3 figli, mi dice: padre, siamo qui a Tiro, non abbiamo nemmeno un mezzo e come andare via, come faccio io con i miei figli, né taxi né mezzi pubblici, non c'è niente. Chi sta partendo sta partendo con una macchina estrafolla di gente. Questa è la situazione. Cerchiamo di fare qualcosa. Siamo presenti in mezzo alla nostra gente. Tutto quello che stiamo chiedendo a questo momento da libanese è il diritto di vivere, perché anche questo diritto ci è stato tolto. Solo vivere, tutto quello che chiediamo, vivere.
0: Decine di attivisti di 13 stati diversi, tra cui Italia, Spagna e Stati Uniti, sono in sciopero della fame in solidarietà con i 10 membri della flottiglia, di cui 2 di nazionalità italiana, detenuti da oltre 2 settimane in Libia. Lo ha annunciato l'organizzazione umanitaria, dando notizia anche di proteste fuori dai ministeri degli esteri dei diversi paesi e fuori dalle ambasciate dello Stato africano. Oggi in Libia è prevista un'udienza sulla vicenda, come ha confermato il ministro degli esteri italiano Tajani, che ha anche definito inaccettabili e indegne le parole con cui il ministro israeliano Ben-Gvir ha commentato il proprio coinvolgimento nell'inchiesta di Roma sul sequestro dell'ultima missione navale della flottiglia. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, aveva detto ieri sera Ben-Gvir, indagato per il video in cui derideva le persone sequestrate portate in Israele. Tra loro c'era l'attivista Antonella Bundu.
3: Ho letto che Ben-Gvir ci descrive come una banda di fiancheggiatori dei terroristi, penso che anche questo andrà a rafforzare eventuali prove contro di lui. Non penso sia solo Ben-Gvir, penso che sia tutto il sistema Israele che va messo sotto processo, non va incriminato un solo Netanyahu o solo Ben-Gvir, pensiamo che tutto il sistema Israele non si può assolutamente reggere, soprattutto sulla complicità dei paesi occidentali e non solo. Il fatto che si è aperta una piccola breccia in quel video che ha diffuso Ben-Gvir stesso sicuramente va visto come qualcosa di positivo. Le indagini speriamo che portino veramente a qualche cosa, ma soprattutto dopo la grande mobilitazione che c'è stata nell'autunno scorso, che è andata a sfumarsi in quel cessate il fuoco finto, speriamo che questo movimento, soprattutto dal basso, continui a portare avanti, a stare al fianco del popolo palestinese.
0: Questa mattina ci sono stati diversi attacchi russi sull'Ucraina, secondo le autorità locali ci sono 4 morti nella zona di Kharkiv, altri 2 in quella di Zaporizhia, diverse decine di feriti. Nelle ultime 24 ore i raid russi hanno causato 10 vittime, Kiev invece ha attaccato con droni la Crimea. Xi Jinping è rientrato a Pechino dopo 2 giorni di viaggio in Corea del Nord. Xi e Kim Jong-un hanno annunciato di voler consolidare ulteriormente le relazioni tra i due paesi. Pechino è il principale sponsor del regime nordcoreano, ma negli ultimi anni ha perso la relazione esclusiva, visto l'avvicinamento tra Corea del Nord e Russia. La scorsa settimana Pyongyang aveva anche annunciato di avere nuove armi nucleari. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
4: Prima visita all'estero di Xi Jinping nel 2026, dopo che ha ricevuto a Pechino mezzo mondo e soprattutto le maggiori potenze globali. Inoltre il presidente cinese ha affermato che il sostegno della Cina alla Corea del Nord e a Kim Jong-un è incrollabile. La visita di Xi Jinping in Corea del Nord è un grande onore per Kim Jong-un e l'intento sembra essere quello di riportare Pyongyang nella sfera di influenza cinese, dopo i recenti giri di valzer di Kim con Putin, molto concreti a dire il vero. Dopo la visita del presidente russo nel 2024, Corea del Nord e Russia hanno siglato un trattato di mutua difesa e circa 14.000 soldati nordcoreani hanno partecipato alla guerra in Ucraina a fianco dei russi. Non è un caso che Xi non abbia parlato di denuclearizzazione della penisola coreana, un argomento che dà fastidio a Kim, il quale ha sia l'atomica sia i missili intercontinentali per colpire gli Stati Uniti, e di questi tempi è difficile dargli del pazzo, semmai di quello che ci ha sempre visto lungo. Va ricordato che la Corea del Nord è l'unico paese al mondo con cui la Cina ha un'alleanza militare, retaggio della guerra di Corea degli anni 50, e anche qui va rimarcata l'abilità di Kim di giocare su più tavoli e portare a casa il risultato. Alleanza con Russia e Cina, fine delle pressioni affinché rinunci al nucleare, probabili accordi economici in arrivo, seppure con cautela, viste le sanzioni delle Nazioni Unite, in un contesto in cui anche l'economia sembra andare bene, come ha certificato anche il Wall Street Journal.
0: Aveva 71 anni l'operaio che è morto stamattina in Lombardia, a Piancamuno, nella zona della Val Camonica. L'uomo stava lavorando dentro un capannone. Secondo le prime informazioni sarebbe stato impegnato in lavori di demolizione quando una parete gli sarebbe crollata addosso. A Milano la giudice per le indagini preliminari Angelica Cardi ha convalidato il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato ordinato dai pubblici ministeri Storari e Clerici per la sezione italiana della società americana Cadel Construction. L'inchiesta è quella in cui l'azienda è accusata di aver pagato meno di 2 euro l'ora a operai indiani reclutati da una società del loro paese a cui avrebbero dovuto dare una sorta di pizzo per lavorare nel cantiere del nuovo consolato statunitense di Milano. Nella sua ordinanza la giudice parla di condizioni di lavoro degradanti e di metodi intimidatori e minacciosi con schiaffe, spinte, insulti e urla contro i lavoratori. La Cadel dice di stare collaborando con le autorità e di stare portando avanti un'indagine interna sulla vicenda. Nell'aula della Camera dei Deputati è in corso la discussione generale sul decreto lavoro, quello che la destra promuove con lo slogan del salario giusto. In giornata è previsto che il governo chieda la fiducia sul provvedimento. Nelle scorse ore è stato modificato l'emendamento della maggioranza che legittimava esplicitamente i contratti pirata, quelli firmati da sindacati minoritari, purché assicurassero un TEC, un trattamento economico complessivo, equivalente a quello degli accordi sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative. Quel riferimento è stato eliminato, ma resta la definizione di TEC che fa sì che per stabilire qual è il salario giusto si consideri non solo lo stipendio in senso stretto, ma anche voci come indennità e welfare aziendale. Ieri le opposizioni hanno abbandonato la Commissione Lavoro in polemica con la maggioranza. Francesco Mari fa parte della Commissione per Alleanza Verdi e Sinistra.
5: L'equivalenza era palesemente un favore ai contratti pirati, ma la sostanza non cambia. La definizione di TEC così com'è presenta numerose ambiguità. Innanzitutto occupa uno spazio che è uno spazio della contrattazione, si presta a possibili contenziosi, a interpretazioni comunque in ogni caso che possono assimilare contratti anche non leader. Noi abbiamo innanzitutto abbandonato i lavori della commissione perché non era più sostenibile l'andamento di quei lavori dopo giorni sostanzialmente improduttivi nei quali attendevamo scelte più decisive, quelle più significative, quella che doveva essere l'ultima giornata di lavoro. In realtà si è mostrata per quello che è un'ulteriore presa in giro.
0: Sia Giorgia Meloni sia Elly Schlein intanto hanno cantato vittoria dopo i ballottaggi delle comunali, terminati con 3 capoluoghi alla destra e 3 al centro-sinistra. Contando anche il primo turno, la coalizione guidata dal PD vince 8-6 e il bilancio gli è favorevole, anche se si considerano tutti i comuni al voto in cui vivono più di 15.000 abitanti. Resta però la batosta che l'opposizione ha dovuto incassare già 2 settimane fa a Venezia. Queste comunali erano anche la prima prova elettorale per l'estrema destra di Roberto Vannacci dopo l'uscita dalla Lega. Il suo candidato a Vigevano ha ottenuto un clamoroso 14% al primo turno, ma al secondo ha vinto un uomo di Forza Italia senza l'appoggio di Vannacci, che invece era arrivato in un altro comune al ballottaggio, Legnano, dove è stato eletto alla fine un sindaco di centrosinistra. Sentiamo Antonio Noto, sondaggista dell'Istituto Noto Sondaggi.
6: Vannacci oggi vale circa il 4,5%. Da dove prende i voti Vannacci? Allora, nella realtà ruba poco dalla Lega, circa un punto e mezzo, per carità non è poco, ma non è un tracollo della Lega. La Lega prima del partito di Vannacci valeva intorno all'8%, oggi è intorno al 7-6,5, insomma, ecco, comunque perde un punto e mezzo. Per cui l'altro 3% fondamentalmente proviene A, da un elettorato di destra estrema che non aveva mai votato i partiti del centrodestra, né alle scorse europee né alle scorse politiche, ma soprattutto proviene da un elettorato astenuto alle scorse europee e alle scorse politiche, che non si dichiara né di destra né di sinistra, ma è attivo in questo momento dalle idee del generale Vannacci.
0: A fine maggio il numero di persone detenute nelle carceri italiane è salito a 64.741, 232 in più rispetto a un mese prima, portando il sistema penitenziario ai valori più alti dell'ultimo decennio. La denuncia arriva dal garante delle persone detenute del Lazio, Stefano Anastasia, che è anche presidente onorario dell'Associazione Antigone e che parla di un sovraffollamento a livello nazionale del 139%. Aumentano anche i bambini rinchiusi in prigione con le loro madri, saliti a 30 dai 26 dello scorso marzo. Il viaggio del Papa in Spagna: Leone ha incontrato le vittime di abusi sessuali da parte della Chiesa, un tema molto delicato anche in Spagna. Il servizio da Madrid.
7: In Spagna sono almeno 3.000 le vittime degli abusi della Chiesa. Per il Papa quello della pedofilia è una ferita ancora aperta, una ferita difficile da chiudere. 8 associazioni di sopravvissuti alla pedofilia nella Chiesa hanno protestato davanti all'Annunziatura Apostolica, e cioè dove si è ospitato il Papa durante il suo viaggio a Madrid. Accusano i vertici ecclesiastici di averli esclusi dagli incontri ufficiali con il Papa per evitare domande scomode. Papa Leone effettivamente si è riunito con un gruppo di vittime spagnole, ma si è trattato di un incontro privato con 6 persone scelte tra chi partecipa ai percorsi di riparazione avviati dalla Chiesa. Prima, davanti all'Assemblea dei Vescovi Spagnoli, il Papa aveva chiesto uno sforzo per prevenire nuovi casi e di non coprire più chi li commette. Al contrario, per il Papa ci deve essere un percorso chiaro di sanzione per chi abusa dei minori, e di fatto è stato proprio Leone a spingere la Chiesa spagnola a firmare un accordo di riparazione economica e simbolica con il governo di Pedro Sanchez. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandro Principe e Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 15.30.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.
10: Zigo Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
11: Allora, Zigo Zago Show, quanti di voi sono già stati allo Zigo Zago Show? Vediamo un po', alziamo le mani. Tutti, quasi tutti, quasi tutti, beh, tutta la platea, eh. Zona Est? Zona Ovest?
10: Die con Samuel Dossi e Marta De Lorenzis.
12: I manuali di uso e manutenzione e tutti gli allegati necessari, per esempio, per la vendita di macchine e utensili, per l'allestimento di linee produttive, eccetera, eccetera. Quindi, questo innanzitutto sarà sicuramente la gran parte del suo programma, non ho il minimo
13: dubbio. Che palle!
10: Mercoledì alle 21 su RBE TV.
14: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Senza di te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
0: Buongiorno e ben ritrovati e ben ritrovate per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Il conducente di un tir è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 km dell'autostrada A26 nel tratto Romagnano-Sesia-Vercelli Est. Nel suo percorso il conducente avrebbe urtato più volte il guardrail, come dimostrato dai danni al veicolo e ai dispositivi di sicurezza a lato della carreggiata. Due pattuglie della Polstrada di Novara, ricevuta la segnalazione intorno alle 22 del 3 giugno, hanno raggiunto la zona e attuato il dispositivo safety car per rallentare e bloccare i veicoli che sopraggiungevano nel senso di marcia corretto al fine di evitare collisioni. L'uomo, risultato positivo all'etilometro, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per il contromano, con la revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Ha vinto la voglia di cambiamento nei 2 comuni piemontesi chiamati al ballottaggio in questa tornata di elezioni amministrative. A Trecate, in provincia di Novara, reduce da un anno di commissariamento dopo la sfiducia a Federico Binatti, che aveva guidato il comune per 2 mandati per il centrodestra, è stato eletto il candidato di centrosinistra Raffaele Sacco, che ha avuto la meglio su Roberto Minera, espressione del centrodestra. Discontinuità anche a Valenza, dove Marilena Griva ha vinto sul sindaco uscente di centrodestra Maurizio Odone. A Valenza l'affluenza si è fermata al 45,39%, molto più bassa rispetto al primo turno, del 54,03%. Voto in flessione anche a Trecate, dove i votanti sono stati il 51,77% degli aventi diritto, contro il 57,47% del primo turno. Secondo i dati forniti da ARPA Piemonte, mostrano un progressivo deterioramento delle condizioni idrogeologiche regionali, con i primi segnali concreti di siccità già evidenti all'inizio dell'estate. Nel nord della regione, per la prima volta negli ultimi 2 anni, l'indice sintetico di siccità evidenzia una situazione di siccità moderata. Nel resto del Piemonte il quadro resta ancora nella norma, ma gli indicatori mostrano una chiara tendenza verso condizioni sempre più secche. Nel solo mese di maggio sono caduti mediamente circa 70 mm di pioggia, un valore inferiore del 44% rispetto alla media climatica del periodo 1991-2020 nel bacino del Po. Il deficit ha interessato tutta la regione, ma è risultato particolarmente marcato nelle aree settentrionali e orientali, dove gli scarti negativi hanno raggiunto il 50%. Anche il bilancio complessivo dell'anno idrogeologico a segno negativo. Dall'inizio della stagione si registra una carenza di precipitazioni del 23% rispetto alla norma. Dall'inizio dell'anno solare il deficit risulta più contenuto, attestandosi intorno al 6%, ma il trend resta comunque preoccupante. Ne abbiamo parlato con Daniele Catberro di Nimbus Piemonte.
2: Effettivamente siamo reduci da una stagione idrologica, diciamo, avviata lo scorso autunno, piuttosto povera di precipitazioni. Una stagione che era cominciata con un autunno decisamente secco, soprattutto in ottobre e novembre. Dopodiché l'inverno aveva anche recuperato bene inizialmente questa carenza di precipitazioni invernali, perché è stato un inverno, soprattutto nel Basso Piemonte e nella Valle d'Aosta occidentale, decisamente fornito di precipitazioni, sotto forma anche di neve, ma per lo più le quote di montagna, mentre a bassa quota la neve è stata scarsa o assente un po' dappertutto. Però poi, nonostante siamo arrivati, diciamo, alla metà di marzo con una buona dotazione di neve alle quote di media alta montagna, sono poi mancate le grandi e tipiche perturbazioni primaverili, quelle di aprile, maggio, che rappresentano poi la nostra stagione delle piogge e delle nevicate ancora abbondanti in alta montagna. La primavera quindi è stata carente di precipitazioni e complice poi aprile, decisamente tiepido, tra i più tiepidi mai registrati. E l'ondata di calore, soprattutto l'ondata di calore della terza decade di maggio, che è stata la calda mai registrata in oltre un secolo in Piemonte, ecco che ci affacciamo ora all'inizio dell'estate con già una generale carenza di umidità nei suoli e di neve in alta montagna. Questo è vero soprattutto sull'Alto Piemonte, perché lì l'inverno era stato povero di nevicate, quindi non solo l'autunno, non solo la primavera, ma anche l'inverno, a differenza del Cuneese, ad esempio, dove le nevicate erano state sovrabbondanti. Ecco, nell'Ossola, ad esempio, di neve ne era caduta pochina anche già durante l'inverno. Quindi aggiungo un dato che abbiamo rilevato proprio una settimana fa, una decina di giorni fa, su Gran Paradiso, sul ghiacciaio Chardonnay, che seguiamo da oltre 30 anni in Valle Soana, e lì intorno ai 2.900-3.000 metri di quota abbiamo trovato un innevamento tra i più modesti dell'ultimo trentennio.
0: A partire dalla mattina di giovedì 11 giugno avrà inizio la pulizia del tratto torinese del Po, compreso tra la Darsena del Fioccardo e la Gran Madre. L'operazione prevede la rimozione degli ammassi di vegetazione che si sono accumulati nelle ultime due settimane, riempiendo la superficie del fiume di grandi chiazze verdi, e sarà effettuata tramite una chiatta dotata di un braccio meccanico che aggancerà e solleverà le masse vegetali per poi depositarle sulla banchina dei murazzi, dalla quale Amiat le preleverà per lo smaltimento finale. L'operazione risponde alle evidenze rilevate in un sopralluogo effettuato giovedì scorso, arrivato dopo pochi giorni di segnalazioni e proteste, soprattutto da parte dei circoli dei canottieri, che proprio in questi giorni hanno avviato la preparazione estiva. Le analisi effettuate sui campioni prelevati hanno individuato una decina di specie differenti, tra cui l'Eludea nuttalii, pianta acquatica aliena originaria del Nord America che da alcuni anni prolifera nel Po, e il Myriophyllum aquaticum, originaria del Sud America, protagonista nel 2016 di una delle più significative proliferazioni vegetali mai registrate nel tratto torinese del fiume. La crescita imponente della vegetazione acquatica nelle ultime settimane è stata favorita dalle temperature elevate, dall'abbondanza di nutrienti trasportati dal fiume e dalla lentezza della corrente nel tratto urbano del corso d'acqua. Delizie del Daù, rete di 13 piccoli produttori agroalimentari delle valli Crisone e Germanasca, ha ottenuto una menzione speciale alla settima edizione dei Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards 2026, prestigioso premio dedicato all'innovazione delle terre alte di Cortina d'Ampezzo. Il riconoscimento è arrivato nella categoria produzioni enogastronomiche e agricole di montagna. A convincere la giuria è stato il modello collaborativo del progetto, 13 realtà locali che condividono strumenti, comunicazione e strategia di marketing per rafforzarsi insieme sul mercato, superando la logica della concorrenza. Secondo la Commissione, questa capacità di fare rete rappresenta un esempio concreto di sviluppo economico per la comunità alpina, dove l'agricoltura di montagna presidia il territorio e mantiene vive le tradizioni produttive storiche. La settima edizione dei WIMA ha introdotto anche due importanti novità. La prima è il premio Lagazuoi per il giornalismo, pensato per valorizzare i professionisti dell'informazione che raccontano la montagna contemporanea, le sue trasformazioni e le sue sfide. La seconda è rappresentata dai WIMA Angels, iniziativa dedicata agli studenti universitari impegnati nella progettazione di idee innovative e sostenibili per il futuro delle aree montane. Veniamo infine al meteo. In Piemonte annuvolamenti in aumento su Torinese, Biellese, Vercellese, Verbano e Novarese, in estensione dalle vallate a pianure e colline. Restano maggiori schiarite a sud del Po, sulle alte valli torinesi e all'interno della Valle d'Aosta. Locali rovesci o temporali pomeridiani sulle basse valli torinesi e sulle valli del Biellese, Sesia e Ossola. Nel tardo pomeriggio e in serata in estensione fin sulla pianura torinese e più estesi sul nord Piemonte fino al Vercellese. In Liguria nuvolosità bassa sui versanti marittimi del Savonese nella seconda parte di giornata. Possibili veloci rovesci tra Alpi Liguri e Bormida Occidentale nel pomeriggio. Cieli velati nelle restanti aree interne e sugli estremi di regione fino a fine periodo. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone all'ascolto un buon pomeriggio in compagnia di RVE da parte di Darianna Tedesco.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RVE, cultura, informazione, relax.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. You know the

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 9 giugno, la meditazione di oggi è curata dal pastore Leonardo Magri della Chiesa Valdese di Brescia. Ascolteremo in chiusura il brano di Ben Harper, Waiting on an Angel, in attesa di un angelo. Per oggi il lezionario Un giorno una parola propone la lettura dei seguenti versetti dal libro della Genesi, capitolo 32, versetto 1. Giacobbe continuò il suo cammino e gli vennero incontro degli angeli di Dio. E poi ancora dagli Atti degli Apostoli, capitolo 27, versetti 23-24, Paolo disse: un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare ed ecco Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te.
2: Care sorelle, cari fratelli, care ascoltatrici e ascoltatori, vorrei soffermarmi oggi su due brevi versetti della Bibbia che parlano di angeli, di questa figura che non è frequente nei nostri studi o nelle nostre meditazioni. Nel libro della Genesi abbiamo letto che mentre Giacobbe prosegue il suo viaggio gli vennero incontro degli angeli di Dio. Nel Nuovo Testamento, nel libro degli Atti, nei giorni difficili della tempesta che porterà Paolo verso Roma, l'Apostolo può invece dire ai suoi compagni di viaggio: questa notte mi è apparso un angelo del Dio al quale appartengo e che servo. Due situazioni molto diverse. Giacobbe è in cammino verso un incontro che teme. Sta per rivedere suo fratello Esaù, da cui si era separato dopo averlo ingannato. Paolo invece si trova nel mezzo di una tempesta che sembra destinata a provocare un naufragio. Eppure in entrambi i casi compare la figura di un angelo. Nella tradizione evangelica gli angeli non occupano il centro della fede. Il centro è Dio stesso, che si è fatto conoscere in Gesù Cristo. Gli angeli nella scrittura sono semplicemente messaggeri. La loro presenza ci ricorda che Dio non abbandona coloro che percorrono strade difficili. L'angelo non è un essere semidivino che a volte incrocia il nostro cammino, ma è come Dio si manifesta a noi in quel particolare momento. Dio stesso è presente nel nostro tempo, nella nostra gioia o nella nostra sofferenza. Torniamo ai nostri versetti. È significativo che né Giacobbe né Paolo ricevano una soluzione immediata ai loro problemi. Esaù è ancora davanti a Giacobbe. La tempesta continua a infuriare attorno a Paolo. L'angelo non elimina la difficoltà, piuttosto annuncia una presenza. Giacobbe comprende che il suo viaggio non dipende soltanto dalle sue capacità o dalle sue paure. Paolo riceve la certezza che la sua vita è nelle mani di Dio e che la missione fidatagli proseguirà. Forse è questo il messaggio che possiamo accogliere oggi. Anche noi attraversiamo momenti di incertezza. Ci sono incontri che temiamo, decisioni che ci pesano, prove che sembrano più grandi delle nostre forze. Non sempre Dio cambia immediatamente le circostanze, ma ci ricorda che non siamo soli. Gli angeli della Bibbia sono segni di una promessa. Dio accompagna il suo popolo. Egli continua a parlare, a sostenere, a incoraggiare. E spesso i suoi messaggeri assumono forme molto semplici. Una parola ascoltata al momento giusto. Una persona che ci tende la mano. Un versetto della scrittura che illumina una situazione oscura. Una comunità che ci sostiene nella prova. Come Giacobbe e come Paolo, possiamo continuare il cammino non perché tutto sia diventato facile, ma perché sappiamo a chi apparteniamo. Che questa certezza, fratelli e sorelle, ci accompagni oggi. Il Signore è presente lungo la strada, anche quando non riusciamo ancora a vedere come andrà a finire. Amen.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.
3: When I start making love, I don't just make love.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
2: Did you turn the music up a teeny bit so I can...

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della diramazione per Pinerolo. Per un veicolo in fiamme sono presenti code fra Candiolo e Orbassano in direzione Torino. E inoltre è chiuso il tratto fra Candiolo e Orbassano in direzione del capoluogo piemontese e per i viaggiatori diretti a Torino è obbligatoria l'uscita Candiolo. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce. Per un incidente si viaggia in colonnati fra Ovada e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce, mentre per traffico intenso si rallenta fra Ovada e Masone in direzione Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Benvenuti nella selezione musicale di RBE. Questa settimana la playlist è stata curata da Michele Comba.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da ballare.

0: A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: RBE, vicina a te.
3: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

0: RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio, martedì 9 giugno, le 14:05 di questo pomeriggio su RBE che si apre appunto con Voci Protestanti, la trasmissione dedicata per questa prima ora in modo particolare alle chiese protestanti italiane ed estere, uno sguardo a quelle che sono le tante attività che anche voi ascoltatori e ascoltatrici ci avete comunicato, uno sguardo a quelli che sono i progetti che vengono portati avanti dal mondo delle chiese protestanti. Protestanti, riformate, evangeliche, non solo in Italia ma anche all'estero. Oggi in particolare allargheremo infatti un po' il discorso, andremo a parlare, iniziare già a parlare del tempo del creato, del prossimo periodo autunnale. Il tempo del creato è questo momento, diciamo, liturgico, ecumenico che si svolge tra settembre e ottobre, tutto il mese di settembre, la prima settimana di ottobre di ogni anno. È stato già proposto il nuovo dossier, quindi torneremo a parlare di quale sarà il tema previsto per quest'anno. Vi anticipo già che il tema è quello dell'acqua, ma poi come viene declinato lo vedremo più tardi, e anzi ci sono già delle proposte che arrivano anche a livello internazionale per cercare di arricchire tutta questa strumentazione che farà parte appunto del tempo del creato. Ad esempio, una proposta è arrivata proprio in questi giorni, è stata pubblicata su reform.net, il sito di informazione delle chiese riformate francesi, da parte dell'Alleanza Federata Francese. Quindi un modo in più per riflettere sui temi ambientali, sui temi anche che ci riguardano particolarmente da vicino e su cui le chiese sono impegnate ormai da decenni. Non parleremo però solo del tempo del creato, parleremo anche, questo ve l'avevo già anticipato ieri, di passeggiate storiche che riprendono anche quest'estate 2026, coordinate dai musei, luoghi storici del Sistema Museale Valdese. Siamo alla 26ª edizione delle passeggiate storiche che appunto si snoderanno nell'arco dei prossimi mesi. Si inizia già questa domenica al 14 di giugno e poi si prosegue a luglio, agosto, settembre e mi sembra ancora una passeggiata prevista poi per il mese di ottobre. Quindi tra poco poi vi darò anche i dettagli rispetto a questo progetto che ci accompagnerà durante l'estate e poi come sempre uno sguardo a quelli che sono gli appuntamenti e le iniziative che abbiamo raccolto e che ci avete segnalato. La musica protagonista, come sempre, di Voci Protestanti, ci ascoltiamo Connie Francis, un brano di qualche decennio fa, Pretty Little Baby.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. E anche grazie alle vostre segnalazioni e alle vostre scritture abbiamo un sacco di appuntamenti da darvi.

0: Dicevamo appuntamenti, incontri, eventi, iniziative, tanti eventi che peraltro ci avete segnalato anche voi ascoltatori e ascoltatrici, quindi continuate a scriverci, continuate ad aggiornare la nostra agenda, anzi dicendo appunto, cogliendo l'occasione del fatto che apriamo l'agenda, volevo ricordarvi che questi appuntamenti vengono condivisi anche con Riforma l'Eco delle Valli Valdesi, con il mensile l'Eco delle Valli Valdesi sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org e anche sull'agenzia stampa nev.it. Ovviamente sono tutti diciamo canali comunicativi che hanno un pubblico o dei territori di riferimento, e gli appuntamenti che vengono riportati fanno ovviamente capo al territorio o al pubblico che viene appunto seguito, che segue e che viene diciamo stimolato anche da questi canali comunicativi. E quindi per quanto riguarda ad esempio il mensile l'Eco delle Valli Valdesi o il sito vallivaldesi.org troverete gli appuntamenti più locali del territorio appunto Pinerolese Valli, mentre su Riforma e sull'agenzia stampa NEV e anche all'interno di questa trasmissione ci permettiamo ecco di spaziare un po' di più anche pensando che magari qualcuno ci stia ascoltando, ci possa ascoltare o leggere da più lontano. Ad esempio, se siete nei dintorni di Roma, sappiate che domani, mercoledì 10 giugno, si terrà una tavola rotonda nel salone della Chiesa Valdese in Piazza Cavour a Roma, molto molto interessante. La tavola rotonda dal titolo La pace giusta oggi. È ancora possibile in un mondo di conflitti, guerre e bombe atomiche? È una domanda a cui probabilmente non si riuscirà a dare delle risposte univoche, ma è importante continuare a riflettere su questa tematica. Poche settimane fa c'è stato un incontro sul tema del contrasto al riarmo, della sensibilizzazione su percorsi di pace. È stato un convegno molto partecipato di cui abbiamo parlato anche insieme a Riforma alla Spezia, che ha visto il coinvolgimento anche delle chiese protestanti, in particolare della Chiesa Battista e Metodista, e quindi insomma il tema della pace, dei percorsi di pace, dei cammini di dialogo, di costruzione, è sicuramente un tema particolarmente vicino e caro al mondo delle nostre chiese evangeliche. In effetti interverranno anche rappresentanti, diciamo, nelle comunità protestanti. Interverrà la pastora Eleonora Natoli, che è attualmente in servizio proprio alla Chiesa Valdese di Piazza Cavour a Roma. Interverrà Fulvio Ferrario, teologo e professore della Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Interverrà anche Claudio Paravati, direttore della rivista del Centro Studi Confronti, e poi tante altre persone, tanti altri relatori e relatrici in questo incontro che, ripeto, si terrà domani, mercoledì 10 di giugno alle ore 18 nella sala della Chiesa Valdese di Piazza Cavour a Roma. Mentre giovedì prossimo, l'11 di giugno, a Sondrio segnalo l'ultimo appuntamento di studio biblico online, quindi in realtà lo potete seguire comodamente collegandovi su piattaforma Zoom anche da remoto. Si tiene alle 20:30, sarà diciamo la chiusura di un ciclo di riflessioni dedicato alla lettera ai Colossesi proposto dal Centro Evangelico di Cultura di Sondrio. Mentre sempre nella giornata di giovedì a Torino, il primo di due incontri dedicati al libro Manifesto Scum di Valerie Solanas, con la presentazione a cura del collettivo Rifrazioni. In questo caso l'appuntamento è alla Libreria Claudiana di Torino in via Principe Tommaso alle ore 18, appunto giovedì 11 di giugno. Altri appuntamenti poi per i prossimi giorni in vista del fine settimana, li vediamo tra poco. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Questa è la voce di piuttosto energica, lo sappiamo, di Janis Joplin con questo brano Cosmic Blues. E noi ritorniamo in onda, ritorniamo in diretta in Voci Protestanti, questa prima parte che ricordo oltre alla diretta pomeridiana, sono le 14:23 minuti di questo martedì 9 giugno, va in onda, viene replicata questa prima ora anche il mattino successivo, quindi un saluto anche a chi ci sta ascoltando con la replica. E invece parliamo del dossier che è stato preparato e presentato proprio in questi giorni per il tempo del creato. Allora, che cos'è intanto il tempo del creato? È questo periodo liturgico ecumenico che ogni anno ritorna per tutto il mese di settembre, parte infatti il 1 settembre e quest'anno si conclude il 4 di ottobre. Tutte le chiese, tutte le persone, i membri di chiesa possono organizzare, proporre, partecipare a delle iniziative che sono dedicate proprio all'attenzione verso il creato. Quest'anno il dossier per il tempo del creato, come vi anticipavo già poco fa, sarà dedicato all'acqua. Il titolo è proprio questo: Acqua Viva. Anche quest'anno è stato preparato, per quanto riguarda la versione italiana, dalla Commissione Globalizzazione Ambiente della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, ed è stato presentato in questi giorni perché si è colta l'occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente che cade il 5 giugno, quindi intorno alla data del 5 giugno si cerca di far uscire, di proporre, di presentare appunto il materiale, il dossier che verrà poi utilizzato per il tempo del creato. Cosa si trova all'interno di questo dossier? Si trovano ovviamente materiali, strumenti che possono essere utili proprio per organizzare delle iniziative, quindi delle meditazioni, delle liturgie, degli spunti omiletici, degli approfondimenti, delle attività pratiche da fare magari anche con bambini e bambine, e che appunto potranno essere di spunto per delle attività da realizzare in questo periodo fra il 1 settembre e il 4 di ottobre. Allora, perché il tema dell'acqua? Come spiega la coordinatrice della GLAM, Maria Elena Lacquaniti, coordinatrice della Commissione Globalizzazione Ambiente, Acqua Viva è il tema proposto dal Consiglio Ecumenico delle Chiese per questo tempo del creato, ed è un tema che si presta appunto a descrivere l'effetto benefico delle acque che scaturiscono da sorgenti e poi scorrono e possono quindi portare nel loro percorso vita, gioia, fioritura, salute e abbondanza. Ecco perché questo aggettivo viva, acqua viva, nel senso di acqua che scorre, acqua che porta appunto materiali benefici. Questo non vuol dire che non si tocchi l'argomento, ad esempio, di paludi, lagune, perché anche loro hanno la loro importanza, e quindi sì, c'è anche questa meditazione, no? Questa riflessione sulla differenza tra le acque che scorrono e le acque invece che stagnano, potremmo dire così, le acque più ferme. I contenuti, tra l'altro, sono a disposizione davvero di tutti e di tutte. Se voi andate sul sito nev.it, li stavo giusto guardando, ve li faccio anche vedere in video. Se ci state guardando nella versione video, questi sono appunto questa è la prima pagina di questo dossier Acqua Viva, e poi seguono tutta una serie di contenuti, di spunti, di preghiere, di riflessioni, anche degli articoli scientifici che riguardano proprio l'acqua, danno alcuni elementi di riflessione su questo elemento prezioso, che non è così scontato come presenza nei diversi luoghi del mondo. E quindi vengono descritti appunto in modo molto trasversale, un po' a 360 gradi, gli effetti delle acque che appunto scorrono, le acque che permettono il protrarsi e anche migliorare, ecco, la vita che incontrano. Lasciamo a voi, se siete interessati, sfogliare queste pagine, che peraltro sono anche ricche di
immagini, sono ricche di spunti appunto che possono eventualmente essere realizzati anche dalle scuole domenicali, dai gruppi di animazione all'interno delle chiese e delle comunità. C'è una pagina in cui si richiama, diciamo, la denominazione dell'acqua come oro blu, proprio perché è talmente preziosa in certi luoghi l'acqua che diventa un materiale come l'oro, un materiale appunto estremamente prezioso, che si fa fatica magari a trovare e che quando lo trovi ti arricchisce, ecco, ti rende particolarmente ricco. Quindi ecco perché viene chiamata, come appunto in questa immagine, oro blu. Quindi il dossier Acqua Viva, possibile scaricarlo sul sito nev.it, trovate proprio il link per il dossier del Tempo del Creato 2026. Siamo a giugno, il Tempo del Creato sarà a settembre, quindi torneremo a parlare ancora di questo appuntamento, magari vi diamo qualche suggerimento e condivideremo con voi alcuni spunti di attività che vengono proposte per questo periodo liturgico tra settembre e ottobre 2026. Nel frattempo, se appunto siete curiosi, trovate tutti i materiali scaricabili gratuitamente dal sito nev.it, il sito dell'agenzia stampa della Federazione Chiese Evangeliche in Italia. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. E torneremo ancora tra poco a parlare di Tempo del Creato, di questa proposta appunto Acqua Viva, che è un po' il tema proposto per questa edizione del Tempo del Creato 2026. Quindi ritorniamo tra un attimo a raccontarvi cosa sta nascendo, sempre in vista del periodo tra settembre e ottobre per il Tempo del Creato. Prima però vorrei tornare ancora nelle nostre zone del Pinerolese e Valli Limitrofe, perché, come promesso, vorrei spendere qualche informazione rispetto a un progetto che torna anche quest'anno, ovvero le passeggiate storiche a cura dei musei e luoghi storici del Sistema Museale Valdese, 26esima edizione. Beh, direi che è un progetto particolarmente radicato sul territorio. Quest'anno il calendario delle passeggiate va da giugno, e la prima sarà proprio questa domenica 14 di giugno, fino al mese di ottobre. Sono tutte passeggiate pensate proprio per raccogliere, diciamo, le esigenze diverse, disparate, perché sono di varie difficoltà. Ci sono dei percorsi molto semplici, come quello pensato per questa domenica 14 di giugno, che apre appunto questa carrellata di passeggiate estive, e ci sono invece degli itinerari, diciamo, un po' più per escursionisti, diciamo, di media montagna, quindi insomma a seconda anche delle caratteristiche del percorso previsto, pensate e ragionate se può essere alla vostra portata o meno. Questo ovviamente sempre nell'interesse che sia una passeggiata piacevole. Ovviamente si possono sempre chiedere maggiori informazioni e dettagli e anche consigli, perché no? Diciamo che tutte le comunicazioni sono verso la Fondazione Valdese di Torre Pellice, che gestisce e coordina queste passeggiate. Se volete scrivere, tra l'altro è obbligatorio alla prenotazione, quindi segnalate la vostra presenza, questo aiuterà anche molto le persone che gestiranno poi la passeggiata ad organizzare al meglio il gruppo. Scrivete a il.barba@fondazionevaldese.org oppure visitate il sito museovaldese.org o fondazionevaldese.org. Come dicevo, appunto, sono passeggiate gratuite, libere, aperte a chiunque abbia piacere di partecipare. E la prima, di cui parlavamo poco fa, appunto, si svolge questa domenica, ve la facciamo anche vedere in video se ci state guardando attraverso la TV oppure sul nostro canale streaming sul sito rbe.it. domenica 14 giugno, curiosità lungo il sentiero del Picchio, questo è il titolo della prima passeggiata, che sarà curata dal tempio, dalle persone, dei volontari, dalle volontarie del tempio del Charmis di Villar Pellice, quindi della chiesa valdese di Villar Pellice. L'appuntamento previsto è nel pomeriggio alle 15 davanti al Tempio Valdese di Villar Pellice. È una passeggiata, come anticipavamo prima, semplice, diciamo della durata di un'ora circa. Il dislivello che sarà percorso non è eccessivo, il sentiero appunto è di facile percorrenza e quindi è particolarmente pensata magari anche per famiglie con bambini e bambine, ragazzi e ragazze più piccoli, anche perché lungo la passeggiata l'idea è quella di appunto raccontare degli aneddoti, delle curiosità che riguardano proprio la storia valdese, la vita di queste zone di Villar Pellice, in particolare della borgata Charmis, negli anni dei secoli 800 e 900. La giornata, poi il pomeriggio, si chiuderà all'arrivo del tempio, al tempio del Charmis di Villar Pellice, con un rinfresco, e quindi insomma siete tutti e tutte invitate a partecipare a questo esordio, ecco, delle passeggiate storiche 2026. La passeggiata a Villar Pellice, coordinata dai volontari e dalle volontarie del Tempio del Charmis. Curiosità lungo il sentiero del Picchio, domenica 14 giugno.

Metro James con Chameleon, il brano che abbiamo ascoltato, e giusto per chiudere l'argomento di cui parlavamo poco fa, ovvero le passeggiate storiche 2026 nelle valli Chisone, Germanasca e Pellice, coordinate dai musei luoghi storici del sistema museale valdese, vi ho dato qualche dettaglio in più rispetto alla prima passeggiata che sarà appunto questa domenica 14 di giugno, ma vi anticipo già le date delle prossime, non dentro nel dettaglio, anche perché poi i dettagli arriveranno mano a mano sottodata e ve li daremo appunto sottodata, ma le date sono queste, date che peraltro trovate già pubblicate anche sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org. Allora, venerdì 3 di luglio a Bobbio Pellice, sabato 11 di luglio a Massello, venerdì 17 luglio a Bobbio Pellice, sabato 25 luglio ad Ussò. Poi ci si sposta ad agosto, domenica 2 agosto a Prali, venerdì 21 agosto a Bobbio Pellice, settembre, due date previste anche per questo mese, sabato 5 settembre a Perrero e sabato 12 settembre ad Angrogna, e infine ultima passeggiata ad ottobre, sabato 3 ottobre a Rorà. Quindi ci si sposta veramente di vallata in vallata in questo lungo programma delle passeggiate storiche 2026, che appunto noi vi ricorderemo poi volta per volta.

0: RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E riapriamo il file di cui parlavamo poco fa, ovvero Acqua Viva, Tempo del Creato 2026, periodo liturgico ecumenico dal 1 settembre al 4 di ottobre, che torna anche quest'anno come ogni anno per, diciamo, sensibilizzare sul tema dell'ambiente. Quest'anno, come vi raccontavo poco fa, il tema proposto appunto dal Consiglio Ecumenico delle Chiese è Acqua Viva, cioè in modo particolare una riflessione su quelle acque che scorrono, che portano vita, che portano alimentazione anche più a valle, più in basso o comunque in territori differenti. Oltre al materiale di cui vi parlavo poco fa, quindi al dossier che è stato preparato dalla Commissione Globalizzazione e Ambiente, che potete, ripeto, scaricare gratuitamente e consultare dal sito nev.it, c'è un'altra idea che è nata soprattutto nell'ambito dell'alleanza delle Green Churches e delle organizzazioni cristiane che da tempo lavorano sul settore ambientale, che hanno deciso appunto di unire le forze in vista del Tempo del Creato, proponendo di creare delle iniziative anche concrete proprio a protezione del creato. Allora, siamo in fase ovviamente organizzativa, l'obiettivo è quello di creare appunto una rete, poi ovviamente ognuno si muoverà in modo indipendente, però l'idea è quello di condividere delle risorse, degli strumenti che potrebbero essere utili a più di una chiesa e a più di una comunità, proprio in questo concetto di dialogo e di condivisione di intenti, per le organizzazioni che possano essere cattoliche, ortodosse, protestanti, che però mettono appunto al centro il tema del creato. Allora, ci sarà un appuntamento questo giovedì 11 giugno, una videoconferenza alle 20:30 organizzata proprio da questi enti che stanno creando l'Alleanza per il Creato, aperta a chiunque sia interessato o interessata anche solo a saperne di più, non per forza a partecipare, ma anche solo così per curiosità. Se volete partecipare, vi consiglio di andare sul sito reform.net, troverete l'articolo dal titolo appunto Tempo del Creato, Alleanza Unificante, e all'interno di questo articolo ci sono i link per poter partecipare a questo incontro che durerà un'oretta e mezza circa. Questa è la stima prevista di questa videoconferenza appunto di giovedì 11 di giugno. In questa videoconferenza si presenteranno già delle attività pronte all'uso che potranno essere condivise e utilizzate appunto da chi vorrà far parte di questa grande rete internazionale, in cui tra l'altro figurano anche delle associazioni, delle organizzazioni che diciamo da tempo lavorano nell'ambito dell'ambiente, ad esempio l'Église Verte,

0: Siamo quasi in chiusura di puntata, di prima parte, diciamo, di Voci Protestanti. Prima di chiudere però vorrei ritornare ancora un attimo sul tema degli appuntamenti, nell'ambito appuntamenti, incontri, eventi, iniziative, anche guardando un po' più in là nel tempo e andando ad esempio alla prossima settimana, per ricordarvi un appuntamento di giovedì 18 di giugno a Torino. Sarà presentato un libro molto particolare dal titolo Non ho detto che è finito il mondo, di Cristina Sartori. È un libro dedicato al tempo, allo spazio, al tempo in cui non ci siamo, in cui ci siamo, insomma, il vuoto che viene riempito e le assenze che a volte valgono come un vuoto. È tutta una riflessione molto particolare sull'ambito appunto del tempo che scorre, che ci accompagna. Questo libro verrà presentato in libreria Claudiana alle ore 18, sarà presente ovviamente l'autrice Cristina Sartori, giovedì 18 di giugno. Mentre sempre la prossima settimana segnalo un appuntamento di venerdì prossimo, il 19 di giugno, Cene dal Mondo, nuovo incontro serale culinario, che però è anche un'occasione di conoscenza reciproca, perché insieme alla cena c'è anche la possibilità di conoscere i progetti di accoglienza della Diaconia Valdese attivi sul territorio. Al ristorante Cose Buone di Villa Olanda in via Furman a Luserna San Giovanni, appunto questa iniziativa promossa da Servizi Inclusione della Diaconia Valdese, che una volta al mese propone dei piatti tipici che arrivano da luoghi diversi del mondo e che vengono preparati proprio da persone con background migratorio che vivono nelle comunità e nei territori del Pinerolese. Quindi l'incontro, ripeto, sarà venerdì 19 giugno. Appena sarà diciamo comunicato il paese protagonista della serata ve lo ricorderemo, ma visto che è consigliata la prenotazione qualche giorno prima, voi inseritelo già se vi interessa nell'agenda e poi chiamate per appunto prenotare la vostra presenza a questa ulteriore cena dal mondo a Luserna San Giovanni. Detto questo, mi fermo, lascio spazio all'ultimo brano di Fiorella Mannoia, La cura, e poi ci salutiamo.
1: Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e

E sfumiamo i grandi applausi a Fiorella Mannoia, che ha reinterpretato questo grande classico di Battiato, di Franco Battiato, La cura. E noi su questi applausi chiudiamo, quindi vi lasciamo, per quanto riguarda coloro che hanno potuto seguire fino a questo punto questa prima parte di Voci Protestanti. Con voi ci risentiamo domani, l'appuntamento è rinnovato domani, sto parlando in particolare a chi segue la replica del mattino successivo, mentre se state ascoltando la diretta in questo pomeriggio continuate a rimanere con noi, perché dopo un attimo di pausa musicale riprenderemo la linea insieme ad Arianna Tedesco, che mi raggiunge in studio, e con lei proseguiamo con Voci Protestanti Talk tra pochissimo. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Cara Daniela Grill, giungo a te come d'uso, come al solito.
2: Buongiorno, buongiorno Darianna, bentornata. Bentornati anche voi nel caso vi foste collegati solo in questi ultimi istanti su RBE. Beh, insomma, bentornate all'ascolto, bentornate all'ascolto in particolare di Voci Protestanti Talk. Rimaniamo insieme fino alle 16.
1: Esattamente, e oggi avremo anche un'intervista, quindi torniamo un po' all'abitudine. Che c'era stato un periodo che avevamo un'intervista dopo l'altra, ultimamente dovevamo forse riprenderci dal salone del libro, non lo so, dal caldo, chi lo sa, e allora le abbiamo un attimino messe in pausa, ma oggi riprendiamo con un'intervista anche molto importante e molto interessante, perché parliamo di sportelli antiviolenza di Svolta Donna. Ne parleremo tra pochissimo, ma ora Fulminacci con Stupida Sfortuna.

0: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E quando si dice il jingle azzeccato per l'argomento, cara Darianna, in questo caso davvero diamo voce a chi si mette in gioco e a chi permette ad altre persone di mettersi nuovamente in gioco. Stiamo parlando di Svolta Donna, sta opera insomma da anni, da decenni sui nostri territori del Pinerolese. La notizia però di cui vogliamo parlare in modo particolare è l'inaugurazione, che avverrà tra pochissimi giorni, di due nuovi sportelli antiviolenza Svolta Donna in due territori differenti, uno in Val Pellice, a Torre Pellice, e l'altro a Perosa Argentina, quindi in Val Chisone. Ne parliamo con Marina Irasca, presidente di Svolta Donna, che è con noi in collegamento audio-video. Buongiorno Marina, benvenuta su Radio Bequit.
2: Grazie, buongiorno a voi e grazie di questo invito.
1: Grazie a te, assolutamente. Intanto Marina, io ti chiederei, domanda proprio che non dà per scontato nulla: che cos'è Svolta Donna? Se dovessi raccontarlo ai nostri ascoltatori, certo, e alle nostre ascoltatrici.
2: Certo, allora, noi appunto Svolta Donna è un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione Piemonte e opera ormai sul territorio del Pinerolese e della città metropolitana ormai da molti anni. Teniamo presente che è nata come associazione di volontariato nel 2008 e fra due anni fa appunto 20 anni. Negli anni siamo diventati proprio un centro antiviolenza riconosciuto e quindi ci siamo ben strutturate, nel senso che come centro antiviolenza abbiamo dovuto seguire dei requisiti particolari, che sono appunto avere un centro fisico che è a Pinerolo in stradale Fenestrelle 1 e avere tutto un personale, quindi formate sulla violenza di genere, quindi c'è le figure di riferimento del centro antiviolenza e dei centri antiviolenza sono proprio le operatrici antiviolenza, una figura proprio riconosciuta che fa una formazione ben specifica. Noi tutti gli anni facciamo dei corsi regionali proprio per le nuove operatrici di centro antiviolenza. E negli anni ci siamo trasformate, siamo cambiate, siamo cresciute e abbiamo superato la fase del Covid, che è stata veramente complicata, però non ci ha fermato, anzi, nel senso che in quel periodo sono un po' cambiate, no, le modalità anche di accoglienza delle donne, però abbiamo superato anche quella fase, abbiamo continuato a seguire le donne comunque.
3: Ecco Maria, se posso farti una domanda, qual è l'importanza, se vogliamo, di avere degli sportelli fisici antiviolenza che siano diffusi su tutto il territorio? Perché ci sarebbe da pensare nell'era digitale che basti avere un sito, basti avere magari un numero di telefono a cui rivolgersi se si ha bisogno, ma è importante anche che ci siano sempre più sportelli, sempre più luoghi in cui si possano proprio fisicamente incontrare le persone. Qual è il valore aggiunto di uno sportello fisico?
2: Sì, assolutamente. L'idea degli sportelli è proprio di arrivare, soprattutto degli sportelli in valle, quindi nella Val Chisone, nella Val Pellice, è proprio quello di arrivare in maniera capillare anche a quelle donne che hanno delle difficoltà anche ad arrivare, non so, a Pinerolo ad esempio. Teniamo conto che ci sono moltissimi piccoli comuni, piccole frazioni. Molto, molto spesso su Pinerolo noi abbiamo anche accolto delle donne dell'Alta Valle, ma sappiamo che c'è anche tutto un sommerso, quindi questi punti d'ascolto in realtà non sono solo dei punti informativi, ma funzionano proprio da centro antiviolenza. Su questi, una volta alla settimana, su questi sportelli ci saranno delle operatrici che attiveranno dei veri e propri percorsi di presa in carico, quindi proprio come funziona il centro antiviolenza Pinerolo, nello stesso modo, sempre con le stesse con la stessa mission e sempre con gli stessi principi, cioè l'autodeterminazione della donna. Quindi se le donne non non sono obbligate assolutamente a fare nulla, né a denunciare, né anche, può essere anche solo una prima informazione e poi una presa in carico vera e propria. Però la presenza in questi, sono anni che noi vogliamo, appunto desideriamo aprire questi sportelli, e un po' appunto frenati dai vari cambiamenti, dal Covid o quant'altro, e finalmente appunto ci siamo riuscite grazie alla sinergia con il territorio, con le istituzioni, con i comuni, assolutamente. Quindi sì.
1: No, dicevo, è un sogno che si avvera, Marina, mi sembra di capire, no? Un sogno nel cassetto che avevate lì da parecchio tempo.
2: Sì, dobbiamo dire che il Svolta Donna negli anni ha gestito degli sportelli. Purtroppo poi questi sportelli, che erano all'interno di presidi ASL, sono stati chiusi proprio a causa del Covid. E in passato avevamo anche uno sportello proprio nell'ospedale di Pinerolo, e ne avevamo parecchi sul territorio. Quindi diciamo che l'idea degli sportelli è presente da sempre. Però l'idea degli sportelli in valle è ancora una cosa in più, però ci tengo anche a dire che è stato appunto reso possibile un bando regionale, perché noi grazie a questo finanziamento regionale siamo riusciti appunto ad allestire questi spazi fisici che ci sono stati dati appunto gratuitamente dalle amministrazioni comunali. Quindi sono due sportelli all'interno dei due comuni, quindi uno nel comune di Torre Pellice e uno nel comune di Perosa Argentina. Però grazie a questo bando regionale noi l'abbiamo potuto allestire, abbiamo potuto comprare anche tutto l'occorrente che può servire all'operatrice e abbiamo potuto assumere un'operatrice. Questo fa la differenza.
1: Certo, nell'ottica anche di quello che dicevi poco fa, della presenza fisica che è importante. Sì. Allora Marina, diciamo esattamente dove saranno questi due sportelli di Svolta Donna: a Torre Pellice nel Palazzo Comunale e a Argentina anche nel Palazzo Comunale. Gli orari sono diversi, però gli orari di apertura.
2: Sì. Allora, Torre Pellice sarà aperto il venerdì dalle 10 alle 12, mentre Perosa Argentina sarà aperto il lunedì sempre dalle 10 alle 12. Perfetto. E al piano terra del comune ci sarà un nostro cartello, diciamo una locandina, proprio per rendere il più possibile discreto anche l'accesso. Quindi la donna potrà contattare questo numero di telefono dell'operatrice anche per far sì che appunto l'operatrice sia già in colloquio, o comunque per creare sempre questo spazio privato e riservato, e quindi l'operatrice scenderà e accompagnerà poi la donna nello sportello. Certo. Proprio per avere il colloquio. Però ci tengo a dire che è veramente, e su questo noi rimarchiamo sempre, la donna deve essere libera, cioè infatti diciamo uno slogan nostro è scegli di essere libera, proprio perché non c'è niente di imposto, no? Molte volte le donne temono che accedere a un centro antiviolenza voglia dire necessariamente separarsi, fare denuncia. No, non è questo, non è vero. E ovviamente le operatrici e poi le avvocate, le psicologhe che potranno seguire la donna nel percorso potranno dare, no, i consigli, potranno spiegare, no, quale può essere la strada, però è una scelta sempre della donna. E su questo ci tengo molto a sottolinearlo.
1: Questo è importante sottolinearlo, anche perché magari sono dei pregiudizi che frenano l'accesso, quando invece potrebbe essere fruito maggiormente, appunto anche semplicemente a livello di conoscenza. Volevo anche citare, Marina, le due mail che sono presenti, anche questa è una modalità di primo contatto che eventualmente si può utilizzare, quindi sportellovalpellice@svoltadonnaodv.com oppure sportellovalchisone@svoltadonnaodv.com. In realtà poi tutti i dati si trovano sul sito,
3: esatto,
1: che è disponibile.
3: Esatto, abbiamo, certo, abbiamo mostrato anche nella nostra versione televisiva il sito, che è sempre aggiornato. Poi comunque Svolta Donna ha anche tanti progetti insieme anche ad altre realtà,
1: sì,
3: esattamente, quindi collaborazione con il territorio continua, costante, e perciò se volete rimanere anche aggiornate, aggiornati su quelli che sono i progetti, su quelli che sono gli eventi, le iniziative, o semplicemente per avere un contatto diretto con Svolta Donna, anche solo per ricordarsi quando sono aperti gli sportelli e così via, anche solo per un colloquio conoscitivo, si può andare sempre sul sito, corretto Marina?
2: Sì, sì, sì, assolutamente, si può mandare anche una mail, assolutamente. Sì.
1: Allora, quello che non abbiamo ancora detto è l'inaugurazione, il giorno di inaugurazione di questi due sportelli. Allora, che poi in realtà è un momento così un po' più istituzionale, poi le attività proseguiranno, però se a qualcuno, a qualcuna facesse piacere partecipare anche a questo momento di soddisfazione territoriale, beh, sappiate che l'11 di giugno a Torre Pellice e il 16 di giugno a Perosa Argentina, appunto, saranno inaugurati questi due sportelli nel pomeriggio verso le ore 17.
2: Sì.
1: Grazie Marina Irasca, presidente di Svolta Donna, centro antiviolenza. Buon lavoro a te, a tutte le operatrici, allo staff enorme che porta avanti Svolta Donna da tanto tempo, e grazie per quello che fate, insomma, anche per i territori e per le persone.
2: Grazie a voi, grazie mille.
3: Grazie mille, alla prossima.
2: Alla prossima.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta, 57845.
3: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride. Ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Ringraziamo ancora Mairina Erasca, presidente di Svolta Donne, con questa bella notizia appunto dell'apertura di questi due nuovi sportelli antiviolenza rivolti appunto alle donne sul nostro territorio. Ma passiamo a tutt'altra iniziativa.
0: è vero, cambiamo completamente argomento. E, se vi capiterà quest'estate di passare dalla zona di Limone Piemonte, che è solitamente una zona di passaggio per andare o in Francia verso la Costa Azzurra oppure sulla costa, diciamo, di ponente della Riviera Ligure, beh, sappiate che forse meriterà fermarsi un paio d'ore per andare a vedere e a divertirsi, direi, con una installazione artistica che io ho scoperto un paio di anni fa al Forte di Bard. E mi ha entusiasmato, perché proprio come i bambini ti immergi in un mondo magico.
1: Ma è così. Parliamo di Cracking Art, ne abbiamo già parlato la scorsa estate a Caravan con delle altre installazioni, soprattutto in Piemonte, ma dobbiamo parlare della Cracking Art che invade Limone Piemonte e lo fa in modo colorato e metaforicamente un po' lento. Perché uno dei simboli della Cracking Art, non so se le avete mai viste, sono queste gigantesche lumache, quindi sculture di lumache colorate, fatte di plastica per lo più, ma non solo, ecco, il simbolo proprio è quello della lumaca, ma ci sono anche tanti altri animali,
0: sì,
1: soprattutto
0: coccodrilli, pinguini, volpi, insomma, è vero, ci sono tanti animaletti
1: che invaderanno appunto gli spazi all'aperto, i cortili, le piazze, le vie di Limone Piemonte. Oltretutto questa iniziativa, oltre a essere molto colorata, quindi di fatto portare anche un po' l'arte moderna contemporanea per strada attraverso queste sculture molto pop, perché hanno dei colori veramente super saturi, molto molto divertenti,
0: e poi sono giganti, cioè sono, si tratta veramente di dimensioni a volte superiori all'essere umano.
1: Ci si può
0: umano.
1: Arrampicare in alcuni casi,
0: non so se sia consentito, però si verrebbe da
1: ai bambini lo si lascia fare
0: via.
1: Magari gli adulti
0: se lo fate ditemelo. L'ha detto Darianna alla radio, l'ha detto lei.
1: Dai, i bambini si autorizzano, ecco, diciamo che se pesate più di 50 kg
0: porta andare sopra la chiocciola, così a far la foto
1: a cavaceccio della chiocciola, direbbero a Roma, perfetto. E in ogni caso questa iniziativa va anche a sensibilizzare rispetto al nostro rapporto con la natura, e con i suoi colori super saturi ce li fa notare anche degli esserini piccoli come le lumache, che magari così sbadatamente in estate soprattutto schiacciamo. In quel caso non sarà assolutamente possibile schiacciarle, quindi è una iniziativa anche che ci ricorda anche come la plastica, perché sono tutte opere di plastica, come la plastica impatti e invada l'ambiente naturale. In questo caso animali di plastica invadono la zona urbana, quindi c'è questa commistione un po' metaforica.
0: È vero, il cracking è proprio quel processo, infatti, che trasforma quello che è naturale in artificiale, quindi un po' come si forma la plastica. L'idea è però di far ragionare anche sul riciclaggio stesso della plastica e quindi insomma attivare anche tutta una serie di attenzioni nei confronti dell'ambiente. Insomma, è un bel progetto, è un progetto che diverte, che informa, che sensibilizza e che attira l'attenzione. Quindi passate da Limone Piemonte, spendete un paio d'ore per andare a vedere queste opere moderne contemporanee della Cracking Art, che dal 10 di giugno, cioè da oggi proprio, rimarranno esposte nei prossimi mesi, quindi tranquillamente per tutta l'estate. E ora è basta.
1: Ora
0: per
1: sono
0: noi.
1: Le 15:29 minuti quasi, quindi cediamo la linea al GR di Popolare Network, ma torneremo subito dopo per altre iniziative dal nostro territorio.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Dice 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Libano, il Ministero della Sanità conferma che nella città di Tiro sono almeno 9 le persone rimaste uccise dagli attacchi aerei che hanno colpito i civili in fuga, poco dopo gli ordini di evacuazione diramati oggi dall'esercito israeliano. Il numero di vittime non è però definitivo perché i raid non si sono più fermati. La popolazione sta cercando di scappare dai bombardamenti sulla città e si dirige verso nord. Sono più di 1 milione i nuovi sfollati libanesi dalla ripresa dei bombardamenti israeliani a marzo scorso. Di fronte alla nuova escalation in Medio Oriente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto la fine immediata degli attacchi e il ripristino del cessate il fuoco in Libano, Iran e anche a Gaza.
3: La Procura di Roma sta indagando per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio relativi al ponte sullo stretto di Messina. 3 le persone coinvolte dalle perquisizioni: Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Giacomo Saccomanno, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria nominato da Salvini, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. I 3 hanno cercato di condizionare, senza riuscirci, l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera. Saccomanno e Virgilio in particolare, secondo l'accusa, avrebbero promesso al giudice Miele nuovi incarichi pubblici dopo il suo pensionamento e lui avrebbe acconsentito rivelando informazioni. Lo stesso tentativo sarebbe stato fatto con altri magistrati. La società Ponte sullo Stretto si è detta estranea ai fatti. Immediate le reazioni delle opposizioni, che hanno chiesto chiarimenti al governo, considerato il legame di Saccomanno col partito del ministro dei trasporti.
2: La giudice per le indagini preliminari di Milano, Angelica Cardi, ha convalidato il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato per la divisione italiana del colosso americano Cadel Construction. Questo per i casi di caporalato e sfruttamento di lavoratori indiani per la costruzione del consolato statunitense a Milano di Piazzale Accursio. La GIP conferma il quadro emerso dall'indagine del PM Storari, un quadro di condizioni di lavoro degradanti e di minacce. Tra il PM e la ditta sarebbe già stato trovato un primo accordo per risanare la situazione. Il pagamento degli arretrati, gli 850 euro estorti per vitto e alloggio e le ore effettivamente lavorate e l'applicazione del contratto nazionale di lavoro. Giovedì ci sarà il primo incontro tra sindacati e proprietà.
3: Si chiamava Angelo Giacomini e aveva 71 anni, l'uomo morto stamattina a Piancamuno in Val Camonica, in provincia di Brescia, dopo essere stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. Secondo una prima ricostruzione, una porzione della struttura è improvvisamente ceduta, schiacciandolo sotto i detriti. Giacomini era il titolare della ditta.
2: La CGIL denuncia il caso di un lavoratore picchiato in un'azienda dell'indotto nautico di Massa per aver chiesto il pagamento dello stipendio. Sarebbe successo il 1 giugno, quando il lavoratore, un 49enne, avrebbe dovuto ricevere dal titolare i pagamenti dello stipendio di aprile e maggio. Alla sua richiesta il titolare della ditta avrebbe risposto proponendo di versare solo 300 euro dei 2200 spettanti e poi, a fronte delle rimostranze del lavoratore, lo avrebbe colpito con calci e pugni prima di essere fermato da altri 2 operai. La situazione negli appalti e nei subappalti del comparto nautico è fuori controllo, dice il segretario generale della CGIL Apuana, Nicola Del Vecchio, che ha raccontato di altre denunce di sfruttamento nel settore.
3: La Francia ha vietato l'ingresso nel proprio territorio al ministro israeliano Bezalel Smotrich, di 4 responsabili di organizzazioni di coloni e di 21 coloni violenti. Ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che ha sottolineato come Smotrich promuova l'annessione della Cisgiordania, la creazione di nuove colonie, la ricolonizzazione di Gaza, il crollo economico dell'autorità palestinese. Una linea politica, continua Barrot, che la comunità internazionale non può accettare.
2: Notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: Utilizzate questo numero che avete sentito per poterci segnalare delle iniziative dal nostro territorio che abbiano a che fare col mondo della solidarietà, del sociale, ma anche e soprattutto del conoscere o le nostre comunità, dei nostri territori o dei territori anche che apparentemente sembrano molto lontani, ma non è così sempre. E parliamo di un festival che si chiama Creative Africa, che vuole proprio far incontrare la cittadinanza dei nostri territori con quella che è la cultura africana, ma anche e soprattutto la cultura africana che ormai da generazioni convive per esempio nelle nostre città, nei nostri paesi, e quindi anche un incontro con le nuove generazioni di origine africana o che sono afrodiscendenti.
0: Assolutamente, siamo nel bel mezzo di questa 12ª edizione di Creative Africa che si è aperta l'altro ieri, domenica 7 giugno, e proseguirà fino a giovedì 18 giugno. La cosa bella di questa iniziativa, come sovente accade, è che quando parli di contesto e di conoscenza, insomma, di territori lontani o più o meno lontani, però si abbinano, ecco, tanti aspetti, quindi sicuramente l'aspetto, diciamo, etnografico, culturale, ma anche l'aspetto culinario, l'aspetto musicale, l'aspetto artistico. Cioè sempre di più sono davvero dei festival che un po' a 360 gradi cercano di raccontare e propongono, ecco, iniziative di vario genere. Questo è proprio l'esempio nuovamente confermato in questo festival Creative Africa, che veramente spazierà su tanti luoghi da una parte, ma anche su tanti temi dall'altra, attraverso diverse espressioni artistiche. In particolare mi piace moltissimo diciamo il tema che è stato scelto, lo slogan scelto per l'edizione 2026, ovvero Roots and Sprouts, radici e germogli. Oh, non sapevo che germogli si dicesse sprouts in inglese, ho scoperto una parola nuova.
1: Sprouts.
0: Sì, perché esplodono, no? Un po' come spring che esce la primavera con i germogli.
1: Esatto, questo è un po' il rapporto proprio delle radici, delle culture africane, ma contemporaneamente anche i germogli che, come proprio leggiamo dal sito, intessono nuove vie per la creatività afrodiscendente. E quindi sarà un momento, anzi tanti momenti, in tre luoghi principalmente di Torino, Crascina Falchera, Magazzino sul Po e Gigeni, dovrebbe essere il nome di questo luogo.
0: Speriamo, ci siamo interrogate fuori onda su come si poteva pronunciare. Ammettiamo.
1: Se lo sapete, mandateci un audio. Esatto. Una trascrizione, ecco, di come si pronuncia. Comunque, quindi, con tanti momenti di festa, laboratori, incontri, concerti live. Se volete avere maggiori informazioni sul programma completo, il festival è cominciato domenica, ma poi ci saranno delle attività ancora domani e poi si proseguirà, come abbiamo detto, fino al 17. Non tutti i giorni prevedono delle attività.
0: Quasi.
1: Quindi non vi siete persi tantissimissimo.
0: Quasi tutti i giorni ci sono appuntamenti, non tutti, però insomma parecchie iniziative, a cui in alcune, ecco questo è importante, in alcune dovete prenotarvi. Ad esempio c'è uno show cooking di cucina senegalese domani sera, a cui bisogna prenotarsi. Ci sono degli stand creativi venerdì a Crascina Falchera, anche in questo caso è richiesta la prenotazione. E poi ci sono tanti live, tanta musica, quelle insomma potete andare tranquillamente senza prenotare.
1: Esatto, e la musica anche è sempre un collante culturale e sociale, veramente.
0: Cibo e musica, bon, a posto.
1: Ma io sono a posto, non so tu Dani, ma io sinceramente sono a posto così. No, vabbè, in realtà ci sono tantissimi incontri, ci sarà anche Esperance Azumiana, quindi andate anche ad incontrarla questo mercoledì, quindi no, il dovrebbe essere il 17, scusatemi, quindi la prossima
0: mercoledì
1: settimana,
0: 17,
1: esattamente,
0: sì.
1: con un talk in cui bisogna comunque prenotarsi e iscrivere, ma io vi invito in particolare ad un concerto che ci sarà domani sera, un triplo live più DJ set finale, chi più ne ha più ne metta, di esponenti della musica contemporanea, quindi giovanissimi che utilizzano anche commissioni di pop, rap e suoni anche africani. Si tratta anche di persone che sono afrodiscendenti e una di queste è Epoch, che è proprio una cantautrice torinese di origine congolese che vi consiglio assolutamente di scoprire. Poi ci sarà anche Lina Simons, invece lei è per esempio napoletana, sempre afrodiscendente, e Sirlene con DJ set, quindi tutto questo domani sera, ma poi ci saranno tanti altri incontri, tanti altri momenti.
0: Allora Epoch ce l'ascoltiamo, perché abbiamo dei brani di Epoch, quindi ecco, questa è una piccola anticipazione della serata di domani
1: con Boss.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Se ci avete seguito nel pomeriggio di sabato 6 giugno scorso,
3: cosa è successo sabato 6
2: avete,
3: giugno?
2: O se vi è capitato anche solo di collegarvi, ecco, mentre magari vi spostavate nelle vostre attività, forse avete captato qualche momento di diretta dal Torino Pride. È stata una diretta molto bella, molto variegata, che ha tenuto banco tutto il pomeriggio con audio video dalle 3 del pomeriggio fino alle 6. Poi abbiamo proseguito la diretta su YouTube, sul canale YouTube di RBE Radio TV, con invece, diciamo, la parte dedicata al palco, quindi saluti un po' più istituzionali, Ambra Angiolini, la figlia, Luxuri, insomma tutte queste persone che in qualche modo hanno portato anche il loro saluto, la loro esperienza.

0: vaccinazione a richiedere il test rapido. Ebbene, l'hanno fatto in parecchi.
1: Sì, sono stati circa 150 i test rapidi, appunto, per HIV e sifilide che sono stati effettuati in quella sede. E se ci pensiamo, 150 sono veramente tanti, considerando che ancora moltissimo si può anche sentire che ci sia uno stigma rispetto proprio a questi tipi di malattie, di infezioni, quindi si ha sempre molto timore di farlo. Immaginiamo anche in una situazione di manifestazione con molta gente che ci fosse anche del paura del giudizio delle persone, e invece hanno risposto veramente in tantissimi a questa iniziativa. E come viene anche dichiarato dagli organizzatori del sito di questa iniziativa, i risultati ottenuti durante il Pride dimostrano quanto sia importante portare il testing e l'informazione direttamente nei luoghi di aggregazione. Ogni persona che ha anche potuto fare il test, ad esempio per la prima volta, ha scoperto che è tutto molto semplice, molto rapido, che non c'è soprattutto giudizio sia degli operatori che lo fanno, ma anche delle altre persone che partecipano alla manifestazione. Quindi questo dovrebbe comunque diventare una abitudine, quella di poter portare dei test per esempio per quanto riguarda le malattie che si trasmettono per via sessuale, proprio anche per andare pian piano a togliere quel velo di stigma che hanno proprio questi tipi di malattie.
0: Questo è sicuramente uno degli obiettivi di questo progetto, appunto, del Fast Track City Torino, che peraltro vede la collaborazione di un'ampia rete di organizzazioni, associazioni che appunto volutamente promuovono la presenza proprio di questo camioncino all'interno di grandi manifestazioni, proprio per fare in modo che si veda, che se ne parli, che non sia più un tabù, che non sia più un segreto, ma che invece diventi una buona pratica quotidiana. E sempre dagli organizzatori arriva anche, diciamo, un profilo delle persone che hanno scelto appunto di sottoporsi a questo screening gratuito. Molti infatti erano giovani o giovanissimi, e molti non avevano mai effettuato il test dell'HIV o della sifilide. Conferma ulteriore del fatto che ancora è necessario, insomma, comunicare, essere presenti, investire anche nelle scuole per sensibilizzare su queste tematiche e quindi abbattere paure, in primis pregiudizi, discriminazioni, e poi, insomma, la prevenzione è importantissima anche proprio per rispettare gli altri e le altre che sono intorno a noi.
1: Esatto, questo progetto si chiama Fast Track City Torino e nasce dall'adesione della città di Torino a questa rete internazionale Fast Track Cities, che proprio vuole combattere la lotta contro l'HIV passando principalmente appunto dalle diagnosi. E l'iniziativa al Torino Pride non è l'unica a Torino, non è l'unica data, anzi ci sono tantissime attività che Fast Track City Torino organizza durante tutto l'anno, in due luoghi in particolare: o al checkpoint di via Mazzini 44E a Torino, oppure presso casa Arcobaleno di via Lanino 3/A, quindi dei punti di riferimento per quanto riguarda la prevenzione. Questo per quanto riguarda Torino, ovviamente.
0: Se volete sapere dove potrete trovare il camioncino di questi test appunto gratuiti, quali saranno le manifestazioni che accoglieranno questo progetto, c'è il sito Torino FTC, sta appunto per Fast Track, .it, e avrete tutte le informazioni. C'è anche una modulistica che si può scaricare, delle informazioni in più rispetto a dei passaggi successivi, quindi è tutto a vostra disposizione in modo assolutamente trasparente.
1: Sono le 16, ciao, arrivederci, le 15:57 minuti, stavo dicendo quasi
0: le
1: 16.
0: Hai già cambiato di nuovo l'ora tu.
1: Io sì, fuso orario anche soprattutto, e quindi cediamo la linea al notiziario locale e subito dopo io permarrò in questo studio per il filo d'Arianna. Invece per quanto riguarda Voci Protestanti ci fermiamo qui.
0: Assolutamente, io vi saluto, ci risentiamo domani, buona continuazione a tutte e tutti voi, ciao.
1: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
2: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16 in studio, Nicolo Sezzo. Nella notte tra il 6 e il 7 giugno una banda di ladri ha messo a segno un furto lampo alla casa d'asta di Sant'Agostino in corso Tassoni a Torino per un valore totale di 1 milione di euro. Per ora le indagini dei carabinieri si concentrano sulle persone che hanno visitato le varie sale prima della vendita. Il numero totale si aggira attorno ai 200 con i visitatori che non sono stati segnati ma ripresi dalle videocamere di sorveglianza. Il furto sembra essere stato messo in atto da un gruppo di professionisti che non ha lasciato nessuna prova evidente. I titolari della casa d'asta rassicurano: disponiamo di una copertura assicurativa adeguata, già attivata a garanzia dei proprietari dei pezzi sottratti. È un impegno che onoriamo fino in fondo. Si è mobilitato nella giornata di ieri 8 giugno il personale degli stabilimenti del gruppo Teva in Italia, presente in Piemonte con la sede di Santhià, provincia di Vercelli. A Rho, Santhià, Caronno e Villanterio, i dipendenti della multinazionale farmaceutica del gruppo Sicor sono rimasti fermi ieri per tutto il giorno e a Villanterio lo sciopero continuerà oggi e domani. Questo stabilimento nel pavese infatti è a rischio chiusura, mentre il procedimento di licenziamento collettivo deciso dal gruppo israeliano prevede il taglio di 93 addetti, il 20% del totale del personale italiano, tra questi 23 dello stabilimento di Santhià. È inaccettabile la decisione di licenziare il 20% del personale, 93 addetti e chiudere il sito di Villanterio. Sono realtà industriali che godono di un'ottima salute finanziaria e registrano incrementi di fatturato anno dopo anno. Il commento è arrivato ieri dalle segreterie nazionali di Filctem CGIL, Femca CSL e Wiltec Will. La sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi potrebbe arrivare il 16 luglio oppure a settembre, dopo la pausa estiva. L'udienza in cui sarà comunicata la data è stata infatti rinviata dalla mattinata di ieri al prossimo 29 giugno. 8 anni dopo il collasso del viadotto sul Polcevera, il 14 agosto 2018, che causò la morte di 43 persone, si arriverà quindi a una sentenza di primo grado, una strage per la quale sono a processo 57 persone, tra ex vertici, manager e tecnici di Autostrade per l'Italia, Dispea, la società che per Aspi si occupava del monitoraggio delle strutture, dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture. I dati forniti da ARPA Piemonte mostrano un progressivo deterioramento delle condizioni idrologiche regionali, con i primi segnali concreti di siccità già evidenti all'inizio dell'estate. Nel nord della regione, per la prima volta negli ultimi 2 anni, l'indice sintetico di siccità evidenzia una situazione di siccità moderata. Nel resto del Piemonte il quadro resta ancora nella norma, ma gli indicatori mostrano una chiara tendenza verso condizioni sempre più secche. Nel solo mese di maggio sono caduti mediamente circa 70 mm di pioggia, un valore inferiore del 44% rispetto alla media climatica del periodo 1991-2020 nel bacino del Po. Il deficit ha interessato tutta la regione, ma è risultato particolarmente marcato nelle aree settentrionali e orientali, dove gli scarti negativi hanno raggiunto il 50%. Anche il bilancio complessivo dell'anno idrologico ha segno negativo. Dall'inizio della stagione si registra una carenza di precipitazioni del 23% rispetto alla norma. Dall'inizio dell'anno salare il deficit risulta più contenuto, attestandosi intorno al 6%, ma il trend resta comunque preoccupante. Ne abbiamo parlato con Daniele Catberro di Nimbus Piemonte.
3: Effettivamente siamo reduci da una stagione idrologica, diciamo, avviata lo scorso autunno, piuttosto povera di precipitazioni. Una stagione che era cominciata con un autunno decisamente secco, soprattutto in ottobre e novembre. Dopodiché l'inverno aveva anche recuperato bene inizialmente questa carenza di precipitazioni invernali, perché è stato un inverno, soprattutto nel Basso Piemonte e nella Valle d'Aosta occidentale, decisamente fornito di precipitazioni, sotto forma anche di neve, ma per lo più alle quote di montagna. mentre a bassa quota la neve è stata scarsa o assente un po' dappertutto. Però poi, nonostante siamo arrivati, diciamo, alla metà di marzo con una buona dotazione di neve alle quote di media alta montagna, sono poi mancate le grandi e tipiche perturbazioni primaverili, quelle di aprile, maggio, che rappresentano poi la nostra stagione delle piogge e delle nevicate ancora abbondanti in alta montagna. La primavera quindi è stata carente di precipitazioni e complice poi aprile, decisamente tiepido, tra i più tiepidi mai registrati. E l'ondata di calore, soprattutto l'ondata di calore della terza decada di maggio, che è stata la calda mai registrata in oltre un secolo in Piemonte, ecco che ci affacciamo ora all'inizio dell'estate con già una generale carenza di umidità nei suoli e di neve in alta montagna. Questo è vero soprattutto sull'Alto Piemonte, perché lì l'inverno era stato povero di nevicate, quindi non solo l'autunno, non solo la primavera, ma anche l'inverno, a differenza del Cuneese, ad esempio, dove le nevicate erano state sovrabbondanti, ecco, nell'Ossola, ad esempio, di neve ne era caduta pochina anche già durante l'inverno. Quindi lungo un dato che abbiamo rilevato proprio una settimana fa, una decina di giorni fa, su Gran Paradiso, sul ghiacciaio Chardonnay, che seguiamo da oltre 30 anni in Valle Soana, e lì intorno ai 2.900-3.000 metri di quota abbiamo trovato un innevamento tra i più modesti dell'ultimo trentennio.
2: Torino ospita da oggi al Centro Congressi, dal 9 giugno fino al 12 giugno, la sesta edizione di IFV 2026, Insects to Feed the World, congresso che riunisce nel capoluogo piemontese ricercatrici e ricercatori, imprese, start-up, rappresentanti dell'istituzione e stakeholder provenienti da tutto il mondo per confrontarsi sulle più recenti innovazioni scientifiche, tecnologiche e industriali per quanto riguarda gli usi sostenibili degli insetti in ambito alimentare, animale e umano. La scelta di Torino come sede dell'edizione 2026 rappresenta per l'Università di Torino un importante riconoscimento internazionale per il ruolo che l'Italia e in particolare l'Ateneo Piemontese svolgono nella ricerca dedicata agli insetti e alle loro applicazioni nei settori alimentare, mangimistico, agricolo e industriale. Unito è infatti riconosciuto a livello mondiale per i suoi studi sull'insect farming e sul potenziale degli insetti come fonte sostenibile di nutrienti. Il programma delle quattro giornate è iniziato oggi verso le 9 di mattina con la cerimonia di apertura e prevede tre letture, presentazioni scientifiche, workshop, tavole rotonde, visite tecniche, oltre a numerose occasioni di networking. Accanto alle attività rivolte alla comunità scientifica e professionale, sono previsti anche eventi culturali e divulgativi aperti al pubblico. Terminiamo infine col meteo. In Piemonte la giornata di domani sarà caratterizzata da un tempo instabile con temporali sui settori alpini. Successivamente le precipitazioni raggiungeranno in forma irregolare anche la zona di pianura. Temperature massime comprese tra i 17 e i 27 gradi, minime stabili. Differente la situazione in Liguria, con una pressione stabile sulla regione. La giornata in Liguria trascorrerà con un tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 23 e i 26 gradi, valori notturni stazionari. Venti deboli da sud e mare via via sempre più mosso. L'aggiornamento alle ore 6 ci termina qui, io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovate, ben ritrovati sulle frequenze di RBE. Questa trasmissione, il filo d'Arianna, vuole essere un approfondimento delle notizie, delle realtà, principalmente sul nostro territorio, anche perché no, attraverso delle interviste raccolte o da me medesima, da Arianna Tedesco, anche da tutti i redattori e coloro che fanno parte della redazione appunto di RBE Radio e TV. Ci potete vedere e seguire sul canale 87 del digitale terrestre, su varie frequenze FM a seconda della zona in cui vi trovate, in DAB oppure sul sito www.rbe.it. abbiamo anche un canale YouTube RBE Radio TV, abbiamo una pagina Facebook che si chiama come noi, RBE Radio TV, e anche incredibilmente Instagram. Siamo presenti ovunque, a casa vostra, non proprio letteralmente, metaforicamente, ma è così. Allora siate anche voi presenti con noi, segnalateci delle iniziative del nostro territorio. 328 875 7845 è il numero a cui inviare SMS, WhatsApp, Telegram, quindi tutto scritto, oppure diretta chiocciola rbe.it per le email. Oggi parleremo di terremoto della giunta comunale di San Mauro Torinese, cercheremo un po' di capire che cosa sta succedendo. Parleremo anche del festival, della festa del volontariato organizzata da Mille Mani a Collegno, 3 giorni in piazza per parlare di pace dal 10 al 13 di giugno, con tante attività differenti. Ma poi parleremo anche di altre iniziative, altre notizie dal nostro territorio, e ascoltiamo anche della buona musica, High Fade con Swamp.

Un po' di rock per continuare questo pomeriggio sulle frequenze di RBE al filo d'Arianna. Vi voglio parlare di finanziamenti che sono stati stanziati dalla regione Piemonte per le aree interne appunto piemontesi. In particolar modo parliamo di Valsesia e Terre del Giarolo che hanno come obiettivo il contrasto allo spopolamento e quindi la possibilità di migliorare il più possibile i servizi. Pensate che questo stanziamento di fondi equivale a quasi 23 milioni di euro e coprono sanità, scuola, trasporti, turismo, welfare familiare e imprese agricole, combinando quindi delle risorse statali, delle risorse europee, quindi PNRR, e due nuove aree si aggiungono alle quattro già esistenti. Infatti parliamo delle valli Ossola, Bormida, Lanzo, Grana e Maira, portando il totale degli investimenti proprio rivolti a questi tipi di progetti in un periodo, in un arco temporale che va dal 2021 al 2027, ad oltre 89 milioni di euro su sei aree in totale appunto dei territori. Nel dettaglio, la Valsesia, che è costituita da 36 comuni per circa un totale di 48.000 abitanti, ne riceverà quasi 12 milioni. Il focus in particolare per l'area della Valsesia e sul turismo sostenibile, sulle filiere locali, sul welfare anche per anziani e disabili, che rappresentano anche una grossa fetta della popolazione di questi comuni, e le imprese agricole. Invece per quanto riguarda le Terre del Giarolo, che consiste in 29 comuni per un totale di circa 14.000 abitanti, ci saranno stanziamenti di circa 10,9 milioni, quindi quasi 11 milioni di euro, con un focus in particolare sull'agricoltura e anche sullo sviluppo di un turismo outdoor, perché ci troviamo comunque in una zona appenninica, ma anche una parte di questi investimenti andranno rivolti ai servizi di prossimità, che sappiamo essere uno dei problemi principali per tutte le aree interne. E entrambe queste aree ricevono 4 milioni ciascuna, appunto per poter coprire le spese riguardanti alcuni di questi servizi di prossimità, tra cui sanità, scuola e mobilità. Sono in questo caso dei fondi statali disponibili con una firma di accettazione di questi fondi da parte dei comuni entro l'estate. Di conseguenza continua l'investimento sia regionale che statale che europeo proprio sulle aree interne, e siamo anche lieti di raccontarvi anche di questi stanziamenti di fondi, perché è vero che la macchina talvolta è lenta e disattenta a determinate aree, ma quando poi ci sono effettivamente questi investimenti è giusto anche darne notizia. Sono le 16:26 minuti, quindi è il momento di sentire com'è la situazione del traffico sulle nostre strade, quindi tra pochissimo cederemo la linea a muoversi in Piemonte, ma continuando un po' su questa linea rock punk di quest'oggi, gli Strokes con Going Shopping.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
4: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it.
5: Dal 10 al 13 giugno a Collegno si terrà, quindi comincerà proprio nella giornata di domani, si terrà la festa del volontariato 2026, una festa che soprattutto un incontro di tutte quelle persone che vogliono la pace, rivolta soprattutto al pubblico giovane, ma non soltanto. Che cosa succederà, quali saranno gli incontri, chi interverrà, l'ha chiesto Matteo Chiarenza proprio all'organizzazione.
6: Siamo con Sabrina Vecchi, volontaria dell'associazione Mille Mani Insieme, per condividere, per parlare della 22esima edizione della festa del volontariato di Collegno, che prenderà il via da domani 10 giugno e fino al 13 di giugno, appunto, animerà la città di Collegno. Per questa 22esima edizione, parole positive portano pace, un po' il claim di questa edizione, che è anche omonimo, diciamo, del momento un po' centrale che sarà il convegno, appunto, in programma venerdì 12 giugno alle 18. Modererà l'incontro proprio Sabrina Vecchi. E allora, intanto, buongiorno e grazie di essere con noi.
7: Buongiorno a tutti.
6: Allora, 22esima edizione, quindi ecco, si tratta di questa festa del volontariato, ormai un evento diciamo caratterizzante della città di Collegno. E allora, prima di passare ai temi poi che saranno al centro del convegno di venerdì, qual è un po' l'anima e l'intenzione della festa del volontariato, qual è un po' l'obiettivo e la filosofia, appunto, di questo ciclo di appuntamenti?
7: Allora, la festa del volontariato, appunto, è la sua 22esima edizione. Nel corso degli anni è una festa che è cresciuta parecchio, non è sempre stata in piazza Pertini, ma negli ultimi 10 anni sicuramente è sempre stata svolta lì. Il nostro fondatore, padre Modesto, aveva a cuore innanzitutto l'impegno sui ragazzi, quindi sui Rangers, che sono un po' l'anima portante, e parallelamente aveva fatto nascere anche l'associazione Mille Mani, che sono nati come genitori dei Rangers, e poi dopodiché anche noi ci siamo un po' cresciuti ed evoluti. Quindi questa festa, che viene fatta a quattro mani, nasce con l'intento di fare socializzazione sul territorio, di stare fuori, stare sulle piazze, proprio per dare voce al volontariato, per cui c'è la partecipazione delle associazioni, e nello stesso tempo creare convivialità, condivisione e ovviamente far passare dei temi e dei pensieri positivi, perché quest'anno si chiamano così, ma sono sempre positivi quelli che facciamo passare in piazza, e ogni anno c'è un tema diverso che portiamo avanti. Quest'anno è quello della pace.
6: Certo, insomma, diciamo anche molto sul pezzo, se vogliamo usare un'espressione corrente, viste gli scenari di guerra, ecco, che purtroppo caratterizzano la nostra epoca.
7: Esattamente.
6: Ecco, diciamo, qual è un po' il mosaico che compone questo volontariato, appunto, di Collegno, che immagino operi su diversi ambiti della società del territorio?
7: Sì, noi facciamo principalmente appunto socializzazione, quindi comunque le nostre feste, che le due principali si svolgono, una questa diciamo dell'estate, che è la festa del volontariato, e poi c'è l'altra grande festa, che è quella del Natale, che sia tale, che si svolge ovviamente a dicembre. E sono due momenti importanti e che si ripetono negli anni, in cui appunto il discorso del portare avanti dei temi e dei concetti, insomma, da validi sia per adulti che per ragazzi, si accompagna anche un po' a una festa gioiosa, quindi c'è lo street food, ci sono i musical, le band per i concerti, tutti ingredienti che fanno una festa, e momenti di riflessione come possono essere i convegni. Questi sono un po' gli ingredienti che usiamo e che non possono mancare. Certo. Poi nel corso dell'anno si fanno anche altri eventi, diciamo, tra virgolette minori, come possono essere delle cene solidali o partecipazione a e aiuto ad altre associazioni. Faccio un esempio: per la festa della donna facciamo una settimana prima, solitamente aspettando la festa della donna, ed è una cena dove il cui ricavato va in appoggio a un'associazione che di volta in volta viene selezionata. Quindi, insomma, ci sono diversi fattori. Poi, vabbè, nel corso dell'anno ci sono anche momenti un po' più nostri, come il campo famiglia, il campo Rangers e così via. Però come manifestazioni proprio sul territorio, che da tanti anni abbiamo, ci viene riconosciuto anche come patrocinio della città di Collegno, abbiamo questa festa del volontariato e il Natale che sia tale.
6: Certo, certo. Ecco, veniamo all'appuntamento appunto di venerdì, che è il convegno che poi appunto porta il nome stesso del tema di questa edizione. Parole positive portano pace, una figura, ecco, un'allitterazione di queste P che però sono molto molto importanti. Parole positive che portano pace in un periodo, come abbiamo detto, molto particolare. Qual è il punto di vista che si assume per questo convegno, e quali sono un po' gli apporti, ecco, dei vari relatori che interverranno in questa serata, che ricordiamo avrà luogo venerdì 12 giugno alle 18?
7: Sì, intanto lo spunto ovviamente è stato dettato sicuramente dal periodo storico che stiamo vivendo, e questo è indubbio. Diciamo che però all'origine Padre Modesto, che è mancato nel 2017, ci ha lasciato un libro che dove lui anno per anno ci ha dato un po' il tema da trattare. Il tema di quest'anno era proprio quello di usare parole più gentili per rendere, alleggerire sia i rapporti sia le comunicazioni, e noi l'abbiamo poi declinato sul tema della pace. Quindi lo spunto ci è stato lasciato, ecco, da Padre Modesto, e poi noi l'abbiamo calato sulla realtà attuale, e quindi è venuto fuori: parole positive portano pace. Il convegno che vede la presenza appunto di diversi relatori, da un consigliere del comune di Collegno, che quindi porterà testimonianza per quanto riguarda anche un po' l'impostazione e le necessità che ci sono in un'amministrazione pubblica nel favorire il confronto tra persone, anche e spesso con opinioni e sensibilità diverse, piuttosto che la testimonianza di Monica Pillito per il centro servizi del volontariato, è una consigliera del centro del direttivo, che ci parlerà di come il linguaggio nell'ambito del volontariato può creare relazione, ascolto e quindi una reciprocità anche di aiuti. Insomma, siamo nell'ambito del linguaggio di relazione per creare legami, ovviamente legami di pace. Ci sarà poi Amnesty International e quindi tutto quello che è il linguaggio dei diritti umani, delle testimonianze, delle campagne che hanno svolto e il ruolo delle parole anche nella anche soprattutto nella difesa dei diritti umani. Altra relatrice è Lucetta Sanguinetti, che nel territorio di Collegno è molto molto conosciuta. Lei è presidente dell'associazione La Fabbrica della Pace ed è anche un'ex consigliera comunale. Ha partecipato a diverse spedizioni di pace durante le guerre in Iraq, in Bosnia, in Palestina, in Israele, e nonché anche a numerose manifestazioni antimafia e marce della pace. Quindi lei ci parlerà delle parole che partono più da come custodia della memoria, quindi ci parlerà di come si possono prevenire nuovi conflitti, magari anche solo non utilizzando parole che nella storia hanno scatenato conflitti, oppure anche come la memoria di questi conflitti possa generare una memoria di responsabilità. Vi sarà poi anche la partecipazione, questo l'abbiamo saputo solo questa mattina, di Andrea Zampollo, che è un volontario del SERMIG, e il SERMIG nasce come luogo di armerie, cioè un arsenale, ed è diventato invece, è stato fatto diventare come armi della pace, quindi incontro, dialogo, accoglienza. E quindi come questa accoglienza può cambiare una comunità anche molto variegata, perché gli ospiti del SERMIG sono veramente di etnie decisamente molto diverse. Infine abbiamo un aspetto anche dedicato alla spiritualità, per cui ci sarà l'intervento di padre Gregorio Mambezzi, che è il nostro viceparroco della parrocchia Madonna dei Poveri, che ci parlerà di pace interiore, quindi la parola che riconcilia con Dio, per coloro che credono in Dio, ma anche che dà una profondità e una calma interiore, e come questo può anche magari guarire delle ferite interiori e sociali, perché non dimentichiamoci che si parla di grandi conflitti, ma molto spesso purtroppo i conflitti nascono magari già in famiglia e nel nucleo più stretto.
8: Certo. Ecco, per venire al tema appunto, no, della festa del volontariato, allora chiuderei chiedendole come sta la partecipazione nel territorio in cui operate a livello di volontariato.
7: Noi abbiamo, come dicevo prima, abbiamo notato una grande crescita nel corso degli anni e oggi possiamo dire che questa piazza Pertini viene riempita dalla partecipazione di tante persone, tante famiglie, tanti ragazzi, tanti giovani. Abbiamo effettivamente anche un programma che spazia tantissimo, un po' che va bene un po' per tutte le età, no? Quindi ad esempio il venerdì c'è il Color Mob, che per i bambini è un momento di grandissimo divertimento, perché vengono lanciate queste bustine colorate, quindi tutta la piazza si colora, e il sabato c'è lo Spuma Party, altro momento di enorme divertimento che porta dentro i bambini, ma collegati ai bambini anche le famiglie. Quindi è davvero una grande, come si può dire, una grande festa in famiglia, no? Quindi sono come ci amiamo definire, una famiglia di famiglie. E questo è un po' il leitmotiv della festa e di tutte le nostre iniziative.
8: Benissimo, grazie a Sabrina Vecchi per essere stata con noi e naturalmente buona festa del volontariato a voi e a tutti e tutte le partecipanti.
7: Grazie e vi aspettiamo in Piazza Pertini a Collegno.
8: Grazie, arrivederci.
7: Arrivederci.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it. Chi vive, residente, lavora o in qualche modo conosce e legato a San Mauro Torinese saprà che da fine maggio questa cittadina è stata colpita da una grave crisi politica di giunta. Infatti uno spaccamento proprio interno alla maggioranza di centrosinistra sta portando a dimissioni e fortissime critiche rispetto soprattutto alla sindaca Giulia Guazzora. Cerchiamo di ricostruire un po' la situazione, perché questo è un po' anche lo scopo del filo d'Arianna, cioè cercare di capire le trame del nostro territorio. Prima di tutto Daisy Miatton, che è stata assessora allo sport proprio di San Mauro Torinese, ha dato le dimissioni arrivate dopo che erano emerse delle ombre, delle polemiche su un presunto conflitto di interessi relativo a un contributo economico da 500 euro. Dopodiché, dopo le dimissioni di Daisy Miatton proprio dall'assessorato allo sport, la sindaca Guazzo ha compiuto una mossa che alcune testate giornalistiche hanno definito scioccante, revocando improvvisamente tutte le deleghe al suo vice sindaco Luca Rastelli. Rastelli, esponente del Partito Democratico e considerato l'uomo forte del PD locale, nonché il candidato consigliere più votato alle elezioni del 2021, e soprattutto si è alzato un polverone rispetto in particolare alle critiche del nuovo piano regolatore generale comunale che è stato appunto presentato e voluto dalla sindaca, appunto Giulia Guazzora. In questo caso l'opposizione, guidata dalla consigliera Paola Antonetto, sostiene che la sindaca abbia utilizzato la discussione per quanto riguarda questo nuovo piano regolatore come un'arma politica per colpire ed escludere i membri della sua stessa coalizione non allineati alle sue direttive. Ovviamente nel momento in cui c'è uno scontro interno a una parte politica, la destra aggiunge giustamente dei tizzoni per alimentare il fuoco. Il dibattito su questo, sul piano urbanistico, sulla gestione soprattutto delle aree esondabili che hanno interessato e che vedono un focus particolare proprio in questo nuovo piano regolatore, ha esasperato quindi queste divisioni interne, sollevando anche dubbi sulla trasparenza delle decisioni amministrative. A questo punto c'è un evidente spaccamento

della giunta di San Mauro Torinese e anche per poter arrivare al più possibile al prossimo anno, anno in cui invece ci saranno effettivamente le amministrative per poter poi designare quale sarà nuovo sindaco, vice sindaco, assessorato e ovviamente tutta la giunta. La sindaca oltretutto è stata anche accusata di non aver partecipato anche a una seduta di consiglio comunale svoltasi proprio pochi giorni fa ad inizio giugno e che la sindaca Guazzora non si fosse presentata in aula giustificandosi per motivi personali. La minoranza ha criticato l'assenza definendola una fuga da un confronto all'interno della sua parte politica, ma la sindaca Guazzora individua tutte queste accuse come delle speculazioni strumentali. Oh, che bel momento per San Mauro Torinese, ecco, speriamo che ci siano delle novità positive, perlomeno comunque di equilibrio, che si cerchi di trovare una soluzione a questa situazione. A questo punto, continuando sul nostro filone un po' del rock, così mi è preso una voglia, mi è preso un appetito, ma perché non sentirsi gli AC/DC con TNT?

mettete a posto gli strumenti, non si fa così rumore in aula. Oh, mamma mia, gli AC/DC, questa band rock australiana, tutti questi

0: ragazzi reghezzini che fanno rumore. Questa canzone è del 1976, eppure non invecchia di un giorno. Stupenda, bellissima, bravissimi. Spero che vi sia piaciuta, come tutta la selezione anche musicale di quest'oggi, ma ahimè giungiamo al termine di quest'oggi della puntata del Filo d'Arianna. Torneremo domani ovviamente con degli aggiornamenti, delle notizie dal nostro territorio, ma per intanto, ecco, continuate a seguire la programmazione di RBE in tutti i suoi momenti. Ovviamente vi ricordo, io mi porto già avanti nella settimana, così vi liberate, che giovedì ci sarà Pride on Air, la trasmissione nata dalla collaborazione tra il coordinamento Torino Pride e ovviamente RBE Media Partner. Siamo stati anche presenti proprio alla manifestazione, lo saremo anche in futuro, sempre presenti a riportarvi le tante iniziative che anche vengono organizzate durante l'anno dal coordinamento Torino Pride e delle tante associazioni LGBTQIA+ che fanno parte del coordinamento Torino Pride. Ma non dimentichiamo che non è l'unico corteo, l'unica manifestazione di questo tipo in Piemonte, quindi se ne avete da segnalarci scrivetelo al numero 328 875 7845, oppure l'indirizzo email diretta@rbe.it. e io sono anche molto curiosa di sapere se ci sono delle associazioni, dei gruppi nascenti proprio nel territorio del Pinerolese per quanto riguarda i diritti delle persone queer LGBTQIA+. Mi raccomando, fatemelo sapere questi riferimenti. Ora cedo la linea a Marta e Samuel di Mi Ritorni in Mente e vi lascio ovviamente con la sigla Io e Mino, il gattino nero del Filo d'Arianna. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao!
1: Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

0: Popolare Network.
1: Sette e 31 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. I nemici del governo, a cominciare da Salvini, si sarebbero aspettati una presa di distanza. Così parla in un'intercettazione il magistrato Tommaso Miele, uno dei coinvolti dalla Procura di Roma nell'inchiesta sul ponte dello Stretto. L'ex aggiunto della Corte dei Conti si sarebbe rivolto così all'imprenditore Vincenzo Virgoglio in un'intercettazione riportata nel decreto di perquisizione disposto dalla Procura nei confronti dei tre indagati. La Procura indaga per corruzione e abuso d'ufficio. L'altro indagato è Giacomo Saccomanno, all'epoca dei fatti nel CDA della società Ponte sullo Stretto S.p.A. e uomo di fiducia di Salvini. Avvocato leghista, commissario regionale della Lega in Calabria e in passato consulente del Ministero dei Trasporti. L'ipotesi dei magistrati è che i tre facessero pressioni per ottenere il parere favorevole della Corte dei Conti al progetto di costruzione del ponte. Dalle opposizioni sono molti gli interventi che chiedono a Salvini di chiarire e al governo di fermare subito il progetto.
2: Come previsto, il governo ha messo la fiducia alla Camera sulla conversione del decreto lavoro che poi dovrà passare in Senato. I lavori si sono chiusi ieri sera in commissione dopo una giornata convulsa con l'opposizione che ha boicottato i lavori perché la maggioranza non aveva fornito le riformulazioni degli emendamenti e la ministra del lavoro Calderone non si era presentata in commissione. Le opposizioni hanno contestato in particolare l'emendamento che riabilitava i contratti pirata, che non è stato ritirato, è stato parzialmente riscritto, ma secondo l'opposizione e i sindacati stessi cambia poco la sostanza.
1: Ora la guerra in Medio Oriente. Sulla città libanese di Tiro continuano i bombardamenti israeliani. Fonti di stampa riportano attacchi sui quartieri orientali che avrebbero provocato finora almeno 29 vittime. I raid sono iniziati stamattina, subito dopo l'emanazione da parte dell'esercito di un ordine di evacuazione. Migliaia di persone sono in fuga dalla città, sono dirette verso Beirut e altre località nel nord del paese considerate più sicure. In questo contesto si fanno sempre più insistenti le voci di un'intesa tra Hezbollah e il governo libanese per un cessate il fuoco complessivo. Hezbollah sarebbe pronto ad accettare un accordo di tregua con Israele che prevede anche il ritiro di miliziani a nord del fiume Litani.
2: Francia, Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia hanno imposto sanzioni contro una ventina di coloni violenti della Cisgiordania. Parigi ha anche vietato l'ingresso nel proprio territorio al ministro dell'ultradestra israeliana Smotrich. L'ulteriore passo fatto dalla Francia è stato così motivato dal ministro degli esteri Barrot. Smotrich promuove l'annessione della Cisgiordania, che rivendica apertamente la ricolonizzazione di Gaza, il crollo economico delle autorità palestinesi e le sue conseguenze nefaste sulla popolazione palestinese. Il provvedimento è stato attaccato subito da Israele, che ha parlato di misure vergognose. Anche l'inchiesta della Procura di Roma contro un altro ministro dell'ultradestra israeliana, Ben Gvir, sul sequestro dell'ultima missione navale della flottiglia è stato accolto dallo stesso con attacchi. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ha detto, parole che Tajani ha definito inaccettabili e indegne.
1: I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity. Quanto emerge dopo il tavolo del Ministero dei Trasporti. Resta invece confermato lo sciopero dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12 giugno, indetto dai sindacati di base CUB e SGB, a sostegno della piattaforma per il rinnovo del contratto. Le notizie tornano alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.
4: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Day Night Radio Show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio da Arianna Tedesco. Un motociclista di 46 anni, del quale al momento non sono state ancora rese note le generalità, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi a Piverone, nel Torinese, lungo la ex statale 228 del lago di Piverone. Secondo i primi riscontri, l'uomo era in sella alla propria motocicletta che per cause in fase di accertamento si è scontrata con una vettura. Il motociclista è stato soccorso dall'ambulanza dell'118 e del servizio regionale di elisoccorso, ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea. Si è mobilitato nella giornata di ieri, 8 giugno, il personale degli stabilimenti del gruppo Teva in Italia, presente in Piemonte con la sede di Santhià, in provincia di Vercelli. A Rho, Santhià, Caronno e Vallenterio, i dipendenti della multinazionale farmaceutica del gruppo Sicor sono rimasti fermi ieri per tutto il giorno e a Villanterio lo sciopero continuerà oggi e domani. Questo stabilimento nel Pavese è infatti a rischio di chiusura, mentre il procedimento di licenziamento collettivo deciso dal gruppo israeliano prevede il taglio di 93 addetti, il 20% del totale del personale italiano. Tra questi 23 dello stabilimento di Santhià. È inaccettabile la decisione di licenziare il 20% del personale, 93 addetti e di chiudere il sito di Vallenterio. Sono realtà industriali che godono di un'ottima salute finanziaria e registrano incrementi di fatturato anno dopo anno. Il commento è arrivato ieri dalle segreterie nazionali di Filtec CGL, Femca CISL, Wiltec UIL. La lotta alla violenza di genere si rafforza nel Pinerolese. L'associazione Svolta Donna ODV apre due nuovi sportelli di prossimità a Torre Pellice e Perosa Argentina, finanziati dalla Regione Piemonte. L'obiettivo è avvicinare il servizio alle donne che faticano a raggiungere la sede principale di Pinerolo, abbattendo le barriere economiche e logistiche. Il progetto ha il sostegno delle amministrazioni locali, dell'ASL Totrè, del CIS e della Diaconia Valdese. Gli sportelli, gratuiti ad accesso libero, saranno ospitati nei rispettivi palazzi comunali. L'inaugurazione di Torre Pellice è fissata per giovedì 11 giugno, quella di Perosa Argentina per martedì 16 giugno, entrambi alle 17. Maurizio Allisio e Nadia Brunetto, sindache rispettivamente di Torre Pellice e Perosa Argentina, hanno espresso forte gratitudine, ribadendo l'impegno istituzionale nel vigilare sulla riservatezza del servizio e nel contrastare pieghe diffuse come sessismo, gli stereotipi e le aggressioni verbali, oggi amplificate dai social network. Sentiamo le parole di Marina Airasca, presidente di Svolta Donna, ospite ai microfoni di Voci Protestanti.
1: Lo Svolta Donna è un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione Piemonte e opera ormai sul territorio del Pinerolese e della città metropolitana ormai da molti anni. L'idea degli sportelli è proprio di arrivare soprattutto degli sportelli in valle, quindi nella Val Chisone e nella Val Pellice, è proprio quello di arrivare in maniera capillare anche a quelle donne che hanno delle difficoltà anche ad arrivare, non so, a Pinerolo ad esempio. Teniamo conto che ci sono moltissimi piccoli comuni, piccole frazioni. Molto, molto spesso su Pinerolo noi abbiamo anche accolto delle donne dell'Alta Valle, ma sappiamo che c'è anche tutto un sommerso, quindi questi punti d'ascolto in realtà non sono solo dei punti informativi, ma funzionano proprio da centro antiviolenza. Su questi, una volta alla settimana, su questi sportelli ci saranno delle operatrici che attiveranno dei veri e propri percorsi di presa in carico, quindi proprio come funziona il centro antiviolenza Pinerolo, nello stesso modo, sempre con le stesse con la stessa mission e sempre con gli stessi principi, cioè l'autodeterminazione della donna. Quindi se le donne non sono obbligate assolutamente a fare nulla, né a denunciare, né anche, può essere anche solo una prima informazione e poi una presa in carico vera e propria.
0: I dati forniti da ARPA Piemonte mostrano un progressivo deterioramento delle condizioni idrologiche regionali, con i primi segnali concreti di siccità già evidenti all'inizio dell'estate. Nel nord della regione, per la prima volta negli ultimi 2 anni, l'indice sintetico di siccità evidenzia una situazione di siccità moderata. Nel resto del Piemonte il quadro resta ancora nella norma, ma gli indicatori mostrano una chiara tendenza verso condizioni sempre più secche. Nel solo mese di maggio sono caduti mediamente circa 70 mm di pioggia, un valore inferiore del 44% rispetto alla media climatica del periodo 1991-2020 del bacino del Po. Il deficit ha interessato tutta la regione, ma è risultato particolarmente marcato nelle aree settentrionali e orientali, dove gli scarti negativi hanno raggiunto il 50%. Anche il bilancio complessivo dell'anno idrologico ha segno negativo. Dall'inizio della stagione si registra una carenza di precipitazioni del 23% rispetto alla norma. Dall'inizio dell'anno solare il deficit risulta più contenuto, attestandosi intorno al 6%, ma il trend resta comunque preoccupante. Ne abbiamo parlato con Daniele Catberro di Nimbus Piemonte.
2: Effettivamente siamo reduci da una stagione idrologica, diciamo, avviata lo scorso autunno, piuttosto povera di precipitazioni. Una stagione che era cominciata con un autunno decisamente secco, soprattutto in ottobre e novembre. Dopodiché l'inverno aveva anche recuperato bene inizialmente questa carenza di precipitazioni invernali, perché è stato un inverno, soprattutto nel Basso Piemonte e nella Valle d'Aosta occidentale, decisamente fornito di precipitazioni, sotto forma anche di neve, ma per lo più alle quote di montagna, mentre a bassa quota la neve è stata scarsa o assente un po' dappertutto. Però poi, nonostante siamo arrivati, diciamo, alla metà di marzo con una buona dotazione di neve alle quote di media alta montagna, sono poi mancate le grandi e tipiche perturbazioni primaverili, quelle di aprile, maggio, che rappresentano poi la nostra stagione delle piogge e delle nevicate ancora abbondanti in alta montagna. La primavera quindi è stata carente di precipitazioni e complice poi aprile, decisamente tiepido, tra i più tiepidi mai registrati. E l'ondata di calore, soprattutto l'ondata di calore della terza decade di maggio, che è stata la calda mai registrata in oltre un secolo in Piemonte, ecco che ci affacciamo ora all'inizio dell'estate con già una generale carenza di umidità nei suoli e di neve in alta montagna. Questo è vero soprattutto sull'Alto Piemonte, perché lì l'inverno era stato povero di nevicate, quindi non solo l'autunno, non solo la primavera, ma anche l'inverno, a differenza del Cuneese, ad esempio, dove le nevicate erano state sovrabbondanti. Ecco, nell'Ossola, ad esempio, di neve ne era caduta pochina anche già durante l'inverno. Quindi aggiungo un dato che abbiamo rilevato proprio una settimana fa, una decina di giorni fa, su Gran Paradiso, sul ghiacciaio Chardonnay, che seguiamo da oltre 30 anni in Valle Soana, e lì intorno ai 2.900-3.000 metri di quota abbiamo trovato un innevamento tra i più modesti dell'ultimo trentennio.
0: Il Centro Congressi di Torino ospita da oggi 9 giugno fino al 12 giugno la sesta edizione di IFW 2026, Insect for Feed the World, congresso che riunisce nel capoluogo piemontese ricercatrici e ricercatori, imprese, start-up, rappresentanti delle istituzioni e stakeholder provenienti da tutto il mondo per confrontarsi sulle più recenti innovazioni scientifiche, tecnologiche e industriali per quanto riguarda gli usi sostenibili degli insetti in ambito alimentare, animale e umano. La scelta di Torino come sede dell'edizione 2026 rappresenta per l'Università di Torino un importante riconoscimento internazionale per il ruolo che l'Italia, in particolare l'Ateneo Piemontese, svolgono nella ricerca dedicata agli insetti e alle loro applicazioni nei settori alimentare, mangimistico, agricolo e industriale. UNITO è infatti riconosciuta a livello mondiale per i suoi studi sull'insect farming e sul potenziale degli insetti come fonte sostenibile di nutrienti. Il programma delle 4 giornate è iniziato oggi verso le 9 di mattina con la cerimonia di apertura e prevede 3 letture, presentazioni scientifiche, workshop, tavole rotonde, visite tecniche, oltre a numerose occasioni di networking. Accanto alle attività rivolte alla comunità scientifica e professionale, sono previsti anche eventi culturali e divulgativi aperti al pubblico. Terminiamo infine con il meteo. In Piemonte la giornata di domani sarà caratterizzata da un tempo instabile con temporali sui settori alpini. Successivamente le precipitazioni raggiungeranno in forma irregolare anche le zone di pianura. Temperature massime comprese tra 17 e 27 gradi, minime stabili. Differente la situazione in Liguria, con una pressione stabile sulla regione. La giornata trascorrerà con un tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 23 e 26 gradi, valori notturni stazionari. Venti deboli da sud, mare via via più mosso. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto, una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

RBE. Cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

0: domenica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: E 33 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. L'uomo di Salvini indagato per corruzione per il ponte sullo stretto. Secondo la procura di Roma, insieme a un ex magistrato e un imprenditore, ha tentato di influenzare la Corte dei Conti per avere il via libera al progetto. Giacomo Saccomanno, avvocato calabrese, era commissario regionale della Lega, ex consulente del ministro e membro del CDA della società incaricata dei lavori. Le opposizioni attaccano, silenzio dal governo. Libano senza pace, Israele bombarda Tiro e poi ne ordina l'evacuazione. Dalla città in corso un esodo di civili, il governo libanese denuncia, i raid hanno colpito i cittadini in fuga. Il conflitto resta legato alle trattative tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump afferma che l'accordo è vicino e che il cessate il fuoco sarà globale. I 10 attivisti della flottiglia restano in carcere in Libia. È saltata l'udienza per il loro rilascio. Tra questi anche due italiani. Temiamo un prolungamento della detenzione, dice la portavoce che denuncia il nostro legale non è riuscito a incontrarli. Il governo mette la fiducia sul decreto lavoro. Il sì ieri sera dopo l'abbandono dei lavori da parte delle opposizioni. Riscritto il contestato emendamento sui contratti pirata, ma per opposizioni e sindacati non cambia la sostanza. Le notizie tornano alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
2: Benvenuti nella selezione musicale di RBE. Questa settimana la playlist è stata curata da Michele Comba.

scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti, canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti, canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringraziare.

0: A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Tarzan!
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
2: Martedì 9 giugno, la meditazione di oggi è curata dal pastore Leonardo Magri della Chiesa Valdese di Brescia. Ascolteremo in chiusura il brano di Ben Harper, Waiting on an Angel, in attesa di un angelo. Per oggi il lezionario Un giorno una parola propone la lettura dei seguenti versetti dal libro della Genesi, capitolo 32, versetto 1. Giacobbe continuò il suo cammino e gli vennero incontro degli angeli di Dio. E poi ancora dagli Atti degli Apostoli, capitolo 27, versetti 23-24, Paolo disse: un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te.
3: Care sorelle, cari fratelli, care ascoltatrici e ascoltatori, vorrei soffermarmi oggi su due brevi versetti della Bibbia che parlano di angeli, di questa figura che non è frequente nei nostri studi o nelle nostre meditazioni. Nel libro della Genesi abbiamo letto che mentre Giacobbe prosegue il suo viaggio gli vennero incontro degli angeli di Dio. Nel Nuovo Testamento, nel libro degli Atti, nei giorni difficili della tempesta che porterà Paolo verso Roma, l'Apostolo può invece dire ai suoi compagni di viaggio: questa notte mi è apparso un angelo del Dio al quale appartengo e che servo. Due situazioni molto diverse. Giacobbe è in cammino verso un incontro che teme. Sta per rivedere suo fratello Esaù, da cui si era separato dopo averlo ingannato. Paolo invece si trova nel mezzo di una tempesta che sembra destinata a provocare un naufragio. Eppure in entrambi i casi compare la figura di un angelo. Nella tradizione evangelica gli angeli non occupano il centro della fede. Il centro è Dio stesso, che si è fatto conoscere in Gesù Cristo. Gli angeli nella scrittura sono semplicemente messaggeri. La loro presenza ci ricorda che Dio non abbandona coloro che percorrono strade difficili. L'angelo non è un essere semidivino che a volte incrocia il nostro cammino, ma è come Dio si manifesta a noi in quel particolare momento. Dio stesso è presente nel nostro tempo, nella nostra gioia o nella nostra sofferenza. Torniamo ai nostri versetti. È significativo che né Giacobbe né Paolo ricevano una soluzione immediata ai loro problemi. Esaù è ancora davanti a Giacobbe. La tempesta continua a infuriare attorno a Paolo. L'angelo non elimina la difficoltà, piuttosto annuncia una presenza. Giacobbe comprende che il suo viaggio non dipende soltanto dalle sue capacità o dalle sue paure. Paolo riceve la certezza che la sua vita è nelle mani di Dio e che la missione fidatagli proseguirà. Forse è questo il messaggio che possiamo accogliere oggi. Anche noi attraversiamo momenti di incertezza. Ci sono incontri che temiamo, decisioni che ci pesano, prove che sembrano più grandi delle nostre forze. Non sempre Dio cambia immediatamente le circostanze, ma ci ricorda che non siamo soli. Gli angeli della Bibbia sono segni di una promessa. Dio accompagna il suo popolo. Egli continua a parlare, a sostenere, a incoraggiare. E spesso i suoi messaggeri assumono forme molto semplici. Una parola ascoltata al momento giusto. Una persona che ci tende la mano, un versetto della scrittura che illumina una situazione oscura. Una comunità che ci sostiene nella prova. Come Giacobbe e come Paolo, possiamo continuare il cammino non perché tutto sia diventato facile, ma perché sappiamo a chi apparteniamo. Che questa certezza, fratelli e sorelle, ci accompagni oggi. Il Signore è presente lungo la strada, anche quando non riusciamo ancora a vedere come andrà a finire. Amen.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

L'uomo di Salvini indagato per corruzione per il ponte sullo Stretto. Secondo la Procura di Roma, insieme a un ex magistrato e un imprenditore, ha tentato di influenzare la Corte dei Conti per avere il via libera al progetto. Giacomo Saccomanno, avvocato calabrese, era commissario regionale della Lega, ex consulente del ministro e membro del CDA della società incaricata dei lavori. Le opposizioni attaccano, silenzio dal governo. Libano, Israele bombarda a tiro, poi ne ordina l'evacuazione. Dalla città è in corso un esodo di civili. Il governo libanese denuncia, i raid hanno colpito i cittadini in fuga. I 10 attivisti della flottiglia restano in carcere in Libia. È saltata l'udienza per il loro rilascio. Tra questi anche 2 italiani. Temiamo un prolungamento della detenzione, dice la portavoce. Il governo mette la fiducia sul decreto lavoro. Il sì ieri sera dopo l'abbandono dei lavori da parte delle opposizioni. Descritto il contestato emendamento sui contratti pirata, ma centro-sinistra e sindacati non cambia la sostanza.

0: 19:31 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Partiamo dall'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto di Messina. Le accuse sono di corruzione e abuso di ufficio tra gli indagati, un magistrato della Corte dei Conti, un imprenditore e un avvocato. Quest'ultimo è Giacomo Saccomanno ed è l'uomo di fiducia di Salvini in Calabria. È stato il commissario regionale della Lega, è stato consulente al Ministero dei Trasporti e faceva parte all'epoca dei fatti del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. L'ipotesi dei magistrati è che lui e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio abbiano fatto pressione sulla Corte dei Conti tramite il magistrato coinvolto nell'inchiesta, Tommaso Miele, per ottenere il via libera all'opera, il servizio di Alessandro Braga.
1: Salvini, Giacomo Francesco Saccomanno, avvocato, ex sindaco di Rosarno, folgorato sulla via salviniana nel 2016, qualche anno fa si era addirittura inventato scrittore, stampando un libello in cui esaltava le scelte strategiche per il sud fatte dal leader leghista, a partire ovviamente dagli investimenti per il ponte sullo stretto, che secondo lui avrebbero addirittura superato una volta per tutte l'annosa questione meridionale che attanaglia l'Italia fin dai tempi della sua unità. In cambio c'è da dire che Salvini gli ha dato molto. Intanto una consulenza al Ministero dei Trasporti, dove Saccomanno è stato esperto di infrastrutture, in particolare Calabre, e ha lavorato a stretto contatto col ministro. Nel 2021, quando ha deciso di rinforzare la presenza del partito ex nordista e ormai a trazione nazionalista sovranista nella regione, gli ha affidato il ruolo di commissario territoriale, che ha tenuto fino al 2024, quando al suo posto è subentrato un altro emergente salviniano di ferro, Rossano Sasso, ora diventato Giuda traditore dopo essere passato nelle fila dell'ex generale Roberto Vannacci. Nel 2023, l'anno in cui Saccomanno porta al raduno di Pontida un centinaio di leghisti calabresi entusiasti del capitano, Salvini lo nomina per la prima volta nel consiglio di amministrazione della società Ponte sullo Stretto S.p.A., dove resta per fare gli interessi del ministro fino a poco tempo fa, quando è stato fatto fuori dal presidente calabrese Roberto Occhiuto per far posto a un giovane forzista rampante, cosa che aveva fatto imbestialire non poco Salvini, che in una trasferta in terra calabra aveva litigato col presidente della regione.
0: Alle opposizioni sono molti gli interventi che chiedono a Salvini di chiarire e a Meloni di fermare subito il progetto. Nulla al momento da Salvini stesso e dal governo. Da Roma, Anna Bredice.
2: Insieme alla sicurezza, il ponte sullo stretto ha rappresentato da sempre la bandiera ideologica e di propaganda per eccellenza di Matteo Salvini. La sicurezza a cui Vannacci ha impresso il marchio ancora più forte della remigrazione è tema che deve dividersi con il generale. Il ponte sullo stretto ora rischia di finire sotto i colpi di questa inchiesta, dai contorni piuttosto gravi come responsabilità, un progetto che le opposizioni hanno sempre denunciato per opacità e forzature, e ora chiedono che se ne occupi il Parlamento. Vogliono capire che cosa c'è dietro, anche nelle responsabilità politiche non solo della Lega ma anche degli altri partiti della maggioranza. Un'inchiesta che potrebbe delineare ombre sull'intero governo. Sul ponte la stessa Giorgia Meloni era intervenuta con parole molto dure contro la Corte dei Conti, che aveva bocciato il progetto, con quelle minacce di ingerenza che avevano portato poi alla riforma della Corte dei Conti e agli attacchi alla magistratura. Ma la questione riguarda soprattutto la Lega e Salvini in questo momento particolare di debolezza. A Montecitorio il gruppo dei Vannacciani è arrivato ad 8 deputati, 3 dei nuovi ingressi sono membri della Commissione Affari Costituzionali, uno in più dei leghisti, tanto che la Lega è dovuta intervenire subito per riequilibrare il numero dei componenti. Si tratta della commissione che deve discutere di legge elettorale. La rincorsa di Vannacci, la competizione a destra è sempre più serrata, il disegno sovranista di Salvini rischia di fallire dietro la concorrenza del partito di Vannacci. È per questo che al nord chiedono da tempo un cambio drastico di direzione, una Lega più concentrata sulle regioni del nord, una battaglia sull'autonomia più che sul ponte di Messina, e Zaia è chiaramente in prima fila, stretto in quel ruolo di presidente del Consiglio regionale del Veneto, e Salvini è troppo debole ora per alzare un muro contro questo cambiamento. Linea allo studio.
0: Ora la guerra in Medio Oriente. In Libano sono almeno 29 le vittime nelle ultime 24 ore, nonostante il cessate il fuoco rinnovato con Israele pochi giorni fa. Da questa mattina nel mirino dell'aviazione israeliana c'è soprattutto Tiro, sulla quale prima sono iniziati i raid e poi è stato emanato un ordine di evacuazione. Il governo di Beirut denuncia che le bombe sono cadute sui civili inermi in fuga dalla città. Dalla ripresa del conflitto a marzo il numero di vittime e di sfollati continua ad aumentare. Sara Milanese.
3: quasi 3.700 vittime, oltre 11.000 feriti, più di 1.300.000 sfollati. Questi dati si riferiscono alla ripresa del conflitto in Libano da marzo ad oggi, ma da soli non bastano a descrivere la difficile situazione umanitaria che nelle ultime settimane si è ulteriormente aggravata. Più di un terzo delle vittime è composto da donne e bambini, molti feriti non hanno accesso alle cure adeguate, gli sfollati, che continuano ad aumentare, vivono in condizioni estremamente precarie. Nella sua avanzata da sud verso il fiume Litani e anche oltre, l'esercito israeliano ha lasciato dietro di sé una scia di devastazione, in uno schema che l'IDF ha già usato a Gaza. Nel Libano meridionale sono stati rasi al suolo interi quartieri, comprese scuole e strutture sanitarie. In questo quadro, ONU e governo libanese hanno chiesto alla comunità internazionale 640 milioni di dollari per sostenere le necessità primarie per i prossimi 3 mesi, ma finora hanno raccolto meno di un terzo della cifra. Questo significa, dicono le agenzie umanitarie, che da oggi ad agosto una persona su 4 in Libano affronterà livelli di insicurezza alimentari critici. Ad aprire uno spiraglio di speranza arriva oggi l'apertura di Hezbollah ad un accordo di cessate il fuoco globale con Israele. I libanesi però guardano a questo spiraglio con cautela. Finora nessun accordo di tregua ha portato davvero la pace.
0: E la città di Beirut si sta preparando ad accogliere le migliaia di rifugiati in arrivo. Padre Tufik Boumeri, francescano della custodia di Terra Santa, è un parroco a Tiro, ma in questo momento si trova nella capitale libanese proprio per allestire i campi per sfollati. Gli abbiamo chiesto cosa pensa adesso di questa situazione.
4: Non penso. Non penso. Non ce l'ho più la testa a pensare. Pensare cosa? Qualcuno mi dice cosa pensi del futuro. Se mi hai rubato la mia memoria, il mio passato, quando distruggi una casa non distruggi solo mura, ma distruggi tutti i ricordi che questa casa significhi. E se il mio presente non è stabile, non so se torno e trovo casa, se esco non so dove andare. Ma non si può parlare di futuro se non hai né passato né presente stabile. Penso la situazione, niente veramente, ma non trovo le parole.
5: Si può solo provare ad aiutare, fare qualche cosa di concreto,
4: e si può pregare, però il Signore già si è stufato da me, cerco di fare qualcos'altro fino a questo punto. Cerchiamo di fare qualcosa. Siamo presenti in mezzo alla nostra gente. Lasciamo stare. Siamo contro la violenza, però siamo almeno con il diritto di vivere. Tutto quello che stiamo chiedendo a questo momento da libanese, il diritto di vivere.
0: L'apertura di Hezbollah ad un cessate il fuoco con Israele, che per ora resta un'ipotesi, è legata alla tregua in Iran. Rientrata l'escalation scoppiata nel fine settimana, gli Stati Uniti stanno intensificando gli scambi diplomatici. Il presidente Donald Trump ha dichiarato oggi che l'accordo con Teheran è ormai vicino e che il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l'intera regione, Libano compreso. La Francia intanto oggi ha vietato l'ingresso nel proprio territorio al ministro dell'ultradestra israeliana Smotrich. L'annuncio è arrivato nel contesto di un pacchetto di sanzioni contro una ventina di coloni della Cisgiordania che Parigi ha adottato insieme ad altri 5 paesi. Il provvedimento è stato subito attaccato da Tel Aviv, che ha parlato di misure vergognose. Ma la Francia, nonostante le posizioni diplomatiche, continua a fare affari con Israele, soprattutto per le armi. Il servizio.
6: Bezalel Smotrich, il ministro delle finanze del governo Netanyahu, nonché uno dei leader più virulenti dell'estrema destra suprematista israeliana, che predica e pratica la pulizia etnica, la deportazione manomilitare dei palestinesi, l'annessione dei loro territori e la cancellazione politica, istituzionale e sociale del popolo palestinese, è persona non grata in Francia. Lo ha annunciato oggi il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, che qualche giorno fa aveva già vietato l'accesso al suolo francese all'altro ministro israeliano della sicurezza e leader dell'estrema a destra Ben-Gvir, dopo le immagini scandalose del trattamento inferto ai militanti internazionali pro-palestinesi della Freedom Flotilla, arrestati il mese scorso dalle forze armate israeliane. Con Smotrich sono persona non grata 4 responsabili di organizzazioni dei coloni e 21 membri noti e violenti delle milizie armate delle colonie israeliane in Cisgiordania. Smotrich promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania, la ricolonizzazione di Gaza e la soppressione dell'autorità palestinese, ha spiegato Jean-Noël Barrot, una politica inaccettabile inaccettabile per la comunità internazionale che sostiene la soluzione a due stati. Non solo, il ministro degli esteri francese ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni deciso dalla Francia e da altri 5 paesi, Regno Unito, Norvegia, Canada, Australia e Nuova Zelanda, contro i coloni israeliani in Cisgiordania. Ennesimo scontro diplomatico tra Parigi e Tel Aviv, che non impedisce però di continuare a fare affari e magari commerciando armi. Al biennale Salone Mondiale dell'Armamento Eurosatory alle porte di Parigi, niente padiglione nazionale per Israele né rappresentanza ufficiale, ma comunque la discreta ma sostanziale presenza di ben 29 industrie dell'armamento israeliane. Per Popolare Network, Francesco Giorgini.
0: E oggi Tajani ha definito inaccettabili e indegne le accuse all'Italia di un altro ministro dell'estrema destra israeliana, Ben-Gvir, che aveva commentato l'inchiesta della Procura di Roma che lo vede coinvolto. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, erano state le parole del ministro della sicurezza di Tel Aviv. L'inchiesta, lo ricordiamo, è sul sequestro dell'ultima missione navale della flottiglia. Intanto i 10 attivisti del convoglio di terra della flottiglia restano in carcere in Libia. È saltata l'udienza per il loro rilascio che era prevista questa mattina. Tra questi anche gli attivisti italiani Domenico Centrone ed Ina Alberizia. Temiamo si possa andare verso un'estensione della loro detenzione, dice Maria Elena D'Elia, portavoce della flottiglia. Ascoltiamola.
7: Non eravamo stati avvisati, purtroppo le comunicazioni sono molto molto confuse, frammentate e quindi l'abbiamo scoperto a cose fatte. Inoltre uno dei legali di fiducia che il nostro movimento aveva identificato e che avrebbe dovuto incontrarli questa mattina non li ha trovati, nel senso che a quanto pare la location in cui sono tenuti non è la stessa che, come dire, questo avvocato evidentemente pensava che fosse. Il risultato è stato che non li ha incontrati.
0: Come previsto, il governo ha posto la fiducia alla Camera sulla conversione del decreto lavoro, che poi andrà in Senato. Il sì è giunto solo ieri sera e dopo una giornata convulsa. L'opposizione ha boicottato i lavori perché la maggioranza aveva mantenuto l'emendamento che in sostanza riabilitava i contratti pirata. L'articolo è stato poi riscritto. È stato tolto il punto più contestato, cioè l'equivalenza con i contratti firmati dalle organizzazioni più rappresentative. È rimasta la definizione per legge del cosiddetto trattamento economico complessivo, che dovrebbe appunto definire il concetto di salario giusto, che oltre alla retribuzione include però voci secondarie come il welfare aziendale. Per le opposizioni la nuova formula sembra fatta apposta per eludere la norma stessa e per la CGIL invece indebolisce la contrattazione e favorisce il dumping contrattuale. Stefano Giubboni è avvocato e docente di diritto del lavoro all'Università di Perugia.
8: Le critiche in particolare all'emendamento che le sottoscrivo a mia volta. Ritengo che l'elemento di ambiguità sia appunto nella possibilità di includere in una valutazione complessiva molto difficile di per sé elementi di welfare aziendale, ad esempio, che potrebbero inquinare la linearità almeno iniziale, quello che avevo colto inizialmente la previsione normativa.
9: Viene usato molto, diciamo così, nei contratti pirata questa formula per cercare di abbassare il salario?
8: Certo, perché si tratta appunto di una strada a basso costo per le imprese e che potrebbe effettivamente introdurre elementi di confusione o di ambiguità oggettiva, quindi scolorendo in qualche modo la funzione di tutela minima che la norma voleva avere.
0: In Europa sull'auto elettrica arriva la controffensiva di 7 paesi che chiedono alla Commissione di non toccare la scadenza del 2035 sulla messa al bando dei motori termici. Il servizio.
10: Era sparita dai radar da qualche mese, ma la questione dell'indebolimento delle regole sui motori a combustione interna rimane un tema di scontro all'interno dell'Unione. In particolare dopo la spinta congiunta della Germania di Merz e dell'Italia di Meloni per eliminare il divieto di nuove immatricolazioni di auto e furgoni a diesel e benzina dal 2035. 7 paesi hanno firmato un documento che esorta le istituzioni europee a non mettere a repentaglio gli obiettivi climatici e la sicurezza energetica. Si tratta di governi di tutti i colori politici, dai socialisti spagnoli e danesi ai liberali olandesi e francesi, fino al centrodestra di diverse sfumature in Svezia, Portogallo e Lussemburgo. Ad accomunarli è l'intenzione di mantenere la barra dritta sulla strada della decarbonizzazione, nel pieno del dibattito sulla proposta della Commissione di un approccio più flessibile che integri veicoli ibridi, biocarburanti ed e-fuel nell'obiettivo di riduzione non totale ma del 90%. Il percorso di elettrificazione del parco veicoli leggeri può ridurre la nostra esposizione a future crisi geopolitiche e agli shock dei prezzi dei combustibili fossili, si legge nel documento, che è anche una risposta indiretta ai problemi del governo italiano e non solo, su protezione degli automobilisti e taglio delle accise. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, redazione Massimo Alberti, Sara Milanese, Alessandro Principe e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
11: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
12: Popolare Network.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può.
3: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo.
4: Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. You know the heart.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBN, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17. Su RBE.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Did you turn the music up a teeny bit so I can...

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Buonasera, sono le 22:30, le news della notte di Popolare Network. L'uomo di Salvini indagato per corruzione per il ponte sullo Stretto. Secondo la procura di Roma, insieme a un ex magistrato e un imprenditore, ha tentato di influenzare la Corte dei Conti per avere il via libera al progetto. Giacomo Saccomanno, avvocato calabrese, era commissario regionale della Lega, ex consulente del ministro e membro del CDA della società incaricata dei lavori. Le opposizioni attaccano, nemmeno una parola dal governo. In Libano Israele bombarda Tiro e poi ne ordina l'evacuazione. Dalla città è in corso un esodo di civili. Il governo libanese denuncia, i raid hanno colpito i cittadini in fuga. Intanto Trump accusa l'Iran di aver abbattuto un elicottero militare vicino allo stretto di Hormuz e dice gli Stati Uniti devono rispondere. I 10 attivisti della flottiglia restano in carcere in Libia, è saltata l'udienza per il loro rilascio, tra questi anche 2 italiani. Temiamo un prolungamento della detenzione, dice la portavoce. Queste altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dall'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto di Messina. Le accuse sono di corruzione e abuso d'ufficio, 3 gli indagati, un magistrato della Corte dei Conti, un imprenditore e un avvocato. Quest'ultimo è Giacomo Saccomanno ed è l'uomo di fiducia di Salvini in Calabria. È stato il commissario regionale della Lega, è stato consulente al Ministero dei Trasporti e faceva parte all'epoca dei fatti del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. L'ipotesi dei magistrati è che lui e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio abbiano fatto pressioni sulla Corte dei Conti tramite il magistrato coinvolto nell'inchiesta, Tommaso Miele, per ottenere il via libera all'opera. Sentiamo il servizio di Alessandro Braga.
1: Per incensare Matteo Salvini, Giacomo Francesco Saccomanno, avvocato, ex sindaco di Rosarno, folgorato sulla via salviniana nel 2016, qualche anno fa si era addirittura inventato scrittore, stampando un libello in cui esaltava le scelte strategiche per il sud fatte dal leader leghista, a partire ovviamente dagli investimenti per il ponte sullo stretto, che secondo lui avrebbero addirittura superato una volta per tutte l'annosa questione meridionale che attanaglia l'Italia fin dai tempi della sua unità. In cambio, c'è da dire che Salvini gli ha dato molto. Intanto una consulenza al Ministero dei Trasporti, dove Saccomanno è stato esperto di infrastrutture, in particolare Calabre, e ha lavorato a stretto contatto col ministro. Nel 2021, quando ha deciso di rinforzare la presenza del partito ex nordista e ormai a trazione nazionalista sovranista nella regione, gli ha affidato il ruolo di commissario territoriale, che ha tenuto fino al 2024, quando al suo posto è subentrato un altro emergente salviniano di ferro, Rossano Sasso, ora diventato Giuda traditore dopo essere passato nelle fila dell'ex generale Roberto Vannacci. Nel 2023, l'anno in cui Saccomanno porta al raduno di Pontida un centinaio di leghisti calabresi entusiasti del capitano, Salvini lo nomina per la prima volta nel consiglio di amministrazione della società Ponte sullo Stretto S.p.A., dove resta per fare gli interessi del ministro fino a poco tempo fa, quando è stato fatto fuori dal presidente calabrese Roberto Occhiuto per far posto a un giovane forzista rampante, cosa che aveva fatto imbestialire non poco Salvini, che in una trasferta in terra calabra aveva litigato col presidente della regione.
0: Dalle opposizioni molti gli interventi che chiedono a Salvini di chiarire, a Meloni di fermare subito il progetto. Nulla al momento né da Salvini stesso e nemmeno dal governo. Su questo silenzio prolungato sentiamo Andrea Casu, deputato del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Trasporti.
2: È un silenzio inquietante, perché se guardiamo a tutta questa vicenda, dal progetto a questa inchiesta di queste ore, il progetto del ponte sullo stretto non regge proprio da nessuna parte. E se queste notizie che stiamo leggendo fossero confermate, saremmo di fronte a fatti di una gravità inaudita, addirittura presunte pressioni sulla Corte dei Conti per favorire il via libera. Noi chiediamo, abbiamo invocato la massima trasparenza, ora soprattutto la Presidente del Consiglio e il Ministro Salvini dovrebbero spiegare al più presto in Parlamento qual è la vera questione, se veramente esiste un sistema costruito per aggirare controlli e regole. Siamo veramente a un punto di fronte al quale il fatto di far finta di non vedere è già una risposta, la risposta più grave. Questo governo continua a pensare esclusivamente a poltrone, nomine, scelte che riguardano questa opera come altre opere, perché poi non dimentichiamo che tutte le presunte riforme non si occupano mai di risolvere i problemi, dalla portualità alla casa, ma semplicemente di creare nuovi poltronifici, e questa è l'unica attenzione di questo governo. Immaginate cosa sarebbe successo se fossero stati all'opposizione. Immaginate solo cosa avrebbe potuto fare Matteo Salvini dall'opposizione di fronte a una vicenda come questa,
3: non è...
2: veste in pieno la Presidente del Consiglio e il Governo.
0: Abbiamo chiesto un commento anche a Guido Signorino, docente di economia all'Università di Messina e parte dell'associazione Invece del Ponte. Abbiamo chiesto a Signorino come lui e l'associazione abbiano accolto questa notizia. Sentiamo.
4: L'abbiamo accolta con una sorpresa non sorpresa, nel senso che non eravamo informati che ci fosse un procedimento in essere, una denuncia o un'ipotesi di corruzione, ma il fatto di saperlo non è una sorpresa. Fa parte delle scorciatoie che il governo ha cercato di costruire per mettere in piedi una procedura che in piedi non può stare. Hanno tentato, e l'abbiamo detto più volte, di frodare la legge modificando con norme europee, cosa che non è possibile fare. Hanno tentato di saltare i pareri del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, quelle dell'autorità di regolamentazione dei trasporti, eccetera, e hanno dovuto adeguarsi alle indicazioni della Corte dei Conti. Era immaginabile che avrebbero cercato di fare pressioni, non era immaginabile che sarebbero arrivati ai tentativi di corruzione se questo verrà confermato. Interferire con i soggetti non solo terzi ma istituzionali e autonomi, a cui la Costituzione attribuisce una autonomia e una separatezza totale, arrivarci tramite esponenti a metà strada tra il governo e il sottogoverno per offrire incarichi di para sottogoverno a chi potrebbe in qualche modo teleguidare le cose, è un fatto veramente misero. Indica che tutte le procedure del ponte sono costruite con l'obiettivo di raggiungere la meta, cioè il mantenimento di questo appalto in capo alla società che se l'era aggiudicato 23 anni fa.
0: In Libano sono almeno 29 le vittime nelle ultime 24 ore, nonostante il cessate il fuoco rinnovato con Israele pochi giorni fa. Da questa mattina nel mirino dell'aviazione israeliana c'è soprattutto Tiro, sulla quale prima sono iniziati i raid, poi è stato emanato un ordine di evacuazione. Il governo di Beirut denuncia che le bombe sono cadute sui civili inermi in fuga dalla città. Dalla ripresa del conflitto a marzo il numero di vittime e di sfollati continua ad aumentare. Sentiamo il servizio di Sara Milanese.
5: Quasi 3.700 vittime, oltre 11.000 feriti, più di 1.300.000 sfollati. Questi dati si riferiscono alla ripresa del conflitto in Libano da marzo ad oggi, ma da soli non bastano a descrivere la difficile situazione umanitaria che nelle ultime settimane si è ulteriormente aggravata. Più di un terzo delle vittime è composto da donne e bambini. Molti feriti non hanno accesso alle cure adeguate. Gli sfollati, che continuano ad aumentare, vivono in condizioni estremamente precarie. Nella sua avanzata da sud verso il fiume Litani e anche oltre, l'esercito israeliano ha lasciato dietro di sé una scia di devastazione, in uno schema che l'IDF ha già usato a Gaza. Nel Libano meridionale sono stati rasi al suolo interi quartieri, comprese scuole e strutture sanitarie. In questo quadro ONU e governo libanese hanno chiesto alla comunità internazionale 640 milioni di dollari per sostenere le necessità primarie per i prossimi 3 mesi, ma finora hanno raccolto meno di un terzo della cifra. Questo significa, dicono le agenzie umanitarie, che da oggi ad agosto una persona su 4 in Libano affronterà livelli di insicurezza alimentari critici. Ad aprire uno spiraglio di speranza arriva oggi l'apertura di Hezbollah ad un accordo di cessate il fuoco globale con Israele. I libanesi però guardano a questo spiraglio con cautela. Finora nessun accordo di tregua ha portato davvero la pace.
0: L'apertura di Hezbollah ad un cessate il fuoco con Israele, che per ora resta un'ipotesi, è legata alla tregua in Iran. Rientrata l'escalation scoppiata nel fine settimana, gli Stati Uniti stanno intensificando gli scambi diplomatici. Il presidente Donald Trump ha attaccato Teheran di aver abbattuto un elicottero Apache che pattugliava lo stretto di Hormuz, ha scritto sul suo social Truth il presidente statunitense. Gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere all'attacco, ha detto Trump. A bordo c'erano 2 piloti che sono rimasti illesi. Teheran ha dichiarato che le forze armate iraniane sono in allerta costante per qualsiasi violazione dello spazio aereo del paese. Prima di attaccare l'Iran, Trump aveva espresso ottimismo sui negoziati con il paese, dichiarando che un accordo era ormai vicino e che il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l'intera regione, compreso il Libano. La Francia intanto oggi ha vietato l'ingresso nel proprio territorio al ministro dell'ultradestra israeliana Smotrich. L'annuncio è arrivato nel contesto di un pacchetto di sanzioni contro una ventina di coloni della Cisgiordania che Parigi ha adottato. Il provvedimento è stato subito attaccato da Tel Aviv, che ha parlato di misure vergognose, ma la Francia, nonostante le posizioni diplomatiche, continua a fare affari con Israele, soprattutto per le armi. Sentiamo il servizio.
3: Bezalel Smotrich, il ministro delle finanze del governo Netanyahu, nonché uno dei leader più virulenti dell'estrema destra suprematista israeliana, che predica e pratica la pulizia etnica, la deportazione manomilitare dei palestinesi, l'annessione dei loro territori e la cancellazione politica, istituzionale e sociale del popolo palestinese, è persona non grata in Francia. Lo ha annunciato oggi il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, che qualche giorno fa aveva già vietato l'accesso al suolo francese all'altro ministro israeliano della sicurezza e leader dell'estrema destra Ben-Gvir, dopo le immagini scandalose del trattamento inferto ai militanti internazionali pro-palestinesi della Freedom Flotilla arrestati il mese scorso dalle forze armate israeliane. Con Smotrich sono persona non grata 4 responsabili di organizzazioni dei coloni e 21 membri noti e violenti delle milizie armate delle colonie israeliane in Cisgiordania. Smotrich promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania, la ricolonizzazione di Gaza e la soppressione dell'autorità palestinese, ha spiegato Jean-Noël Barrot, una politica inaccettabile per la comunità internazionale che sostiene la soluzione a due stati. Non solo, il ministro degli esteri francese ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni deciso dalla Francia e da altri 5 paesi, Regno Unito, Norvegia, Canada, Australia e Nuova Zelanda, contro i coloni israeliani in Cisgiordania. Ennesimo scontro diplomatico tra Parigi e Tel Aviv, che non impedisce dice però di continuare a fare affari e magari commerciando armi. Al biennale Salone Mondiale dell'Armamento Eurosatoria, alle porte di Parigi, niente padiglione nazionale per Israele né rappresentanza ufficiale, ma comunque la discreta ma sostanziale presenza di ben 29 industrie dell'armamento israeliane. Per Popolare Network, Francesco Giorgini.
0: E oggi Tajani ha definito inaccettabili e indegni gli insulti all'Italia di un altro ministro dell'estrema destra israeliana, Ben-Gvir, che aveva commentato l'inchiesta della Procura di Roma che lo vede coinvolto. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, erano state le parole del ministro della sicurezza di Tel Aviv. L'inchiesta, lo ricordiamo, è sul sequestro dell'ultima missione navale della flottiglia. Intanto i 10 attivisti del convoglio di terra della flottiglia restano in carcere in Libia. È saltata l'udienza per il loro rilascio prevista questa mattina. Tra questi anche gli attivisti italiani Domenico Centrone e Dina Alberizia. Temiamo si possa andare verso un'estensione della loro detenzione, dice Maria Elena Delia, portavoce della flottiglia. Ascoltiamola.
6: Non eravamo stati avvisati, purtroppo le comunicazioni sono molto molto confuse, frammentate e quindi l'abbiamo scoperto a cose fatte. Inoltre uno dei legali di fiducia che il nostro movimento aveva identificato e che avrebbe dovuto incontrarli questa mattina non li ha trovati, nel senso che a quanto pare la location in cui sono tenuti non è la stessa che, come dire, questo avvocato evidentemente pensava che fosse. Il risultato è stato che non li ha incontrati.
0: Come previsto, il governo ha posto la fiducia alla Camera sulla conversione del decreto lavoro, che poi andrà in Senato. Il sì è giunto solo ieri sera dopo una giornata convulsa. L'opposizione ha boicottato i lavori perché la maggioranza aveva mantenuto l'emendamento che in sostanza ribaltava i contratti pirata. L'articolo è stato poi riscritto, è stato tolto il punto più contestato, cioè l'equivalenza con i contratti firmati delle organizzazioni più rappresentative, ma è rimasta la definizione per legge del cosiddetto trattamento economico complessivo, che dovrebbe appunto definire il concetto di salario giusto, che oltre alla retribuzione include però voci secondarie come il welfare aziendale. Per le opposizioni la nuova formula sembra fatta apposta per eludere la norma stessa. La CGIL indebolisce la contrattazione e favorisce il dumping contrattuale. Stefano Giubboni è avvocato e docente di diritto del lavoro all'Università di Perugia.
7: Le critiche in particolare all'emendamento le sottoscrivo a mia volta. Ritengo che l'elemento di ambiguità sia appunto nella possibilità di includere in una valutazione complessiva molto difficile di per sé elementi di welfare aziendale, ad esempio, che potrebbero inquinare la linearità, almeno iniziale, quello che avevo colto inizialmente la previsione normativa.
8: Viene usato molto, diciamo così, nei contratti pirata questa formula per cercare di abbassare po' il salario?
7: Certo, perché si tratta appunto di una strada a basso costo per le imprese e che potrebbe effettivamente introdurre elementi di confusione o di ambiguità oggettiva, quindi scolorendo in qualche modo la funzione di tutela minima che la norma voleva avere.
0: In Europa sull'auto elettrica arriva la controffensiva di 7 paesi che chiedono alla Commissione di non toccare la scadenza del 2035 sulla messa al bando dei motori termici. Sentiamo il servizio.
9: Era sparita dai radar da qualche mese, ma la questione dell'indebolimento delle regole sui motori a combustione interna rimane un tema di scontro all'interno dell'Unione. In particolare dopo la spinta congiunta della Germania di Merz e dell'Italia di Meloni per eliminare il divieto di nuove immatricolazioni di auto e furgoni a diesel e benzina dal 2035. 7 paesi hanno firmato un documento che esorta le istituzioni europee a non mettere a repentaglio gli obiettivi climatici e la sicurezza energetica. Si tratta di governi di tutti i colori politici, dai socialisti spagnoli e danesi ai liberali olandesi e francesi, fino al centrodestra di diverse sfumature in Svezia, Portogallo e Lussemburgo. Ad accomunarli è l'intenzione di mantenere la barra dritta sulla strada della decarbonizzazione, nel pieno del dibattito sulla proposta della Commissione di un approccio più flessibile che integri veicoli ibridi, biocarburanti e e-fuel nell'obiettivo di riduzione non totale ma del 90%. Il percorso di elettrificazione del parco veicoli leggeri può ridurre la nostra esposizione a future crisi geopolitiche e agli shock dei prezzi dei combustibili fossili, si legge nel documento, che è anche una risposta indiretta ai problemi del governo italiano e non solo, su protezione degli automobilisti e taglio delle accise. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.
10: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
11: Popolare Network.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Zico Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Allora, Zico Zago Show, quanti di voi sono già stati allo Zico Zago Show? Vediamo un po', alziamo le mani. Tutti, quasi tutti, quasi tutti, beh, tutta la platea, eh. Zona Est? Zona Ovest?
0: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
2: I manuali di uso e manutenzione e tutti gli allegati necessari, per esempio, per la vendita di macchine e utensili, per l'allestimento di linee produttive, eccetera, eccetera. Quindi, questo innanzitutto sarà sicuramente la gran parte del suo programma, non ho il minimo
3: dubbio. Che palle!
0: Mercoledì alle 21 su RBE TV. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: stelle.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.